Dobra, dobra, dobra.

0: stai sempre cantando.
1: Allora, tu come stai?
0: Mi non vuoi.
1: Tu Agata cinturata stai sempre a spasso. Se vedo che un matrimonio ti ha fatto un brutto effetto da pazza.

cacciata da casa. E stavo scorna quasi ogni giorno a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di manna. Adoppa di chi ci fa, mi vuoi della cavana, e non ti capisci chi ci fa, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu capisci chi ci fa, mi pusce di trocca, a ci facete ci fa, vuota ma pura pusha, pusha, pusha, ci fa, compagna ma pusha.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: cammina.
1: Mamma mia, belli mamma, raga, aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Si era butato.
2: Mentre giocavo pallone.
0: Addo, fosse stato cielo se l'avesse fatto sul campo di gioco. Sarebbe stata una vittima del dovere. Invece ha sciugliato in coppa una scorza e banale.
1: So caruto.
0: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
1: Ma che buono, mi sto fuori allenamento, che vai trovare.
0: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, faccia rie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
1: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo tuo pallone a capo e non mi scuscia più, hai capito? Non
0: ma
1: mi scuscia
0: te
1: più.
0: Ne dovresti essere orgoglioso di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
1: Ma facetemi la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazza. Avete capito che faccio pazza?
0: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare con il comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato Napoli, venite a Villaro.
3: Qua Roma, che la meglio si sove in Torino.
0: E se manco Torino mi fa l'affare, io vengo.
1: Lo saponare, chi lo solo saponare, ma può accattare a me. Come
0: ma non signore, combinare. Non ti preoccupare, tu la stoffa ce l'hai e quando tieni la stoffa?
1: Ma che affumagliare, lo metti in la valigia e me ne vago Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
1: Ho capito, ma voi mi avete visto buono?
2: Benissimo.
1: Ma avete squadriato buono?
3: Benissimo.
1: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri?
0: Benissimo.
1: E allora siete cicate tutti e tre.
4: Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia di tussa capo.
0: Piaggi, tu ricevi? Vuoi far parlare le giornate?
4: Beh, sì.
0: La squadra nazionale, come facilmi più?
1: Ma non vede che io soffro, che fremo, si spostate maligno o si scende?
0: Mo soccorra a Milano.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

oggi fatto bene finto, oggi fatto bene finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

trovi nelle acque di coroglio, sugli scogli, da un mollusco e una conchiglia. Ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettasse tutte e tre.

magari sto magari un po' se famo mo. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio. Ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va visto?

mil sexos femeniles en decadencia. Madonna pensa al pizzico di bronzo, perché deve rendire.

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti hai mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti e te ne scappi con il centro avanti. Io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica.

anni le una viola, 20 le una rosa sullo stelo, 25 è come un girasole.

donna, cerca il piepero di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. Come che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso

svuota cagnando una strada, se cagna per tempo una vita, più coraggio non è perduto, perché una rosa d'aprile sbucciata, una foglia d'autunno caduta, non lo tuo nel restare.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo e a casa mia me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, ciccio mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, ciccio mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a loro, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, ciccio mio, ma fa pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mammella mia, e riscapolo e senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te intossicare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci pure cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma sono sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata ma sono sposata e me l'ha già tenuta.

வந்ததின் வரும் அது மட்டும்

che bello caffè, sulla Napoli stanno fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità, adoro il caffè. Casa sente per sta città, e un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce tu sento un bebè, che di 5 e 2, un po' di caffè, e l'inglese si scorda da te, si venassa bene espresso che te. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanna.

che bello cavè, sulla Napoli sanna fa, e nessuno si spiega perché, è una vera specialità. Adore cavè, casa sente per sta città, e ho nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a pigliare. Come nasce che sento per te, che dici, guè guè, un po' che cavè, e l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, espresso che è, ah, che bello cavè.

pizza! Pizze, scapizze, leve tu sti spizze, che sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizzi, te ne può mangiare una spizza! Vai, cavolo!

a capo mondo, se stasera ci viene con me, ora l'albero va da notte, da sanno di marina, a capo mondo non si dice no, non si sa lucare, non dice sì, a capo mondo, a capo mondo, a capo mondo, dice braccio mi accadesce, per un venendo, per un venendo, marina. Appena in cielo spunta luce, amore.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Madonna mia, stienna una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me, così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca e malia fa, Madonna, ovvunque io faccia una cappella, per te.

Voi mă guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, no, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

mare chiaro, mare chiaro. Tu, solo tu, con valigia rassicurata.

Sotto a sta luna e rose son argente, una stella se specchia a mare.

mondo già guarito, Gagliardo e Totto il cuore in petto a me. E voglio fare, sto cuore congelato lunga gatta e lungo lunga te. Sulla costiva, sui gambati e cambia giù, e a San Martino a me. Non mi domanda tu, stasera di mare, non me da fare, ci vedo, non vedo, tu a chi morire. La vita già è difficile, se ci vuole complicato, non devo convincere che io voglio campare. Stasera di mare, ti vuole assare, padronissimo, fai benissimo. Se ne va a cazzo, qui è tu pietra, la mano a manzo, la mano a stretta, stavi di bene. Fatti di bene, stasera, di mare, un mese, che fa, che vieni, un mese, che tu hai chiunque, non mi convincere che la vita è così, ma.

Un coppa na strada e anche sull'agne, miesa l'attore alla ricampagna, una carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariello, non te ne pressa che te ne fa, e sta lontano sto paesiello, a donisciuno.

Oggi c'è Ariella buona e aggarbata, tu che hai visto sempre abbracciata, una promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia vita mia, e a primavera ci avevamo sposato, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

canna piena, un movino si imbriaca e stupra, si vizia e suoce di rabbra promura, una zingara trafana si sorprende. Ma si scinzata, quindi canna piena, si sarebbe una bella, e non la raffina.

0: quando l'ora sta sedendo, ragna su faccia niente fa più, e tu capisci che te voglio bene, fai la grande e fai la scelta.
1: Non si canta, si

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

denna mio sotto sole cosa tu. Bella mia che t'apprezzenda, con sa bocca prepotente.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

camminava chiana chiana, quando incontrai per via una zingarella che mi volette leggere stamane, pan divina qual era la mia stella. Zingare, zingare, dimma short mia qual

una via soffrano di ancora, ma tutte vase che sta bocca bella, caserà l'ultima ora di Gina Manetta, sinceramente tu di mamme. Sempre da combatte per le curve,

capona mia che tu fuori supera, t'hai voluto bene chi era adora, ma pensa tu piacera a

capo una mia veretta a tuo paese, mamma vado con la pofondria, già guadagnai e spesa, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me.

ma e ne basteranno ancora. Iuana, dei tuoi baci 87, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgata, ma la festa resta mia. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora, sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'Arno sono il Po. Tu sei bella e non ti adulo, ma non m'ami no. Io destardo come un mulo, solo pronta a dare il cuore.

ma finti, e mi lo strappi, mi mastrinchi, mi la strinchi, non so buoni qua a usare. Sì, la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottofale, ne farò un pacco postale e appena spedirò, come un pesce restante.

tuffi tuffa cuffa, dimmi tu perché ti tuffi tuffi coppi già da re. No, aspetta un momento, muore prima tu. Io amaro, hai capito? Sì.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

state, i dovui lo sagagliardi, la sposa che quest'oggi da parola. Io vi conosco, la buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha già mancata. Ambata sola, senza mamma e padre.

sie schätzen wir zusammen. Die Sonne hat die Manna, ma wo spiegel, so viel ga conosce tutta vita roba de vuosta, non mi sfortuna, e venga assai andando, o condà. Ma non vi offende, non vi spaventa, sto poveromma, male non va fa, ve voglio dall'augurio più sincera, che parte da sto cuore mio malato, un cuore pato troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai picciarella.

ma compie, non va mai mo far un via. Decida una parola, che va con. Qui si da tale qua la mamma vostra, se proprio adesso, mo va già parlare. Appunto pezza, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son che assassina, ma per dentro per una calunnia. Vuol la mamma tua, la provi gelosia, sbattai sta gioia, se con migliaia in luce, e non mi detto, non chiagnerà così, no, figlia mia, ma che lontana, scuorna non te do. Mo sai,

0: Don Martino, non scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non so che fare due, vado con. A forza, vuoi parlare, la possono sparare. Questo, se il fatto è quando a Nucerino, ci mette il dita rinde ve lo sguarra, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino, dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitta, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galetta e parla, che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, va? Voi non ti fidete nei tre cicci in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che hai fatto? Non lo credete, questo è un assassino. Vincenzo che si è fatto un ritratto e ce l'ha data al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la bozza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla, che ce fa? E in cielo con pompiera poi sparava? Eh no? Stavolta già per lei? Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parli io vi faccio inorridire. Stavolta già per là, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofettie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li dovreste mai le orecchie. Ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza, va signora vostra. Ma io che non so scemo con ma voi, me li schiaffai sotto a tutte e due. E del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare. La colpa è vostra, che stavolta chi? Riuscitevi e c'è muscia, Don Martino.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
4: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
5: Andiamo con le palette, signori.
6: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Gra.
7: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
8: Ambra!
9: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
10: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
4: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
10: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
3: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
4: Continuiamo con Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
11: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
12: ma forse può essere sentito.
13: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
14: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
13: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
12: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
15: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
13: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Caloni Williams e molti altri passeggeri.
12: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
16: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
17: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi, è solo la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
18: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
19: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
12: sono curiosa. Buon viaggio.
3: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
8: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
4: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
16: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Che è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
4: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
3: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
20: Oddio. Facendo.
21: Sei tu che sei venuto a venire qua.
20: Andiamo.
22: Oh.
23: Benvenuti nel nostro spazio.
24: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
12: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
25: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
21: Me sa de no.
12: Ma perché?
26: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
12: Menin, ira, è la prima parola greca.

0: dell'umanità.
1: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
2: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
0: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
3: Gli ho cacciato un urlo e basta!
4: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
0: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
5: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
4: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
0: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
5: Ma è brutto, collega Luca Franco.
0: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
5: Meglio.
6: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!
7: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

come sei bella. Il tuo corpo nudo, ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce, quando sto in te braccia d'oro. Amami, baciami.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me. Amami, amami sempre.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Buongiorno a tutti, chi sono? Come chi sono? Fabiola Ciminella, ben ritrovati, mi mancavate un po', ve lo dico, ve lo giuro, però vi ho sbirciato durante quest'estate, ho seguito tutte le vostre vacanze in realtà, io le ho fatte ma poche, ma devo dire la verità che mi mancavate tantissimo, mi mancava questo microfono, mi mancava essere qui con voi, portarvi degli ospiti, portarvi delle storie, perché Napoli senza confini, il mio programma radiofonico sì di Fabiola Ciminella è ufficialmente tornato. Lunedì 21 settembre alle ore 7 del mattino, in replica alle 12 dal venerdì. Non è vero, dal lunedì al venerdì, quindi tutti i giorni siete con noi a Napoli Senza Confini. Allora ragazzi, io ci sono, il microfono c'è, siamo qui, ho davanti degli ospiti spettacolari, meravigliosi, ho vissuto anche con loro quello che hanno costruito in questo tempo, un viaggio fantastico e soprattutto super originale, perché qui in Europa, sì, qui in Italia, non è mai stato visto in realtà, mi confermate? Loro fanno sì con la testa, tu fai... No, i microfoni li avete ancora spenti, perché qui... gestisco io come tipo una bacchetta magica, perché tra pochissimo vi faccio entrare e io direi, vi lascio prima con questo brano, capite di chi sto parlando e poi torniamo qui, a tra poco.

0: E ce la fai live questa chiusura?
1: Tu vivrai e suonerai.
0: Ragazzi, è qui Paolo Meneguzzi. Che storia, che voce, ragazzi, che carriera e che percorso artistico straordinario. E sei arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Paolo Meneguzzi. Ciao,
1: che sorpresa, ragazzi, con la versione ufficiale di Sanremo 2007.
0: Dici la verità, ti ho fatto fare un tuffo nel passato.
1: Che tuffo,
0: dimmi un po' cosa ti è venuto. Raccontaci le tue
1: vedevo
0: immagini.
1: Proprio lì sul palco, proprio con Pippo Baudo che mi guardava da dietro le quinte.
0: Guarda, c'ho la pelle d'oca, ragazzi. Ma loro ci prendono in giro. Non diciamo ancora chi sono, non lo diciamo perché è una sorpresa.
1: No. E non c'era l'autotune poi.
0: Ragazzi. No,
1: e quindi era tutta un'emozione dover cantare bene, il tutto era dover cantare bene. Poi Pippo mi aveva fatto cantare due volte per primo in quel festival, quindi aprivo il festival. Era una bella responsabilità, ma poi avevo questi abiti griffati.
0: Come eri vestito, ti ricordi?
1: Tutto bianco. Una volta tutto bianco elegantissimo, una volta tutto nero elegantissimo.
0: E qui ci sono qui festeggiamenti per te, no? Che bello, che musica e che voce, ragazze. Confermano qui, perché comunque Paolo, è anche bello oggi che ti ritrovi qui ai microfoni a raccontare questo viaggio che ecco, fa sì che tutto il tuo bagaglio culturale, artistico, professionale viene tramandato, no? Alle nuove generazioni. Questa roba mi fa impazzire, sì. Mi piace tantissimo, perché è importante tutto il tuo know-how darlo, no, agli altri, perché oggi sei qui anche in veste non solo del tuo nome, del tuo nome d'arte, che della tua carriera, ma sei in veste di direttore artistico di un progetto mega galattico. Però facciamo un attimo un tuffo indietro, perché ecco, ci sono artisti che hanno costruito la propria carriera davanti al pubblico, e poi ci sono artisti, come appunto dicevo prima, che a un certo punto del proprio percorso decidono di mettere quello che hanno imparato al servizio degli altri, di altri artisti e soprattutto delle nuove generazioni. Perché ripeto questa parola, perché abbiamo qui delle giovani, giovanissime, talentuose, arrivate poi da una selezione fatta in tutta Italia, Napoli,
1: bella
0: Roma,
1: tosta,
0: Milano, circa 5.000 talent, ballerini, cantanti, giusto, che avete visto, visionato, selezionato. Io sono anche passata in una tappa ovviamente nella nostra bella Napoli, Napoli senza confini, e devo dire che è stato bellissimo quel giorno. Immagino invece quello che avete provato voi, perché poi da quella tappa siete andate avanti, avete registrato, è uscito il primo brano. Allora le facciamo entrare, le presentiamo.
1: Sì, già,
0: adesso,
1: okay.
0: Subito sono qui le Fortin.
1: Ciao
0: a tutti. Eccole, abbiamo svelato chi erano le terze, che poi sono due delle quattro.
1: Mancano la terza e la quarta, però abbiamo con noi qua, ci sono Sofì e DG.
0: Ciao. Che sono bellissime, bravissime.
2: Grazie.
1: E intanto
2: mille.
1: Salutiamo anche quelle che non ci sono, che sono Chaya, che è a Barcellona. E la quarta, ditela voi, così
2: Viola.
1: La Violetta da Biella,
0: sì. Insomma, questo quartetto esplosivo e soprattutto poi, ragazzi, il vostro viaggio, poi capiamo da come è partito, quali sono state le vostre emozioni, soprattutto arrivare alle selezioni e poi arrivare alla, tra virgolette, vittoria, no? Di poter fare e realizzare questo progetto bellissimo. Parto da te,
1: DG,
0: che bello questo nome, DG.
1: Perché
0: fighissimo.
1: DG? Spiegagli perché, sì. DG.
2: Il mio nome d'arte è nato davvero in un modo naturale.
0: Aspetta, diciamo un attimo l'età, direttore.
1: Certo, vai.
0: Sono
1: DG
0: ha
1: appena compiuto.
2: Io il 31 agosto ho compiuto 14 anni.
0: Ok.
2: E io 15.
1: Lei
2: e
1: sono è la più matura, lei è già, cioè, già bella adulta, già grande.
0: Cioè, di un anno, sei la vecchietta del gruppo.
1: È la vecchia, è la vecchia.
0: Vai, DG.
2: Questo nome lo ha creato Paolo.
0: E
2: ha preso spunto dal mio cognome, che è un cognome davvero molto particolare, di Gian Berardino. Però l'abbreviazione è DG. Però al posto di scrivere le due lettere D e G, abbiamo deciso di scriverlo in un modo più inglese, quindi D e G e E, che in inglese appunto è DG.
0: Ed è bellissimo, ecco.
1: Anche perché avevamo due Sofia, se no.
0: Sì, esatto.
2: Sì, noi
1: dovevamo distinguerle,
2: Sofia.
1: Sì.
2: Poi noi abbiamo molte cose in comune,
0: sì,
2: siamo
0: sì.
2: Entrambe romane, lo stesso nome e tante altre cose.
0: E quindi voi avete fatto la tappa, le selezioni a Roma.
2: Io sono dovuta andare a Napoli il 13 giugno per vari impegni che avevo il 25, il 26, il 20 e il 21, ovvero le altre date.
3: Infatti, però poi sì, ci siamo rincontrate a Roma.
2: Al callback.
0: Al callback finale, il famoso callback finale.
1: Mamma
0: Paolo,
1: mia, quanta tensione.
0: Quanta tensione. Ce ne sono stati, no, di questi callback.
1: Provini e suprovini, poi uno non pensa mai di arrivare fino alla fine.
0: Ecco,
1: no?
0: Per chi non sapesse poi cosa fosse il callback, perché magari ci ascolta anche persone che non fanno parte del nostro mondo, è la tappa finale praticamente, da selezioni su selezioni, scremature, e si arriva a questa finale chiamata callback per poi scegliere chi sarà parte del cast, chi sarà parte di quel determinato progetto.
1: Sì, è tutto, è stato ripreso tutto, eh? E saranno poi le prime sei puntate della, che andranno in onda per presentare la serie TV, quindi vedremo il loro percorso su tutto quello che è successo nelle varie tappe.
0: Assolutamente sì, anche perché è un progetto che parte dall'Italia, guarda l'Europa, è un obiettivo dichiarato: From Italy to Europe to the world, no? Quindi
1: speriamo.
0: Questo è sì. Fondamentalmente, sì, diciamole, la prima band formata da quattro ragazze, stile K-pop, europea, ecco, che ha fondamentalmente in connessione la TV, i social, l'online, la piattaforma, una serie TV e soprattutto un complesso musicale e prodotto con delle loro canzoni. Infatti il vostro primo brano, che è esploso soprattutto di numeri, abbiamo dei numeri?
1: Beh,
0: sta andando benissimo,
1: sta andando
0: ragazzi.
1: Benissimo, ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube il video, il loro social è in fermento continuo, pur avendo ancora pochi follower per quello che sono considerati content importanti, fa numeri incredibili, quindi c'è un grosso fermento sotto e la responsabilità adesso è loro dimostrare attraverso una forte formazione il loro talento. Sì,
0: ragazze, questa responsabilità com'è? Vi pesa o siete contente perché avete questa carica, no? Soprattutto essendo così giovani, però certo. Può essere sottile la differenza, avere una responsabilità o godersela completamente?
3: Allora, sicuramente abbiamo molta pressione perché comunque ci sentiamo
0: osservate,
3: star facendo qualcosa di importante. Però sicuramente siamo molto emozionate, siamo contenti, non vediamo l'ora di dimostrare il possibile, tutto.
0: E soprattutto di far vedere quello che avete girato durante le vostre registrazioni estive, ragazze, perché chi fa il nostro lavoro ad agosto, a luglio, fatica.
1: Mamma mia.
0: Come
1: mamma.
0: A Napoli senza confini, come
1: che
0: Napoli,
1: caldo.
0: Con il caldo, con il sole, con 40 gradi, che quest'estate è stata bella tosta, ma abbiamo retto. Però ora ci tuffiamo di nuovo in un altro brano, ve lo regalo per voi, così passiamo dalla New Generation alla... Qual è la tua, Paolo?
1: Ma non lo so, boomer o millennial, non lo so.
0: Non lo sappiamo, però intanto ascoltiamo Non capivo che l'amavo di Paolo Meneguzzi e noi torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.

0: fronte a me agli studi di Rai Radio Live Napoli con le 14. Sono qui contentissime. Noi intanto balliamo, ragazzi, perché noi siamo artisti, ci dobbiamo muovere, dobbiamo sapere e fare
1: quando,
0: tutto.
1: Ti ricordi quando c'erano i lenti? Ballavamo quando c'erano i lenti alle feste. Non so se tu sei giovane, però noi ballavamo i lenti alle feste di compleanno.
0: Voi, e tu invitavi?
1: Voi ballate ancora i lenti alle feste di compleanno?
2: Sono i balli di gruppo.
0: Fanno i balli di gruppo. Oh. Non ci sono più, sai, i party scolastici, quelli sono un po' college americani, no? Però non sono, magari New Generation ha riportato questa moda, no? Balli di
2: sono
0: fine
2: diventate
0: anno.
2: Diventate un po' le discoteche di fine anno.
0: Sì. Cioè solo shakera, shakera, shakera.
1: È il momento lento, non
0: romantico,
1: c'è.
0: Niente.
1: Il momento in cui si sceglie un candidato per ballare, non ce l'avete, no?
0: Che vi invita, no. Che vi guarda negli occhi. No, vi manda un WhatsApp. Mannaggia, ma come dobbiamo fare con questi giovincelli? Dai, ritornate oppure riscoprite quella che è la vera essenza del, no, dell'essere umano, dell'anima e delle emozioni, quelle vere. Però oltre alle emozioni vere, visto che gli artisti, no Paolo, sei d'accordo, da direttore artistico, da cantante, da artista, di chi più ne ha e chi più ne mette, perché davvero hai esperienze di altissimo livello tra palcoscenici nazionali, internazionali, devono saper fare tutto o provare a fare delle cose. Visto che sentivo microfoni spenti, no, noi comunque abbiamo un cuore napoletano, io canto napoletano, conosco tutte le canzoni napoletane. Allora, voi avete
1: prova.
0: Una voce che dopo vi faccio ascoltare il loro brano, quindi restate con noi perché l'ho messo in chiusura, così ci scateniamo, ma... Guarda, fa la vaga.
1: Cioè, la vaga.
0: Non mi sta guardando,
1: le conosce,
0: ragazzi.
1: Tutte, però in questo momento la stai mettendo in forte difficoltà.
2: Sto allora, girando dall'altro
0: raccontiamo
2: lato.
0: Come siamo messi, così i nostri ascoltatori si immaginano come siamo. Io di fronte a Paolo ci guardiamo con queste cuffie e facciamo un po'.
1: E stiamo già ridendo tantissimo.
0: E qui sono sulla mia destra le due 14 e lei si è girata di spalle. Perché non vuole, tipo l'interrogazione in classe. Sei stata interrogata. Una piccola frase, piccola. Vediamo come va con il napoletano. A Napoli senza confini, ragazzi, dobbiamo saper parlare,
1: certo,
0: in napoletano, in dialetto napoletano.
2: Allora, visto che abbiamo avuto i nostri truccatori che hanno lavorato con noi tutti di Napoli, ci hanno insegnato la nostra parola preferita.
0: Vai.
2: Che è
0: Wanama. Wanama. E che bellezza Wanama oggi. Ragazzi, mi raccomando, segnate in agenda questi appuntamenti lunedì, venerdì dalle 7 alle 8 in replica Napoli senza confini ore 12. Ma adesso torno da te, Paolo. Allora, io nel mio format, ecco, Napoli senza confini, mi piace scoprire e chiacchierare un po' su quello che c'è dietro la persona, il talento e il nome, no, che poi col tempo sei riuscito ad avere. E quindi ti chiedo così, diretta, che bambino era Paolo?
1: Un bambino molto, molto sportivo, mi piaceva il calcio tantissimo, quindi ho iniziato da piccolissimo a giocare a calcio, ero un bambino abbastanza timido, però vivace, non uno di quelli che si mette in disparte. Mi piaceva molto tutto quello che era il mondo DJ, sono cresciuto affezionandomi tantissimo alla console, quindi compravo vinili su vinili, me li facevo regalare, passavo il tempo in cantina con gli MK2, ai tempi si chiamavano quelli che i Technics con cui mixavo.
0: Le famose cantine che a me mi viene da ridere, sai che facevo nelle cantine con la nonna, i taralli e Pumarola, capito? Il tarallo, quello là, il biscottone rotondo col buco al centro, e io amavo pennellare questo tarallo con... Ora mi credo, non mi ricordo che era, però c'era sta roba, una cremina, che con questo pennello, quello che passi vicino al muro, il pennello da stucco, tipo mia nonna, tieni, che passa, sembra, questa cosa qua sopra. E sì, nelle cantine si faceva questo.
1: E nascevano
0: chi
1: i sogni.
0: Nasce di musica, invece era un po' la tua stanzetta.
1: Era il mio,
0: creativa.
1: Il mio covo, sì, era il mio rifugio. Da lì ho scoperto di essere innamorato della musica attraverso un vinile che era giallo, non so se tu avevi a che fare con i vinili. C'era,
0: sì,
1: un vinile giallo che aveva un numero e il numero era 883.
0: Ah.
1: E da lì io mi innamorai tantissimo di cioè, perché rappresentava proprio la generazione dei teenager di quel periodo. E ancora oggi per me andare a un loro concerto o un concerto di Max è pazzesco. perché proprio ti porta indietro in quelle emozioni lì, no? Quindi quel vinile lì mi ha fatto scoprire che amavo la musica. Ho iniziato a cantare come minor, sud, ovest, est, tutto quello che c'era degli 883 a quel periodo, e da lì poi io non ho più smesso di cantare. Ho sempre sognato, sogno ancora oggi attraverso le fortine, perché io ho una formattazione teen idol.
0: Ok.
1: È come se io fossi nato per aver capito quali sono un po' le caratteristiche del teen idol, no? E ho sempre cercato quel tipo di successo lì. Difatti mi sono creato io una formazione da teen idol dal 96 al 2002-2003 in Sud America, e poi l'ho riportato in Italia, e anche se ero più grande sono riuscito comunque a diventare un teen idol per l'Europa. Quindi,
0: ragazzi, vedi che storia. Infatti a me piace trascorrere queste immagini, perché poi la cosa bella è che ci sono persone che te lo raccontano, tipo come stai facendo tu in questo momento, e a me mi arrivano queste immagini, io so, visualizzo così quando una persona sì. mi dice delle cose, e questo per capire come una persona riesce ad arrivare a quello che poi no è oggi. Invece c'è stato qualcuno che ha creduto più di te in te stesso, proprio nella tua carriera, che forse tu ancora non avevi capito che fosse la tua strada quella?
1: Ma io credo che tutte le persone che hanno collaborato con me ci hanno creduto almeno quanto me. Non so percepire se di più o di meno, però ogni persona è importante, non puoi fare niente da solo. Cioè, le persone che ti stanno vicino ti aiutano, ti sostengono, ti mostrano le difficoltà, ti mostrano il percorso, ti insegnano, cosa che oggi nei ragazzi troviamo un pochino meno, perché i ragazzi attraverso l'online, attraverso il digitale, pensano che sia già tutto molto più facile, vedono una cosa realizzata e non vivono esattamente un percorso. Quindi quello che insegno anch'io ai ragazzi, anche il percorso che stiamo facendo con le fortine, è far capire che esiste un percorso di formazione e che niente viene per caso. Cioè, se arriva qualcosa di grande è perché te lo sei meritato. Io credo tantissimo in questa filosofia.
0: E guarda, te lo confermo e ti do 10 a queste ragazze che sono un po' le tue alunne,
1: e
0: no?
1: Sono nuovi teen idol,
0: sì. Prima di entrare in scena, sto dicendo, prima di parlare ai microfoni, hanno riscaldato la voce. ormai sono entrate nel mood, ecco, quello della professionalità, che è diverso da quello del social, del fare il social, mettersi con un cellulare davanti, realizzare contenuti, per carità, sono anche carini, però possono nascere, così possono finire immediatamente, certo, no? Quindi sì. Perseverare e portare avanti con dedizione, pazienza, impegno, studio, io penso che sia davvero la base di default. Poi dopo si può fare, si può riempire, si può togliere quello che vuoi, ma una base, come a me mi viene da dire da ballerina, no? Hai fatto il classico, quindi il classico è come se c'è lì e poi dopo ti puoi spaziare con i vari stili e
1: però
0: ti
1: una
0: puoi
1: disciplina.
0: Trasformare ed è disciplina.
1: Disciplina.
0: E quindi è importante, avete avuto una grande fortuna, ecco, oltre quello della visibilità, perché arriva, se il prodotto funzionate, avete portato uno stile nuovo qui in Europa, bello, moderno, mai visto.
1: Sì,
0: infatti andate a vedere il video ufficiale.
1: Credo tantissimo che la possibilità se la sono guadagnata, perché se sono qua è perché hanno dedicato i loro primi anni di vita, mi viene da dire che sono giovanissime, a formarsi.
0: Esatto, perché, sul campo poi.
1: Sul campo, sul talento, sulla danza, magari senza rendersene conto, ma semplicemente seguendo il loro istinto, la loro passione, no?
0: E i
1: però
0: vostri
1: questo,
0: sogni, vero?
1: Questo sacrificio, che non è quello di andare magari in piazza con gli amici, ma di andare a ballare, le ha portate comunque ad essere state scelte.
0: E vi è mancato un po' questa, a proposito di amici, e questa spensieratezza giovanile in questo periodo?
2: Allora, sinceramente, tutto il tempo che abbiamo passato insieme, questo spirito giovanile l'ho ritrovato insieme a loro, per cui sono stata felicissima, ma abbiamo creato anche un gran legame che non è molto diffuso, ecco. Non è facile creare un legame con qualcuno così velocemente, per cui io sono davvero molto contenta di
3: aver conosciuto loro.
0: Ecco, quindi questi vuoti un po' di amici, famiglia, posti, vacanze, mare sono stati colmati sicuramente. Ho fatto questa domanda perché, ripeto, il gruppo è stato realizzato in questi mesi, hanno lavorato tantissimo e soprattutto a breve, oltre il loro brano One More Kiss, che è stato il primo di questo meraviglioso viaggio, ci sarà una serie TV che poi spoilereremo, mi dirai tu Paolo se dopo lo possiamo dire, ma intanto vi lascio, basta parlare con Vero o no, non c'è lo, perché me lo sono inventato?
1: Fa niente, va bene,
0: vero o falso, vero o falso, basta. Paolo Meneguzzi, arriviamo qui tra poco. Yeah.

0: dicevamo, Paolo, lo dicevamo, cos'è questo? Il K-pop di,
1: Degli, del 2004. Il K-pop del 2004.
0: Paolo Meneguzzi, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fabiola Cimminella, qui a Napoli Senza Confini. Le Fortin sono qui ai microfoni anche loro e continua la nostra chiacchierata, il nostro viaggio. E allora, adesso ragazze, ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate, ma tutte alle radici. Vediamo questa napoletanità, ecco, che in un certo senso si porta appresso, no? Perché Napoli non è solo a Napoli, Napoli ovunque, è una storia, una canzone, una voce, una persona che parte e poi se la porta dietro. Infatti quando semplicemente mi chiedono, ma Napoli ti manca? No, perché Napoli ce l'ho dentro, no? È così, te la porti dentro, appresso, poi è un luogo perché sta lì. Ma detto ciò, apro e chiudo parentesi, torniamo a noi Paolo e ti chiedo, un piatto che per te sta di Napoli?
1: Vabbè, la pizza. infatti mi fa molto ridere dire pizza, perché tanti dicono no, non è K-pop, perché il K-pop può essere fatto solo in Corea, allora non è pizza se non è Napoli.
0: Esatto, cioè. è vero. Per voi ragazze?
2: Pizza.
0: Allora ce ne andiamo dopo tutti a pranzo a mangiare una pizza. Dai, mi avete fatto venire famissima. Certo. Invece una parola napoletana che usi sempre.
1: Beh, adesso ultimamente quella lì.
0: Diciamo tutti insieme, 1, 2, 3.
3: Wanama.
0: Bello, questo è un bel titolo.
1: Potremmo fare una canzone,
0: una
2: prossima canzone Wanama.
0: Che ci mette, perché sembra una parola
1: portiamo
0: inglese, diceva una parola inglese, come
1: esatto.
0: Wanama.
1: Fa molto K-pop.
0: La mettete dentro. Invece un posto di Napoli dove torneresti, Paolo, immediatamente?
1: Tutti quei posti dove ho cantato, guarda, ho passato penso tutti, parlavo proprio l'altro giorno con il mio promoter Campano e dice non c'è un paese dove non hai cantato, ho cantato ovunque,
0: bello.
1: E ho trovato tantissima accoglienza ovunque, quindi non direi uno in particolare, ma direi tutti quei comuni meravigliosi che fanno le feste patronali, quei comitati, feste che dedicano il loro tempo, il loro anno magari intero per organizzare una festa su nel paesino più lontano da nella campagna dove non ti aspetti magari una festa così bella con dei fuochi artificiali pazzeschi e tanto
0: super
1: calore.
0: È super sentito. Invece sì. Per voi ragazze avete un posto del cuore?
4: A Napoli?
0: Sì.
4: Beh, sì, ma ha ragione Paolo, non c'è un posto preciso.
0: Poi ragazze, tra poco parte il tour, insomma,
4: però no, sono le persone che rendono il posto speciale a Napoli.
0: Persone.
4: Sì, poi ho delle amiche lì, quindi ogni volta che scendo sto bene, mi sento proprio bene.
0: Che bello.
4: Sì,
2: quelle poche volte che sono andata a Napoli, un posto del genere dove ho fatto il casting, perché quel
0: che
2: giorno
0: è vero, sì,
4: io ci tornerò per un concerto.
0: Sì, perché è un posto bellissimo, sì, lì fanno tantissimi concerti, passano tanti artisti da tutta Italia praticamente. Sì. E invece, visto che adesso abbiamo elogiato, abbiamo parlato di Napoli, delle cose belle, della gente, del popolo, dei colori e dei sorrisi soprattutto, no? Che porta questa città meravigliosa. Ma a un certo punto però intanto negli studi arriva il nostro direttore, facciamo un applauso.
5: Direttore non c'è, c'è sempre solo l'intruso, sai che faccio l'intruso.
0: È l'intruso, non è vero. Ti hanno visto in giacca e cravate, quindi sai, giacca e cravata, ragazzi,
5: mica portano tutti giacca e cravatta. Anche se io devo dire che giacca e cravatta è una cosa bellissima.
0: Vi piace, ragazze, questo stile?
2: Ah, sì, molto elegante.
5: Grazie. Guarda, posso dire, queste ragazze sono eccezionali. Dopo questo me ne posso andare.
2: Grazie mille.
5: Il complimento più bello da due che, pensa, noi ci abbiamo nei miei radio digitali ci sono tantissimi programmi e tantissime ragazze. C'è una ragazza sempre, si chiama Chiara Cacciopoli, che fa un programma che si chiama Generazione Z, poi fa anche Mattina in Famiglia.
0: Carinissima, ciao Chiara.
5: Però tutte le volte lei mi fa, io sono Generazione Z, ma io posso, voi che Generazione Z?
2: Z.
5: No, Z, voi siete più piccoli.
0: No,
5: voi siete,
0: che state, ma perché Z? Ci sono altre oltre la Z?
5: Certo.
0: Oddio, io mi sono persa.
5: Loro saranno Alfa, saranno
2: qualcosa del genere. No, la generazione Z finisce nel 2012.
0: Voi siete Wanama, generazione Wanama.
5: Come?
0: Wanama. È una cosa nostra, poi te la spiego.
2: Assai.
5: Ok, perfetto. Quindi pensa che è bello, dalla generazione proprio loro mi faccio. No, guarda, dopo questa posso pure andare.
0: Qui dentro in questa stanza ci sono
5: avete già
0: plurigenerational.
5: Dopo andrete a visitare anche il nostro studio, così ci sentono gli ascoltatori. Ci abbiamo un bellissimo studio, il Metastudio, con tutte quante le grafiche. Però questo è quello che serve per registrare e fare tutta una serie di cose. Siete però bellissime.
2: Grazie.
5: Vi ho visto su alcuni pezzi, su alcuni reel che mi hanno girato. Conosco la vostra produzione ed è tutto veramente eccezionale.
0: E salutiamo anche la produzione. Sì, Daniele, sì. Petirro, che è qui.
2: Daniele!
0: Ciao.
2: Bene.
0: Facciamo anche un applauso, Daniele, a lui, che non ti avevamo ancora nominato, pensa, nei titoli di coda.
5: Vi lascio continuare, poi voi quando vi capita salutate, come si chiama la conduttrice, non mi ricordo, aspettate.
0: Ma non lo sanno, vedete che non lo
5: come
0: sanno.
5: Come si chiama? Fabiola Ciminella.
2: Fabiola.
0: Come no, non lo sanno, grazie. Vi ho elogiato meno che studiate, avete riscaldato la voce, ma questa cosa non va bene. Però vi posso dire, anche io ero così da piccola, arrivavo, non sapevo chi era il conduttore, ballavo e basta, ciao, arrivederci. Ero nel mio mondo, ci sta, è la nuova generazione.
5: Quanti fans ci avete già? Vabbè, diciamo i follower, dai.
2: Un pochetti. Allora, per aver appena debuttato, da mio punto di vista sono davvero tanti, per aver appena debuttato, cioè un mese fa.
5: Scusa, non mi ricordo quanti anni c'hai, 25, 30, quanti anni c'hai? Come parli?
2: Assolutamente, ho 30 anni.
5: Cioè, per come parla?
2: Come 10 anni.
5: Come approccio proprio. Complimenti.
0: Vedi, sono preparate già.
5: Bravissime. Vi aspettiamo pure nei prossimi programmi radiofonici.
0: Grazie.
2: Vediamo l'ora.
5: Buon proseguimento.
0: Grazie direttore, Gianzini, lo salutiamo, ciao a tutti. Allora, noi siamo qui e continuiamo la nostra chiacchierata, perché ci hanno interrotto un po' sul più bello o sul più brutto, perché abbiamo elogiato Napoli, ma io, Paolo, voglio chiederti anche una cosa che invece di Napoli che non sopporti.
1: Chi se ne va da Napoli?
0: Cioè, mamma mia, sì. Bella sta risposta.
1: Sì, perché Napoli può crescere con i suoi talenti.
0: Anche
1: no?
0: Io me ne sono andata, quindi non mi sopporti. No, ragazzi,
1: no,
0: sono venuta a Roma.
1: Però secondo me chi rappresenta quella città è bello. Cioè, a parte che ci tornate sempre e siete, anzi, i promotori numeri uno della vostra città, della vostra meraviglia. Quindi non so perché, ovviamente io da svizzero, perché sono svizzero italiano, ma sono nato in Svizzera, la vedo da fuori, no? E quindi dico, ma perché se ne vanno da quella città, no? Sono così, amano così tanto quel posto, poi ci ritornano magari per quando
0: la vecchiaia.
1: Cioè, oppure si vanno un periodo in Svizzera da noi e poi ritornano giù.
0: Cioè, quindi proprio i due poli opposti totalmente, sì. Napoli sei un po', ecco, colorata, e la Svizzera che è l'emblema, no, di un certo rigore sul tempo, sulla precisione, che poi sono un po' dicerie, sono un po' cose così, perché non tutti poi...
1: Ecco, però uno torna dove si sente bene. Io credo alla fine quella lì, si cerca sempre qualcosa andando via, ma poi ti perdi anche qualcosa e ti perdi tanto andando via, perché non ti rendi conto che magari quello che fai fuori lo potresti fare anche lì.
0: Esatto, no? È vero.
1: Cioè, segui sempre un sogno, il sogno è sempre lontano, no? Non è mai vicino, invece bisogna sognare vicino.
0: Sì, perché te ne rendi conto quando vai via, dici, ma... Perché poi, ecco, ritornando al discorso che io sono andata via quando avevo 17 anni o liceo, volevo spostarmi perché sono sempre stata curiosa, quindi avendo Napoli che mi ha dato per quell'età quello che di cui avevo bisogno, volevo sperimentare, volevo guardare con curiosità un'altra città come Roma, che per il nostro mondo, dalla danza, che poi
1: certo,
0: mi sono iscritta lì all'accademia, alla recitazione, al cinema, volevo affacciarmi, no, su una città capitale più grande, perché sicuramente a livello anche personale ti ha cresciuto e mi ha cresciuto. Allora chiudiamo, Paolo, questa piccola parentesi. Ma chi se ne frega, fammi questa tua parentesi.
1: No, no, è importante. Allora quello che manca, no, sono le strutture da portare a Napoli per accogliere questi talenti
0: e
1: meravigliosi.
0: Ci sono,
1: che vengono da...
0: E ci sono, no, poi ve lo dirò. Aggiorniamo anche i nostri cari ascoltatori su questo new project. Poi vi dirò di chi e perché. Ma chiudendo Napoli Express, Paolo, ti chiedo, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa ti porteresti? E anche a voi, pensateci.
2: Vai,
0: Sofì.
2: Le canzoni d'amore.
0: Quelle napoletane neomelodiche. Esatto. Perché ama.
4: Ma perché ci sono solo a Napoli così belle? Cioè,
1: adesso la devi cantare.
4: Assolutamente no. Fatemi finire. Che le ascolti e senti proprio la situazione, la senti vera.
0: E piangi.
4: Piangi no, però non si piange per amore, assolutamente.
0: Nemmeno, cioè, quindi non ti emoziona. Oh ragazzi, qua ci danno una pista noi anzianetti. Un pezzettino piccolino e poi mandiamo un brano che si avvicina al vostro genere.
2: Wow.
0: Aspetta, allora. Ha ragione.
2: No.
0: Vai, vai.
2: Va bene. Allora.
1: Oh mamma.
0: Ecco cosa porta lei.
1: Ho paura, aspetta.
2: Perché hai paura?
0: Dege.
1: DG. Ah, ti ha fatto lo spazzetto perché non sapevi il suo nome e adesso te l'avrei
2: abituata.
0: No, raga, davvero mi sono dimenticata. Dege. Vai.
2: Allora, DG. La cucina. Poi, essendo amante del cibo, del mangiare, la cucina assolutamente.
0: Vai, ci abbiamo qualcosa di buono. Dopo tutti a mangiare una pizza, ma vi lascio con Animal che sì. Ma poi restate con noi perché vi lascio ascoltare il brano delle 14. A tra poco.

0: microfoni e le fortine. Adesso tocca un po' a voi e mi voglio spostare su qualche domandina un po' piccante e chiedervi: quando avete capito di avercela fatta in questo progetto? Ovviamente so che stiamo parlando a giovanissime ragazze, 14-15 anni, quindi ecco, diamo un senso letterale, no?
1: Certo.
0: Di questa domanda e sul concetto legato un po' al successo, ai sogni, e perché mi fa piacere soprattutto per chi ascolta dare questo messaggio forte, cioè crederci, quello di cui parlavamo prima, formazione, perseveranza, e soprattutto come ve la vivete un po' voi in modo bellissimo e leggero.
2: Allora,
0: come avete percepito questa vittoria, no?
2: Esatto, una prima piccola vittoria, piccola grande vittoria, è stata quando siamo state proprio scelte, il momento in cui i nostri nomi sono stati chiamati uno a uno.
0: Al callback, il famoso sì, callback, sì. Quindi eravate tutti, facciamo immaginare agli ascoltatori cosa succede. Di fronte ci sono delle persone, tra cui direttore artistico, produzione, telecamere, operatori, coreografo.
2: Ore e ore di casting, di danza, coreografie.
0: Sfinite.
2: A fine giornata eravamo rimaste in otto,
3: sì.
2: Siamo state messe tutte in fila, con l'ansia e il cuore a mille che tremavamo.
1: Squid Game.
2: Esatto.
0: A chi tocca? So cosa vuol dire.
2: E poi hanno cominciato a chiamarci. Sofia, un passo avanti, io subito per prima.
0: Ho detto vabbè, mi hanno eliminato.
2: Ho detto vabbè, sì. Ho capito, ciao. È stato bello. Poi DG, un passo avanti. Pure lei. Sofia DG, un passo avanti. Poi Viola, un passo avanti. Poi Chai, un passo avanti. Mi sono guardata intorno.
0: Siamo quattro.
2: Eravamo quattro.
0: Ah, è perché le altre quattro.
1: Sì. E poi anche le altre erano molto brave.
2: Erano tutte molto brave. Non lo sapevi se andavi davanti eri eliminato, quelle dietro erano eliminate. Non lo sapevi.
3: Perché ogni volta cambiava. Cioè, ci stanno alcune eliminazioni in cui chi faceva il passo avanti veniva eliminato.
2: Altri invece chi faceva il passo avanti passava.
0: Quindi, vedi che cattivelli dall'altra parte.
2: Sì. Ma ogni tanto ti facevano: mi dispiace ragazze, ma voi siete passati.
0: Ma siete cattivi.
2: Ma tu.
0: Vabbè, ma giocavano.
2: Si divertivano.
1: Ma quello incredibile è che quando poi abbiamo detto l'esito. Non ha esultato nessuno.
2: No,
3: ma silenzio.
1: C'è stato un momento di gelo che noi ci aspettavamo urla, festa delle quattro. Ma avevano talmente tanto rispetto delle altre quattro. Probabilmente gli è salita un'emozione anche inversa.
2: Sì, ma la prima cosa che ho fatto, mi sono girato e ho abbracciato la ragazza dietro di me.
0: Ma
2: sì,
0: la pelle d'oca, guarda.
3: Davvero, cioè, sei contenta di essere passata, però quella cosa che
2: c'era un legame.
3: Ci sono riuscite, sì.
0: Cioè, vedi che si era creato comunque durante quella giornata, quelle selezioni, ed è bella questo fattore. Non lo perdete mai, perché poi ci saranno altri casting, altre opportunità, ed è bello. Ed è bello così, è super rispettoso.
1: Quel lato umano è stato bellissimo. Dobbiamo preservarlo, non perderlo mai.
0: E invece, ragazze, quanto conta oggi, domandona del secolo, il giudizio degli altri per voi, in questo momento, in questa vostra giovane età?
2: Allora, sicuramente stiamo facendo dizione
0: o facendo, come dice Pavlos.
1: Facendo.
2: Stiamo facendo un percorso molto particolare che può piacere, che può non piacere, però l'importante è che piaccia a noi, che siamo contenti, che facciamo quello per cui siamo cresciute.
3: Esatto.
0: Quindi insomma un po'.
2: Sì,
0: fate scivolare addosso.
2: Le critiche ci sono sempre, quello è un dato di fatto, però devi imparare a fartele passare, a non fartele pesare, perché le persone possono essere cattive, però che fai? Le elimini? No. Ci stanno.
3: L'importante è che le critiche le fai rimbalzare sulla tua pelle, quindi dici bene.
1: Tra l'altro il prossimo singolo
2: le critiche sono ben accette.
3: Certo, assolutamente.
0: Sì, ma si può piacere o non si può piacere? Se non si piace, ma chi se ne frega, no?
1: Però è una bella sensibilizzazione anche verso tanti giovani invece che le soffrono di più, perché non siamo tutti uguali, quindi ci sono anche persone molto più fragili, persone che poi se hai una fragilità vieni attaccato su quella fragilità, magari c'hai il 99% di forza e c'hai l'1% di una cosa che ti rende fragile, verrai attaccato lì.
0: Sì, vai lì, assolutamente. Proprio sul punto è la cosa particolare è proprio il non cercare di far capire agli altri

0: tuo punto debole, ma certo, questo nelle relazioni, nelle amicizie, soprattutto se hai di fronte le persone un po' più insensibili o cattive, sì, invidiose, sì, che purtroppo ci sono. Però mi piace molto la vostra filosofia, e vi renderà giustizia e vi fortificherà tantissimo, perché ecco, ora scherzavo, chi se ne frega, però fondamentalmente a chi devi piacere, io sono sempre del parere a me stessa,
1: brava,
0: no?
1: Brava.
0: Devo stare bene con me stessa, poi si può piacere più, si può piacere meno, ma se stai bene con te, ti guardi, sei fiera, se lavori, tutto il resto è noia. Esatto. Golden Antrix per voi, torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci ritornati sul primo binario, ma in realtà ragazzi stiamo per scendere da Napoli senza confini perché siamo arrivati alla fine, infatti vi dispiace, lo so. Oh, ma sono intonate però le ragazze, ragazze brave. Qua usciamo matti. Allora, limited edition per le 14, per tutti i vostri fan, per tutti quelli che vogliono conoscere meglio. Poi dopo ricordiamo tutti i vari appuntamenti, le novità, insomma, che girano e ruotano intorno a loro. E vi chiedo, limited edition 14, il vostro difetto peggiore. Qua rapidi, senza pensarci, abbiamo pochissimi minuti. Vai, Sofia.
1: Io sono disordinatissima.
2: Non lo so.
0: Allora ti chiedo il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano.
2: Sei ordinatissima.
3: Sì, sei ordinata. Sì,
0: sei
3: sì.
0: Ordinata. Va bene, andiamo avanti,
3: no,
0: Sofì.
3: Io sono ordinata.
0: Allora abbiamo, bene, vi compensate. Sofia, la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente.
1: Tutto. Passa la domanda.
3: Tutto.
1: Digi.
3: Rispondi per lei.
1: Io?
0: Sì, quella che ti fa arrabbiare.
1: Quando... quando le persone non rispettano le cioè,
0: gli altri.
1: Sì,
0: Sofì, la figuraccia che non dimenticherai mai.
1: La figuraccia che non dimenticherò mai. Sul set ho avuto un trucco orribile, spaventoso, che adesso non posso spoilerare.
0: Me l'ha fatto male o perché dovevi essere?
1: Dovevo essere bruttissima.
0: Ah, ecco, okay.
4: Il naso rosso, ve lo devo dire.
0: Ok. Naso, tipo raffreddata, influenzata, ecco.
1: Tutta la faccia rossa. Tutto quanto.
0: E quindi per te era una figuraccia apparire così.
3: E ne la prendevamo in giro.
0: Invece andiamo avanti. Una persona che vorresti ringraziare?
1: Sicuramente... mia madre, perché lei mi ha dato la spinta di fare l'audizione.
0: E qua la lacrima scende, che dobbiamo
1: sì,
0: fare?
1: Sì, perché scusa, allora, mamma. Io all'inizio non ero convinta di fare l'audizione online per vari motivi, perché magari dicevo, ma tanto non mi prendono, cioè che la faccio a fare. Invece lei mi ha detto, fai questa audizione che non si sa mai, allora ho fatto l'audizione e quindi grazie anche a mio padre ovviamente, anche lui, cioè loro mi hanno aiutato più di tutti. Ho detto fai questa audizione e se non passi non fa niente, ce ne saranno altre mille.
0: Grazie mamme, ciao, grazie a tutte le mamme, compresa me che sono anche mamme.
4: Tra l'altro è quello che dicono agli Oscar, no? Chi vince l'Oscar ringrazia sempre la mamma e il papà.
0: Veramente,
4: alla fine
0: veramente.
4: Si torna
0: grazie a tutte le mamme del mondo. Se domani, no invece voglio chiedere a te Sofì,
4: e se domani...
0: una persona a cui ancora devi dire qualcosa.
1: Una persona a cui ancora devo dire qualcosa.
0: Tipo ti amo, Francesco. No,
1: scherzo. Oddio. Beh, sembra molto banale, ma anch'io ho mia mamma, perché lei, tutte le mamme sono un po' la spinta, che credono sempre molto in te. Senza mamma è difficile, però la mamma è la base.
0: Che bello questo momento super romantico,
1: momento
0: ci voleva.
1: Mamma.
0: Invece cosa vi rende realmente felici anche lontane da questa avventura, da questo, dal lavoro,
1: di poterla continuare insieme.
0: Vedi, ritornano lì nel
1: sì,
0: gruppo 14.
1: Sì.
0: Avete ragione ragazzi, è un viaggio bellissimo. E a proposito Paolo, diciamo qualcosa in più di questo progetto e spoileriamo, ecco, anche quel che riguarda la serie e poi vi lascio ascoltare il loro pezzo One More Kiss.
4: Beh, è un percorso lungo che siamo solo all'inizio, è un percorso che durerà mesi, anni, il pubblico poi deciderà quanto dovrà durare. Di formazione, dove loro si stanno impegnando tanto per diventare davvero dei talenti, perché si può sempre migliorare, ed è quello che devono pensare loro in questo momento, è semplicemente a migliorare. Poi c'è ovviamente il percorso discografico con Warner, è un percorso serio, importante, come artisti veri, stanno lavorando con i produttori king del K-pop a livello mondiale, quindi personaggi pazzeschi che fanno i brani e che porteranno poi anche all'interno di questa serie TV che andrà su Vibe, che è il nuovo canale Rai per i teenager, e quindi lì vedremo quanto il pubblico
0: le amerà, le supporterà,
4: riusciranno a entrare nei cuori delle persone, perché alla fine deve essere tutto spontaneo. Io non cercheremo di costruire niente, di lavorare semplicemente sul loro talento. Hanno già una base di talento pazzesca, alcune di loro suonano, cantano, poi ballano benissimo, hanno questa spiccata spontaneità anche nelle relazioni, nel fatto di raccontarsi. Quindi fanno rap in inglese senza accento.
0: Sì. L'avete messo qualcosina nel genere? È vero, sono due generi diversi.
4: No, no, c'è.
1: In One More Kiss.
4: Fategli un rap, dai, lo sapete, no?
0: Allora, raga, io sto per lanciare il vostro pezzo. Per chi non le conoscesse, seguitele subito, immediatamente. Andate a vedere anche il loro videoclip ufficiale, One More Kiss 14. Vi lascio con una barra.
4: Una barra di rap.
0: E poi lasciamo ascoltare e salutiamo i nostri ascoltatori.
1: La passo a DG anche questa.
0: Come passa le passate? Vabbè, dai.
1: Quale rap faccio?
4: Fai quello che vuoi. Okay. Quello che ti senti.
0: Qua è tutto improvvisato, raga.
1: Tutto improvvisato. Yeah, cranky a lot of the speaker, that's no warning, no slow talk, too fast, keep following, click, click, boom, while we hit that line, let me speak the truth, your ear is mine.
0: Applausi. Ragazzi, sono contentissima che avete aperto Napoli Senza Confini, davvero grazie
1: anche
0: mille.
1: Noi.
0: E ricordatevi l'appuntamento da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, così in macchina potete ascoltare la mia voce e le storie dei nostri ospiti, e in replica alle 12 sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Seguiteci sempre, che troverete i volti e tutto quello che facciamo anche visivamente, oltre ad ascoltarci in auto dove vi pare. Voi tranquillamente cliccate sul link, potete ascoltarla sul telefono, in auto, nelle cuffie, in treno, ovunque, perché le puntate andranno anche nella sezione podcast, quindi se magari
4: bellissimo.
0: Una persona può perdersela, può trovarla nella nostra sezione podcast di Rai Play Sound. Io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ringrazio voi meravigliose
4: Fabiola,
0: creature.
4: È la prima intervista che sia di buon auspicio per loro,
0: dai,
4: quindi
0: dai,
4: tu ci hai creduto. Fabiola, torneranno sempre qua, immagino.
0: Va bene, vi aspetto.
1: Siamo stati bene.
0: Ogni uscita,
1: sì, sì.
0: Ogni brano, passate
1: torniamo
0: qui da me,
1: sì, sì,
0: e,
1: sì.
0: E la mandiamo,
1: sì.
0: La mandiamo e la facciamo ascoltare. Paolo Meneguzzi, grazie
4: a te.
0: Sei fantastico, ti voglio bene.
4: Grazie.
0: Ragazze, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie.
0: Dritte
1: Fabiola.
0: Così, senza voltarvi mai, e vi lascio con questo regalo, One More Kiss.
1: Let's go!
0: Ciao!
4: Salutiamo Chaya e Viola. Ciao ragazze.
1: Ciao ragazze.
5: Ci mancate.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
8: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
7: E tutte quelle persone nella foto?
8: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
7: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
9: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
10: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

No, buongiorno a tutti, chi sono? Come chi sono? Fabiola Cimminella, ben ritrovati, mi mancavate un po', ve lo dico, ve lo giuro, però vi ho sbirciato durante quest'estate, ho seguito tutte le vostre vacanze in realtà, io le ho fatte ma poche, ma devo dire la verità che mi mancavate tantissimo, mi mancava questo microfono, mi mancava essere qui con voi, portarvi degli ospiti, portarvi delle storie, perché Napoli senza confini, il mio programma radiofonico sì di Fabiola Cimminella è ufficialmente tornato. Lunedì 21 settembre alle ore 7 del mattino, in replica alle 12 dal venerdì. Non è vero, dal lunedì al venerdì, quindi tutti i giorni siete con noi a Napoli Senza Confini. Allora ragazzi, io ci sono, il microfono c'è, siamo qui, ho davanti degli ospiti spettacolari, meravigliosi, ho vissuto anche con loro quello che hanno costruito in questo tempo, un viaggio fantastico e soprattutto super originale, perché qui in Europa, sì, qui in Italia, non è mai stato visto in realtà, mi confermate? Loro fanno sì con la testa, tu fai... No, i microfoni li avete ancora spenti, perché qui... gestisco io come tipo una bacchetta magica, perché tra pochissimo vi faccio entrare e io direi, vi lascio prima con questo brano, capite di chi sto parlando e poi torniamo qui, a tra poco.

0: ce la fai live questa chiusura?
1: Tu vivrai e suonerai.
0: Ragazzi, è qui Paolo Meneguzzi. Che storia, che voce, ragazzi, che carriera e che percorso artistico straordinario. E sei arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Paolo Meneguzzi. Ciao,
1: che sorpresa, ragazzi, con la versione ufficiale di Sanremo 2007.
0: Dici la verità, ti ho fatto fare un tuffo nel passato.
1: Che tuffo,
0: dimmi un po' cosa ti è venuto. Raccontaci le tue
1: immagini.
0: Vedevo
1: proprio lì sul palco, proprio con Pippo Baudo che mi guardava da dietro le quinte.
0: Guarda, c'ho la pelle d'oca, ragazzi. Ma loro ci prendono in giro. Non diciamo ancora chi sono, non lo diciamo perché è una sorpresa.
1: No. E non c'era l'autotune poi.
0: Ragazzi. No,
1: e quindi era tutta un'emozione dover cantare bene, il tutto era dover cantare bene. Poi Pippo mi aveva fatto cantare due volte per primo in quel festival, quindi aprivo il festival. Era una bella responsabilità, ma poi avevo questi abiti griffati.
0: Come eri vestito, ti ricordi?
1: Tutto bianco. Una volta tutto bianco elegantissimo, una volta tutto nero elegantissimo.
0: E qui ci sono festeggiamenti per te, no? Che bello, che musica e che voce, ragazze. Confermano qui, perché comunque Paolo, è anche bello oggi che ti ritrovi qui ai microfoni a raccontare questo viaggio che fa sì che tutto il tuo bagaglio culturale, artistico, professionale viene tramandato, no? Alle nuove generazioni. Questa roba mi fa impazzire, sì. Mi piace tantissimo, perché è importante tutto il tuo know-how darlo, no, agli altri, perché oggi sei qui anche in veste non solo del tuo nome d'arte, che della tua carriera, ma sei in veste di direttore artistico di un progetto mega galattico. Però facciamo un attimo un tuffo indietro, perché ci sono artisti che hanno costruito la propria carriera davanti al pubblico, e poi ci sono artisti, come appunto dicevo prima, che a un certo punto del proprio percorso decidono di mettere quello che hanno imparato al servizio degli altri, di altri artisti e soprattutto delle nuove generazioni. Perché ripeto questa parola, perché abbiamo qui delle giovani, giovanissime, talentuose, arrivate poi da una selezione fatta in tutta Italia, Napoli,
1: bella
0: Roma,
1: tosta,
0: Milano, circa 5.000 talent, ballerini, cantanti, giusto, che avete visto, visionato, selezionato. Io sono anche passata in una tappa ovviamente della nostra bella Napoli senza confini, e devo dire che è stato bellissimo quel giorno. Immagino invece quello che avete provato voi, perché poi da quella tappa siete andate avanti, avete registrato, è uscito il primo brano. Allora le facciamo entrare, le presentiamo.
1: Sì, già,
0: adesso,
1: okay.
0: Subito sono qui le Fortin.
1: Ciao
0: a tutti. Eccole, abbiamo svelato chi erano le terze, che poi sono due delle quattro.
1: Mancano le terze e la quarta, però abbiamo con noi qua, ci sono Sofi e DG.
0: E, che sono bellissime e bravissime.
1: Bravissime.
2: Grazie,
1: e intanto
2: mille.
1: Salutiamo anche quelle che non ci sono, che sono Chaya, che è a Barcellona. E la quarta ditela voi, così
2: Viola.
1: La Violetta da Biella,
0: sì. Insomma, questo quartetto esplosivo e soprattutto per, ragazzi, il vostro viaggio, poi capiamo da come è partito, quali sono state le vostre emozioni, soprattutto arrivare alle selezioni e poi arrivare alla, tra virgolette, vittoria, no? Di poter fare e realizzare questo progetto bellissimo. Parto da te,
1: DG,
0: che bello questo nome, DG.
1: Perché DG? Spiegagli perché, sì. DG.
2: Il mio nome d'arte è nato davvero in un modo naturale.
0: Aspetta, diciamo un attimo l'età, direttore.
1: Certo, vai.
0: Sono
1: DG ha appena compiuto.
2: Io il 31 agosto ho compiuto 14 anni.
0: Ok.
2: E io 15.
1: Lei
2: e
1: sono è la più super. Matura, lei è già, cioè, già bella adulta, già grande. Sì.
0: Cioè, di un anno, sei la vecchietta del gruppo.
1: È la vecchia.
0: Vai, DG.
2: Questo nome lo ha creato Paolo.
0: E
2: ha preso spunto dal mio cognome, che è un cognome davvero molto particolare, di Gian Berardino. Però l'abbreviazione è DG. Però al posto di scrivere le due lettere D e G, abbiamo deciso di scriverlo in un modo più inglese, quindi D e G e E, che in inglese appunto è DG.
0: Ed è bellissimo, ecco.
1: Anche perché avevamo due Sofia, se no.
0: Sì,
2: esatto.
0: Sì,
2: noi due
1: dovevamo distinguerle, sì.
2: Poi noi abbiamo molte cose in comune,
0: sì,
2: siamo
0: sì.
2: Entrambe romane, lo stesso nome e tante altre cose.
0: E quindi voi avete fatto la tappa, le selezioni a Roma.
2: Io sono dovuta andare a Napoli il 13 giugno per vari impegni che avevo il 25, il 26, il 20 e il 21, ovvero le altre date.
1: Infatti,
2: però poi sì, ci siamo rincontrate a Roma, al callback.
0: Al callback finale, il famoso callback finale.
1: Mamma
0: Paolo,
1: mia, quanta tensione.
0: Quanti ce ne sono stati, no, di questi callback?
1: Provini e su provini, poi uno non pensa mai di arrivare fino alla fine.
0: Ecco,
1: no?
0: Per chi non sapesse poi cosa fosse il callback, perché magari ci ascolta anche persone che non fanno parte del nostro mondo, è la tappa finale praticamente, da selezioni su selezioni, scremature, e si arriva a questa finale chiamata callback per poi scegliere chi sarà parte del cast, chi sarà parte di quel determinato progetto.
1: Sì, è tutto, è stato ripreso tutto, eh? E saranno poi le prime sei puntate della, che andranno in onda per presentare la serie TV, quindi vedremo il loro percorso su tutto quello che è successo nelle varie tappe.
0: Assolutamente sì, anche perché è un progetto che parte dall'Italia, guarda l'Europa e ha un obiettivo dichiarato: From Italy to Europe to the world, no? Quindi
1: speriamo.
0: Questo è sì, fondamentalmente, sì, diciamole, la prima band formata da quattro ragazze, stile K-pop, europea. Ecco che ha fondamentalmente in connessione la TV, i social, l'online, la piattaforma, una serie TV e soprattutto un complesso musicale e prodotto con delle loro canzoni. Infatti il vostro primo brano, che è esploso soprattutto di numeri, abbiamo dei numeri?
1: Beh,
0: sta andando benissimo,
1: ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube il video, il loro social è in fermento continuo, pur avendo ancora pochi follower per quello che sono considerati content importanti, fa numeri incredibili, quindi c'è un grosso fermento sotto e la responsabilità adesso è loro dimostrare attraverso una forte formazione il loro talento. Sì,
0: ragazze, questa responsabilità com'è? Vi pesa o siete contente perché avete questa carica, no? Soprattutto essendo così giovani, però
1: certo,
0: può essere sottile la differenza, avere una responsabilità o godersela completamente?
2: Allora, sicuramente abbiamo molta pressione perché comunque ci sentiamo
0: osservate, no?
2: Esatto, facendo qualcosa di importante. Però sicuramente siamo molto emozionate, siamo contenti, non vediamo l'ora di dimostrare il possibile, tutto.
0: E soprattutto di far vedere quello che avete girato durante le vostre registrazioni estive, ragazze, perché chi fa il nostro lavoro ad agosto, a luglio, fatica.
1: Mamma mia.
0: Come
1: mamma,
0: a Napoli senza confini, come
1: che
0: Napoli,
1: caldo.
0: Con il caldo, con il sole, con 40 gradi, che quest'estate è stata bella tosta, ma abbiamo retto. Però ora ci tuffiamo di nuovo in un altro brano, ve lo regalo per voi, così passiamo dalla New Generation alla... Qual è la tua, Paolo?
1: Ma non lo so, boomer o millennial, non lo so.
0: Non lo sappiamo, però intanto ascoltiamo Non capivo che l'amavo di Paolo Meneguzzi e noi torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.

0: Paolo Meneguzzi, che qui di fronte a me agli studi di Rai Radio Live Napoli con le 14. Sono qui contentissime. Noi intanto balliamo, ragazzi, perché noi siamo artisti, ci dobbiamo muovere, dobbiamo sapere e fare
1: quando,
0: tutto.
1: Ti ricordi quando c'erano i lenti? Ballavamo quando c'erano i lenti alle feste. Non so se tu sei giovane, però noi ballavamo i lenti alle feste di compleanno.
0: Voi, e tu invitavi?
1: Voi ballate ancora i lenti alle feste di compleanno?
2: Non esiste. Fanno i balli di gruppo.
0: Non ci sono più, sai, i party scolastici, quelli sono un po' college americani, no? Però non sono, magari New Generation ha riportato questa moda, no? Balli di
2: sono
0: fine anno.
2: Sono diventate un po' le discoteche di fine anno.
0: Cioè solo shaker.
1: È il momento lento,
0: romantico,
1: non c'è.
0: Niente.
1: Il momento in cui si sceglie un candidato per ballare, non ce l'avete? No.
0: Che vi invita, no. Che vi guarda negli occhi. No, vi manda un WhatsApp. Mannaggia, ma come dobbiamo fare con questi giovincelli? Dai, ritornate oppure riscoprite quella che è la vera essenza del, no, dell'essere umano, dell'anima e delle emozioni, quelle vere. Però oltre alle emozioni vere, visto che gli artisti, no Paolo, sei d'accordo, da direttore artistico, da cantante, da artista, di chi più ne ha e chi più ne mette, perché davvero hai esperienze di altissimo livello tra palcoscenici nazionali e internazionali, devono saper fare tutto o provare a fare delle cose. Visto che sentivo microfoni spenti, no, noi comunque abbiamo un cuore napoletano, io canto napoletano, conosco tutte le canzoni napoletane. Allora,
1: una bella
0: voi avete
1: prova.
0: Una voce che dopo vi faccio ascoltare il loro brano, quindi restate con noi perché l'ho messo in chiusura, così ci scateniamo. Ma guarda, fa la vaga.
1: Cioè,
0: mi sta guardando.
1: Le conosce,
0: ragazzi,
1: tutte, però in questo momento la stai mettendo in forte difficoltà.
2: Sto allora, girando dall'altro lato.
0: Raccontiamo come siamo messi, così i nostri ascoltatori si immaginano come siamo. Io di fronte a Paolo, ci guardiamo con queste cuffie e facciamo un po'.
1: E stiamo già ridendo tantissimo.
0: E qui sono sulla mia destra le due 14 e lei si è girata di spalle. Perché non vuole, tipo l'interrogazione in classe. Sei stata interrogata. Una piccola frase, piccola. Vediamo come va con il napoletano. A Napoli senza confini, ragazzi, dobbiamo saper parlare,
1: certo,
0: in napoletano, in dialetto napoletano.
2: Allora, visto che abbiamo avuto i nostri truccatori che hanno lavorato con noi tutti di Napoli, ci hanno insegnato la nostra parola preferita.
0: Vai.
2: Che è
0: Wanama. E che bellezza Wanama oggi. Ragazzi, mi raccomando, segnate in agenda questi appuntamenti lunedì, venerdì dalle 7 alle 8 in replica Napoli senza confini ore 12. Ma adesso torno da te, Paolo. Allora, io nel mio format, ecco, Napoli senza confini, mi piace scoprire e chiacchierare un po' su quello che c'è dietro la persona, il talento e il nome, no, che poi col tempo sei riuscito ad avere. E quindi ti chiedo, così diretta, che bambino era Paolo?
1: Un bambino molto, molto sportivo, mi piaceva il calcio tantissimo, quindi ho iniziato da piccolissimo a giocare a calcio. Ero un bambino abbastanza timido, però vivace, non uno di quelli che si mette in disparte. Mi piaceva molto tutto quello che era il mondo DJ. Sono cresciuto affezionandomi tantissimo alla console, quindi compravo vinili su vinili, me li facevo regalare, passavo il tempo in cantina con gli MK2, ai tempi si chiamavano quelli che i Technics con cui mixavo.
0: Le famose cantine che a me mi viene da ridere, sai che facevo nelle cantine con la nonna, i taralli e Pumarola, capito? Il tarallo, quello là, il biscottone rotondo col buco al centro, e io amavo pennellare questo tarallo con... Ora mi credo, non mi ricordo che era, però c'era sta roba, una cremina, che con questo pennello, quello che passi vicino al muro, il pennello da stucco, tipo mia nonna, tieni, passa questa cosa qua sopra. E sì, nelle cantine si faceva questo.
1: E nascevano
0: i
1: sogni.
0: Nasce di musica, invece, era un po' la tua stanzetta.
1: Era
0: il mio
1: covo, sì, era il mio rifugio. Da lì ho scoperto di essere innamorato della musica attraverso un vinile che era giallo, non so se tu avevi a che fare con i vinili. C'era,
0: sì,
1: un vinile giallo che aveva un numero e il numero era 883.
0: Ah.
1: E da lì io mi innamorai tantissimo di cioè, perché rappresentava proprio la generazione dei teenager di quel periodo. E ancora oggi per me andare a un loro concerto o un concerto di Max è pazzesco. perché proprio ti porta indietro in quelle emozioni lì, no? Quindi quel vinile lì mi ha fatto scoprire che amavo la musica. Ho iniziato a cantare come minor, sud, ovest, est, tutto quello che c'era degli 883 a quel periodo, e da lì poi io non ho più smesso di cantare. Ho sempre sognato, sogno ancora oggi attraverso le fortine, perché io ho una formattazione teen idol.
0: Ok.
1: È come se io fossi nato per aver capito quali sono un po' le caratteristiche del teen idol, no? E ho sempre cercato quel tipo di successo lì. Difatti mi sono creato io una formazione da teen idol dal 96 al 2002-2003 in Sud America, e poi l'ho riportato in Italia, e anche se ero più grande sono riuscito comunque a diventare un teen idol per l'Europa. Quindi,
0: ragazzi, vedi che storia. Infatti a me piace trascorrere queste immagini, perché poi la cosa bella è che ci sono persone che te lo raccontano, tipo come stai facendo tu in questo momento, e a me mi arrivano queste immagini, io so, visualizzo così quando una persona sì. mi dice delle cose, e questo per capire come una persona riesce ad arrivare a quello che poi no è oggi. Invece c'è stato qualcuno che ha creduto più di te in te stesso, proprio nella tua carriera, che forse tu ancora non avevi capito che fosse la tua strada quella?
1: Ma io credo che tutte le persone che hanno collaborato con me ci hanno creduto almeno quanto me. Non so percepire se di più o di meno, però ogni persona è importante, non puoi fare niente da solo. Cioè, le persone che ti stanno vicino ti aiutano, ti sostengono, ti mostrano le difficoltà, ti mostrano il percorso, ti insegnano, cosa che oggi nei ragazzi troviamo un pochino meno, perché i ragazzi attraverso l'online, attraverso il digitale, pensano che sia già tutto molto più facile, vedono una cosa realizzata e non vivono esattamente un percorso. Quindi quello che insegno anch'io ai ragazzi, e quello che anche il percorso che stiamo facendo con le fortine, è far capire che esiste un percorso di formazione e che niente viene per caso. Cioè, se arriva qualcosa di grande è perché te lo sei meritato. Io credo tantissimo in questa filosofia.
0: E guarda, te lo confermo e ti do 10 a queste ragazze che sono un po' le tue alunne,
1: e
0: no?
1: Sono i nuovi teen idol,
0: sì. Prima di entrare in scena, sto dicendo, prima di parlare ai microfoni, hanno riscaldato la voce. Hai capito? Ormai sono entrate nel mood, ecco, quello della professionalità, che è diverso da quello del social, del fare il social, mettersi con un cellulare davanti, realizzare contenuti, per carità, sono anche carini, però possono nascere, così possono finire immediatamente, certo, no? Quindi sì. Perseverare e portare avanti con dedizione, pazienza, impegno, studio, io penso che sia davvero la base di default. Poi dopo si può fare, si può riempire, si può togliere quello che vuoi, ma una base, come a me mi viene da dire da ballerina, no? Hai fatto il classico, quindi il classico è come se c'è lì e poi dopo ti puoi spaziare con i vari stili e
1: però
0: ti
1: una
0: puoi
1: disciplina.
0: Trasformare. Ed è disciplina.
1: Disciplina.
0: E quindi è importante, avete avuto una grande fortuna, ecco, oltre quello della visibilità, perché arriva, se il prodotto funzionate, avete portato uno stile nuovo qui in Europa, bello, moderno, mai visto.
1: Sì,
0: infatti andate a vedere il video ufficiale.
1: Credo tantissimo che la possibilità se la sono guadagnata, perché se sono qua è perché hanno dedicato i loro primi anni di vita, mi viene da dire che sono giovanissime, a formarsi.
0: Esatto, sul campo poi.
1: Sul campo, sul talento, sulla danza, magari senza rendersene conto, ma semplicemente seguendo il loro istinto, la loro passione, no?
0: E i
1: però
0: vostri
1: questo,
0: sogni, vero?
1: Questo sacrificio, che non è quello di andare magari in piazza con gli amici, ma di andare a ballare, le ha portate comunque ad essere state scelte.
0: E vi è mancato un po' questa, a proposito di amici, e questa spensieratezza giovanile in questo periodo?
2: Allora, sinceramente, tutto il tempo che abbiamo passato insieme, questo spirito giovanile l'ho ritrovato insieme a loro, per cui sono stata felicissima, ma abbiamo creato anche un gran legame che non è molto diffuso, ecco. Non è facile creare un legame con qualcuno così velocemente, per cui io sono davvero molto contenta di aver conosciuto loro.
0: Ecco, quindi questi vuoti un po' di amici, famiglia, posti, vacanze, mare sono stati colmati sicuramente. Ho fatto questa domanda perché, ripeto, il gruppo è stato realizzato in questi mesi, hanno lavorato tantissimo e soprattutto a breve, oltre il loro brano One More Kiss, che è stato il primo di questo meraviglioso viaggio, ci sarà una serie TV che poi spoilereremo, mi direi tu Paolo se dopo lo possiamo dire, ma intanto vi lascio, basta parlare con Vero o no, non c'è lo, perché me lo sono inventato,
1: fa niente, va bene,
0: vero o falso, vero o falso, basta, Paolo Meneguzzi, arriviamo qui tra poco.

0: dicevamo Paolo, lo dicevamo, cos'è questo? Il K-pop di,
1: Del 2004. Il K-pop del 2004.
0: Paolo Meneguzzi qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fabiola Ciminella qui a Napoli Senza Confini, Le Fortin sono qui ai microfoni anche loro e continua la nostra chiacchierata, il nostro viaggio. E allora adesso ragazzi ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, vediamo questa napoletanità, ecco, che in un certo senso si porta appresso, no? Perché Napoli non è solo a Napoli, Napoli ovunque, è una storia, una canzone, una voce, una persona che parte e poi se la porta dietro. Infatti quando semplicemente mi chiedono ma Napoli ti manca? No, perché Napoli ce l'ho dentro, no? È così, te la porti dentro, appresso, poi è un luogo perché sta lì. Ma detto ciò, apro e chiudo parentesi, torniamo a noi Paolo e ti chiedo un piatto che per te sta di Napoli.
1: Vabbè, la pizza. infatti mi fa molto ridere dire pizza perché tanti dicono no, non è K-pop, perché il K-pop può essere fatto solo in Corea, allora non è pizza se non è Napoli.
0: Esatto, cioè. è vero. Per voi ragazze?
2: Pizza.
0: Allora ce ne andiamo dopo tutti a pranzo a mangiare una pizza. Dai, mi avete fatto venire famissima. Certo. Invece ovvio. Una parola napoletana che usi sempre.
1: Beh, adesso ultimamente quella lì.
0: Diciamo tutti insieme, 1, 2, 3 Wanna bello, questo è un bel titolo.
1: Potremmo fare una canzone, una con
2: prossima
1: titolo.
2: Canzone Wanna Ma
0: che ci mette, che sembra una parola
1: portiamo
0: inglese,
1: diciamo
0: una parola inglese, com'è?
1: Esatto.
0: Wanna Ma
1: fa molto K-pop, fa molto K-pop.
0: La mettete dentro. Invece un posto di Napoli dove torneresti Paolo immediatamente?
1: Tutti quei posti dove ho cantato, guarda, ho passato penso tutti, parlavo proprio l'altro giorno con il mio promoter Campano e dice non c'è un paese dove non hai cantato, ho cantato ovunque
0: bello.
1: E ho trovato tantissima accoglienza ovunque, quindi non direi uno in particolare, ma direi tutti quei comuni meravigliosi che fanno le feste patronali, quei comitati, feste che dedicano il loro tempo, il loro anno magari intero per organizzare una festa su nel paesino più lontano da nella campagna dove non ti aspetti magari una festa così bella con dei fuochi artificiali pazzeschi e tanto calore.
0: È super sentito. Invece sì. Per voi ragazze avete un posto del cuore?
3: A Napoli?
0: Sì.
3: Beh sì, ma ha ragione Paolo, non c'è un posto preciso.
0: Poi ragazze tra poco parte il tour, insomma.
3: Però no, sono le persone che rendono il posto speciale. A Napoli
0: persone.
3: Sì, poi ho delle amiche lì, quindi ogni volta che scendo sto bene, mi sento proprio bene.
0: Che bello.
3: Sì,
2: quelle poche volte che sono andata a Napoli, un posto dove tornerei è dove ho fatto il casting, perché quel
0: che
2: giorno
0: è vero, sì,
2: io ci tornerò per un concerto.
0: Sì, perché è un posto bellissimo, sì, lì fanno tantissimi concerti, passano tanti artisti da tutta Italia praticamente. Sì, sì, sì. E invece, visto che adesso abbiamo elogiato, abbiamo parlato di Napoli, delle cose belle, della gente, del popolo, dei colori e dei sorrisi soprattutto, no? Che porta questa città meravigliosa. Ma a un certo punto però intanto negli studi arriva il nostro direttore, facciamo un applauso.
4: Direttore non c'è, c'è sempre solo l'intruso, sai che faccio l'intruso?
0: È l'intruso, non è vero? Ti hanno visto esiste. In giacca e cravatta, quindi sai, giacca e cravatta, ragazzi,
4: mica portano tutti giacca e cravatta. Anche se io devo dire che giacca e cravatta è una cosa bellissima.
0: Vi piace, ragazze, questo stile?
2: Ah, sì, detto molto sì, elegante, detto elegante. Sì. Elegante.
4: Grazie. Guarda, posso dire, queste ragazze sono eccezionali. Dopo questo me ne posso andare.
2: Grazie mille.
4: Il complimento più bello da due che pensa, noi ci abbiamo. Nei miei radio digitali ci sono tantissimi programmi e tantissime ragazze. C'è una ragazza, ad esempio, si chiama Chiara Cacciopoli, che fa un programma che si chiama Generazione Z, poi fanno anche Mattina in Famiglia.
0: Carinissima, ciao Chiara.
4: Però tutte le volte lei mi fa, io sono Generazione Z, Ma io posso, voi che Generazione Z?
2: Z.
4: No, Z, voi siete più piccoli.
0: Ma perché
4: Z.
0: Ci sono altre oltre la Z?
4: Certo.
0: Oddio, io mi sono persa.
4: Loro saranno Alfa, saranno
2: la Generazione Z finisce nel 2012.
0: Voi siete Wanama, Generazione Wanama.
4: Come?
0: Wanama. È una cosa nostra, poi ve la spiego.
2: Assai.
4: Ok, perfetto. Quindi pensa che è bello, dalla generazione proprio loro mi faccio. No, guarda, dopo questa posso pure andare.
0: Qui dentro in questa stanza ci sono
4: avete già fatto, poi dopo andrete a visitare anche il nostro studio, così ci sentono gli ascoltatori. Ci abbiamo un bellissimo studio, il Metastudio, con tutte quante le grafiche, però questo è quello che serve per registrare e fare tutta una serie di cose. Siete però bellissime.
2: Grazie.
4: Vi ho visto su alcuni pezzi, su alcuni reel che mi hanno girato. Conosco la vostra produzione ed è tutto veramente eccezionale.
0: E salutiamo anche la produzione. Sì, Daniele, sì. Petirro, che è qui. Ciao.
4: Bene.
0: Facciamo anche un applauso a lui, che non ti avevamo ancora nominato, pensa, nei titoli di coda.
4: Vi lascio continuare, poi voi quando vi capita salutate, come si chiama la conduttrice, non mi ricordo, aspettate.
0: Ma non lo sanno, vedete che non lo sanno.
4: Come si chiama? Fabiola Ciminella.
2: Fabiola.
0: Come no, non lo sanno, ragazzi. Vi ho elogiato meno che studiate, avete riscaldato la voce, ma questa cosa non va bene. Però vi posso dire, anche io ero così da piccola. Arrivavo, non sapevo chi era il conduttore, ballavo e basta, ciao, arrivederci. Ero nel mio mondo, ci sta. È la nuova generazione.
4: Quanti fans ci avete già?
2: Vabbè,
4: diciamo i follower, dai.
2: Un pochetti. Allora, per aver appena debuttato, da mio punto di vista sono davvero tanti. Per aver appena debuttato, cioè un mese fa.
4: Scusa, non mi ricordo quanti anni c'hai, 25, 30, quanti c'hai? Come parli?
2: Assolutamente, ho 30 anni.
4: Cioè, per come parla?
2: Quanti anni?
4: Come approccio proprio. Complimenti.
0: Vedi, sono preparate già.
4: Bravissime. Vi aspettiamo pure nei prossimi programmi radiofonici.
0: Grazie.
2: Vediamo l'ora.
4: Buon proseguimento.
0: Grazie direttore, Gigini, lo salutiamo, ciao a tutti. Allora, noi siamo qui e continuiamo la nostra chiacchierata, perché ci hanno interrotto un po' sul più bello o sul più brutto, perché abbiamo elogiato Napoli, ma io, Paolo, voglio chiederti anche una cosa che invece di Napoli che non sopporti.
1: Chi se ne va da Napoli?
0: Cioè, mamma mia, sì. Bella sta risposta.
1: Sì, perché Napoli può crescere con i suoi talenti.
0: Anche
1: no?
0: Io me ne sono andata, quindi non mi sopporti. No, da ragazzina,
1: no, però
0: sono venuta a Roma.
1: Però secondo me chi rappresenta quella città è bello. Cioè, a parte che ci tornate sempre e siete, anzi, i promotori numeri uno della vostra città, della vostra meraviglia. Quindi non so perché, ovviamente io da svizzero, perché sono svizzero italiano, ma sono nato in Svizzera, la vedo da fuori, no? E quindi dico, ma perché se ne vanno da quella città, no? Sono così, amano così tanto quel posto, poi ci ritornano magari per quando
0: si va,
1: se la vecchiaia, cioè, oppure si vanno un periodo in Svizzera da noi e poi ritornano giù.
0: Cioè, quindi proprio i due poli opposti totalmente. Sì. Napoli, sei un po', ecco, colorata, e la Svizzera, che è l'emblema, no, di un certo rigore sul tempo, sulla precisione, che poi dicerie, sono un po' cose così, perché non tutti poi...
1: Ecco, però uno torna dove si sente bene. Io credo alla fine quella lì, si cerca sempre qualcosa andando via, ma poi ti perdi anche qualcosa e ti perdi tanto andando via, perché non ti rendi conto che magari quello che fai fuori lo potresti fare anche lì.
0: Esatto, no? È
1: cioè,
0: vero,
1: perché segui poi sempre un sogno, il sogno è sempre lontano, no? Non è mai vicino, invece bisogna sognare vicino.
0: Sì, perché te ne rendi conto quando vai via, dici, ma perché poi, ecco, ritornando al discorso che io sono andata via quando avevo 17 anni o liceo, volevo spostarmi perché sono sempre stata curiosa, quindi avendo Napoli che mi ha dato per quell'età quello che di cui avevo bisogno, volevo sperimentare, volevo guardare con curiosità un'altra città come Roma, che per il nostro mondo, dalla danza, che poi
1: certo,
0: mi sono iscritta lì all'accademia, alla recitazione, al cinema, volevo affacciarmi, no, su una città capitale più grande, perché sicuramente a livello anche personale ti ha cresciuto e mi ha cresciuto. Allora chiudiamo, Paolo, questa piccola parentesi. Ma chi se ne frega, famiglia, questa tua parentesi?
1: No, è importante. Allora quello che manca sono le strutture da portare a Napoli per accogliere questi talenti
0: e
1: meravigliosi
0: ci sono,
1: che vengono.
0: E ci sono, no. Poi ve lo dirò, aggiorniamo anche i nostri cari ascoltatori su questo new project. Poi vi dirò di chi e perché. Ma chiudendo Napoli Express, Paolo, ti chiedo, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa ti porteresti? E anche a voi, pensateci.
2: Io ce l'ho già.
0: Vai.
2: Le canzoni d'amore.
0: Quelle le napoletane neomelodiche. Esatto. Perché ama.
3: Ma perché ci sono solo a Napoli così belle.
1: Adesso la devi cantare.
3: Vai, no. Fatemi finire. Che le ascolti e senti proprio la situazione, la senti vera.
0: E piangi.
3: Piangi no, però non si piange per amore, assolutamente.
0: Nemmeno, certo. Quindi non ti emoziona. Oh ragazzi, qua ci danno una pista noi anzianetti. Un pezzettino piccolino e poi mandiamo un brano che si avvicina al vostro genere.
2: Wow.
0: Aspetta, allora. Ha ragione.
2: Vai.
3: Va bene.
2: Allora.
1: Oh mamma.
0: Ecco cosa porta lei.
1: Ho paura, aspetta.
2: Perché hai paura?
0: Dege.
1: DG. Ah, ti ha fatto lo spazzetto perché non sapevi il suo nome, adesso te la
2: abituata.
0: No, raga, davvero mi sono dimenticata. Dege. Vai.
2: Allora, DG. La cucina. Poi essendo amante del cibo, del mangiare, la cucina assolutamente.
0: Vai, ci abbiamo qualcosa di buono. Dopo tutti a mangiare una pizza, ma vi lascio con Animal che sì. Ma poi restate con noi perché vi lascio ascoltare il brano delle 14. A tra poco.

io non canto, raga, è meglio. Sono qui le Fortin che hanno appena fatto una super esibizione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché succede tutto. Se avessimo le camere, ragazzi miei, potete immaginare cosa stiamo combinando qui.

0: tantissime ragazze, 14-15 anni, quindi ecco, diamo un senso letterale, no?
1: Certo.
0: Di questa domanda e sul concetto legato un po' al successo, ai sogni, e perché mi fa piacere soprattutto per chi ascolta dare questo messaggio forte, cioè crederci, quello di cui parlavamo prima, formazione, perseveranza, e soprattutto come ve la vivete un po' voi in modo bellissimo e leggero.
2: Allora,
0: come avete percepito questa vittoria, no?
2: Esatto, una prima piccola vittoria, piccola grande vittoria, è stata quando siamo state proprio scelte, il momento in cui i nostri nomi sono stati chiamati uno a uno.
0: Al callback, il famoso sì, callback, sì. Quindi eravate tutti, facciamo immaginare agli ascoltatori cosa succede. Di fronte ci sono delle persone, tra cui direttore artistico, produzione, telecamere, operatori, coreografo.
2: Ore e ore di casting, di danza, coreografie.
0: Sfinite.
2: A fine giornata eravamo rimaste in otto,
3: sì.
2: Siamo state messe tutte in fila, con l'ansia e il cuore a mille che tremavamo.
1: Squid Game.
2: Esatto.
0: A chi tocca? So cosa vuol dire.
2: E poi hanno cominciato a chiamarci. Sofia, un passo avanti, io subito per prima.
0: Ho detto vabbè, mi hanno eliminato.
2: Ho detto vabbè, sì. Ho capito, ciao. È stato bello. Poi DG, un passo avanti. Pure lei. Sofia DG, un passo avanti. Poi Viola, un passo avanti. Poi Chai, un passo avanti. Mi sono guardata intorno.
0: Siamo quattro.
2: Eravamo quattro.
0: Ah, è perché le altre quattro.
1: Sì. E poi anche le altre erano molto brave.
2: Erano tutte molto brave. Non lo sapevi se andavi davanti eri eliminato, quelle dietro erano eliminate. Non lo sapevi.
3: Perché ogni volta cambiava. Cioè, ci stanno alcune eliminazioni in cui chi faceva il passo avanti veniva eliminato.
2: Chi faceva il passo avanti passava.
0: Vedi, quindi, che cattivelli dall'altra parte.
2: Ma ogni tanto ti facevano: mi dispiace ragazze, ma voi siete passati.
0: Ma siete cattivi.
2: Ma dimmi tu.
0: Vabbè, ma giocavano.
2: Si divertivano.
1: Ma quello incredibile è che quando poi abbiamo detto l'esito, non ha esultato nessuno.
2: No,
3: ma silenzio.
1: C'è stato un momento di gelo, che noi ci aspettavamo urla, festa, delle quattro.
2: No.
1: Ma avevano talmente tanto rispetto delle altre quattro, probabilmente gli è salita un'emozione anche inversa.
2: Sì, ma la prima cosa che ho fatto, mi sono girato e ho abbracciato la ragazza dietro di me.
0: Ma
2: sì,
0: la pelle d'oca, guarda.
3: Davvero, cioè, sei contenta di essere passata, però quella cosa che
2: c'era un legame.
3: Ci sono riuscite, sì.
0: Cioè, vedi che si era creato comunque durante quella giornata, quelle selezioni, ed è bella questo fattore. Non lo perdete mai, perché poi ci saranno altri casting, altre opportunità, ed è bello. Ed è bello così, è super rispettoso.
1: Quel lato umano è stato bellissimo. Dobbiamo preservarlo, non perderlo mai.
0: E invece, ragazze, quanto conta oggi, domandona del secolo, il giudizio degli altri per voi, in questo momento, in questa vostra giovane età?
2: Allora, sicuramente stiamo facendo dizione
0: o facendo, come dice Pavlos.
1: Facendo.
2: Stiamo facendo un percorso molto particolare, che può piacere, che può non piacere, però l'importante è che piaccia a noi, che siamo contenti, che facciamo quello per cui siamo cresciute.
3: Esatto,
0: quindi insomma un po'.
2: Sì,
0: fate scivolare addosso.
2: Le critiche ci sono sempre, quello è un dato di fatto, però devi imparare a fartele passare, a non fartele pesare, perché le persone possono essere cattive, però che fai? Le elimini? No. Ci stanno.
3: L'importante è che le critiche le fai rimbalzare sulla tua pelle, quindi dici bene.
1: Tra l'altro, il prossimo singolo.
2: Le critiche sono ben accette.
3: Certo, assolutamente.
0: Sì, ma si può piacere o non si può piacere? Se non si piace, ma chi se ne frega, no?
1: Però è una bella sensibilizzazione anche verso tanti giovani invece che le soffrono di più, perché non siamo tutti uguali. Quindi ci sono anche persone molto più fragili, persone che poi se hai una fragilità vieni attaccato su quella fragilità, magari c'hai il 99% di forza e c'hai l'1% di una cosa che ti rende fragile, verrai attaccato lì.
0: Sì, vai lì assolutamente. Proprio sul punto la cosa particolare è proprio il non cercare di far capire agli altri il tuo punto debole, ma questo nelle relazioni, nelle amicizie, soprattutto se hai di fronte le persone un po' più insensibili o cattive, invidiose, che purtroppo ci sono. Però mi piace molto la vostra filosofia e

0: vi renderà giustizia e vi fortificherà tantissimo. Perché ecco, ora scherzavo, chi se ne frega, però fondamentalmente a chi devi piacere? Io sono sempre del parere a me stessa.
1: Brava,
0: no?
1: Brava.
0: Devo stare bene con me stessa. Poi si può piacere più, si può piacere meno, ma se stai bene con te, ti guardi, sei fiera, se lavori, tutto il resto è noia. Esatto. Golden Antrix per voi, torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci ritornati sul primo binario, ma in realtà ragazzi stiamo per scendere da Napoli senza confini perché siamo arrivati alla fine, infatti vi dispiace, lo so. Oh, ma sono intonate però le ragazze, ragazze brave. Qua usciamo matti. Allora, limited edition per le 14, per tutti i vostri fan, per tutti quelli che vogliono conoscere meglio. Poi dopo ricordiamo tutti i vari appuntamenti, le novità, insomma, che girano e ruotano intorno a loro. E vi chiedo, limited edition 14, il vostro difetto peggiore. Qua rapidi, senza pensarci, abbiamo pochissimi minuti, vai Sofia.
1: Io sono disordinatissima,
2: Non lo so.
0: Allora ti chiedo il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano.
2: Sei ordinatissima.
3: Sei ordinata.
2: Tu sei disordinata.
0: Va bene, andiamo avanti, Sofì.
3: No, io sono ordinata.
0: Allora abbiamo, bene, vi compensate. Sofia, la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente.
1: Tutto. Passa la domanda.
3: Tutto.
2: Digi.
3: Rispondi per lei.
1: Io?
0: Sì, quella che ti fa arrabbiare.
1: Quando... Quando le persone non rispettano le cioè,
0: gli altri.
1: Sì,
0: Sofì, la figuraccia che non dimenticherai mai.
1: La figuraccia che non dimenticherò mai. Sul set ho avuto un trucco orribile, spaventoso, che adesso non posso spoilerare.
0: Me l'ha fatto male o perché dovevi essere?
1: Dovevo essere bruttissima.
4: Ecco, okay. Il naso rosso, ve lo dico.
0: Ok. Naso, tipo raffreddata, influenzata, ecco.
1: Tutta la faccia rossa.
0: Tutto quanto. E quindi per te era una figuraccia apparire così.
3: E noi la prendevamo in giro.
0: Invece andiamo avanti. Una persona che vorresti ringraziare?
1: Sicuramente... mia madre, perché lei mi ha dato la spinta di fare l'audizione.
0: Qua la lacrima scende, che dobbiamo
1: sì,
0: fare?
1: Sì, perché scusa, allora, mamma. Io all'inizio non ero convinta di fare l'audizione online per vari motivi, perché magari dicevo, ma tanto non mi prendono, cioè che la faccio a fare. Invece lei mi ha detto, fai questa audizione che non si sa mai, allora ho fatto l'audizione e quindi grazie anche a mio padre ovviamente, anche lui, cioè loro mi hanno aiutato più di tutti. Ho detto fai questa audizione e se non passi non fa niente, ce ne saranno altre mille.
0: Grazie mamme, grazie a tutte le mamme, compresa me che sono anche mamme.
4: Tra l'altro è
0: quella cosa meravigliosa,
4: è quello che dicono agli Oscar, no? Chi vince l'Oscar ringrazia sempre la mamma e il papà.
0: Veramente,
4: alla fine
0: veramente.
4: Si torna
0: grazie a tutte le mamme del mondo. Se domani no, invece voglio chiedere a te Sofì,
4: se domani...
0: una persona a cui ancora devi dire qualcosa.
1: Una persona a cui ancora devo dire qualcosa.
0: Tipo ti amo, Francesco. No,
1: scherzo. Oddio. Beh, sembra molto banale, ma anch'io ho mia mamma, perché lei, tutte le mamme sono un po' la spinta, che credono sempre molto in te. Senza mamma è difficile, però la mamma è la base.
0: Che bello questo momento super romantico,
1: momento
0: ci voleva.
1: Mamma.
0: Invece cosa vi rende realmente felici, anche lontane da questa avventura, da questo, dal lavoro,
1: di poterla continuare insieme.
0: Vedi, ritornano lì nel
1: sì,
0: gruppo 14.
1: Ma perché sì?
0: Avete ragione ragazzi, è un viaggio bellissimo. E a proposito Paolo, diciamo qualcosa in più di questo progetto e spoileriamo, ecco, anche quel che riguarda la serie, e poi vi lascio ascoltare il loro pezzo One More Kiss.
4: Beh, è un percorso lungo, che siamo solo all'inizio, è un percorso che durerà mesi, anni, il pubblico poi deciderà quanto dovrà durare. Di formazione, dove loro si stanno impegnando tanto per diventare davvero dei talenti, perché si può sempre migliorare, e quello che devono pensare loro in questo momento è semplicemente a migliorare. Poi c'è ovviamente il percorso discografico con Warner, un percorso serio, importante, come artisti veri, stanno lavorando con i produttori king del K-pop a livello mondiale, quindi personaggi pazzeschi che fanno i brani e che porteranno poi anche all'interno di questa serie TV che andrà su Vibe, che è il nuovo canale Rai per i teenager, e quindi lì vedremo quanto il pubblico
0: le amerà e le supporterà,
4: riusciranno a entrare nei cuori delle persone, perché alla fine deve essere tutto spontaneo. Io non cercheremo di costruire niente, di lavorare semplicemente sul loro talento. Hanno già una base di talento pazzesca, alcune di loro suonano, cantano, poi ballano benissimo, hanno questa spiccata spontaneità anche nelle relazioni, nel fatto di raccontarsi. Quindi fanno rap in inglese senza accento.
0: Sì. L'avete messo qualcosina nel genere? È vero, sono due generi diversi.
4: No, c'è.
0: Cioè.
1: In One More Kiss.
4: Fategli un rap, dai, lo sapete, no?
0: Allora, raga, io sto per lanciare il vostro pezzo. Per chi non le conoscesse, seguitele subito, immediatamente. Andate a vedere anche il loro videoclip ufficiale, One More Kiss 14. Vi lascio con una barra.
4: Una barra di rap.
0: E poi lasciamo ascoltare e salutiamo i nostri ascoltatori.
1: La passo a DG anche questa.
0: No. Come passate passato? Vabbè, dai.
1: Quale rap faccio?
4: Fai quello che vuoi. Ok. Quello che ti senti.
0: Qua è tutto improvvisato, raga.
1: Tutto improvvisato. Yeah, cranky a lot of the speaker, that's no warning, no slow, talk too fast, keep following. Click, click, boom, while we hit that line. Let me speak the truth, your ear is mine.
0: Applausi. Ragazzi, sono contentissima che avete aperto Napoli Senza Confini, davvero grazie
1: anche
0: mille
1: noi.
0: E ricordatevi l'appuntamento da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, così in macchina potete ascoltare la mia voce e le storie dei nostri ospiti, e in replica alle 12 sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Seguiteci sempre, che troverete i volti e tutto quello che facciamo anche visivamente, oltre ad ascoltarci in auto dove vi pare. Voi tranquillamente cliccate sul link, potete ascoltarla sul telefono, in auto, nelle cuffie, in treno, ovunque, perché le puntate andranno anche nella sezione podcast, quindi se magari
4: bellissimo.
0: Una persona può perdersela, può trovarla nella nostra sezione podcast di Rai Play Sound. Io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ringrazio voi meravigliose
4: Fabiola,
0: creature.
4: È la prima intervista che sia di buon auspicio per loro,
0: dai,
4: quindi
0: dai,
4: tu
0: dai,
4: ci hai creduto, Fabiola, torneranno sempre qua, immagino.
0: Va bene, vi aspetto.
1: Siamo stati bene.
0: Ogni uscita, ogni brano, passate
1: torniamo
0: qui da me
1: sì.
0: la mandiamo e la facciamo ascoltare. Paolo Meneguzzi, grazie.
4: A te.
0: Sei fantastico, ti voglio bene.
4: Grazie.
0: Ragazze, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie
0: così, senza svoltarvi mai, e vi lascio con questo regalo, One More Kiss.
1: Let's go!
4: Ciao. Salutiamo Chaya e Viola. Ciao ragazze.
1: Ciao ragazze.
0: Belle.
1: Ci mancate.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Rai Radio Live Napoli.

0: l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa.
1: Anicio mosso
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare.

0: È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova.
1: E se fossi un angelo, se fossi un angelo.
0: È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi per

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Ci sono personaggi televisivi che accompagnano intere generazioni e diventando quasi persone di famiglia, che ritroviamo sera dopo sera e che finiscono piano piano per intrecciarsi con i ricordi proprio della nostra vita. Da 30 anni Un Posto al Sole racconta emozioni, amori, conflitti, speranze, entrando proprio in punta dei piedi con discrezione nelle case di milioni di italiani. E tra i volti che più hanno segnato questa straordinaria avventura c'è lui, Roberto Ferri, un uomo capace di farsi amare e odiare, forte e fragile, spietato, ma anche profondamente umano. Un personaggio diventato iconico grazie al talento di un attore che gli ha donato anima, sfumature e verità. Infatti, dietro a Roberto Ferri c'è molto di più. C'è Riccardo Polizzi Carbonelli, attore di grande sensibilità, uomo elegante nei modi e nel pensiero, artista che vive il teatro come luogo privilegiato dell'incontro e dell'emozione. Un professionista che ha attraversato il tempo senza perdere la curiosità, la passione, l'autenticità. E oggi avremo il piacere di ascoltare i suoi ricordi, di ripercorrere questi 30 anni di una storia che appartiene in qualche modo a tutti noi e di conoscere più da vicino l'uomo che si cela dietro uno dei personaggi più amati e controversi della televisione italiana. Restate qui a Diretta Live perché tra poco con noi ci sarà Riccardo Polizzi Carbonelli.

0: Oggi abbiamo nei nostri studi la fortuna di avere un ospite davvero speciale, c'è chi lo conosce come l'imprenditore più cinico, più affascinante, più amato della televisione italiana, un volto che entra ogni sera nelle case dei telespettatori nei panni di Roberto Ferri in Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia che sta per compiere ben 30 anni. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Riccardo Polizzi Carbonelli, benvenuto.
1: Salve, grazie, ben trovati, grazie e soprattutto la fortuna, ribadisco, è la mia di essere qui in questo programma così importante che è un fiore all'occhiello per la radiofonia della RAI e mi fa molto piacere essere qui con te, perché non è la prima volta né sarà l'ultima.
0: Assolutamente no, noi ti vediamo anche perché, diciamo la verità, tu sei un attore straordinario, perché interpreti un ruolo di un personaggio, appunto, di, come dicevamo prima, cinico, severo, ambizioso. Tu in realtà sei esattamente l'opposto, la persona più simpatica, più gioviale, più sensibile che io abbia mai conosciuto, quindi sei veramente un grande attore a interpretare ogni giorno un ruolo diametralmente opposto a quello che sei tu nella vita.
1: Ma grande no, diciamo che ho conosciuto grandi attori e sono tutt'altro. Io ce la metto tutta, diciamo, mi impegno, sono appassionato per questo lavoro e ho la fortuna appunto di interpretare un personaggio che è distante da me, quindi posso immaginare, metterci qualcosa anche di Riccardo, e qualcosa è avvenuta per esempio nel corso degli anni, che certe caratterizzazioni che ho inserito io, che fanno più parte di Riccardo che di Roberto Ferri, sono diventate le mie didascalie come personaggio, e questo mi ha fatto piacere. Tra l'altro stiamo parlando di una soap opera che festeggia 30 anni e io ho festeggiato le nozze d'argento, perché ho iniziato il 9 maggio del 2001 e quindi quest'anno ho fatto 25 anni di Un posto al sole.
0: Ti ricordi il tuo provino?
1: Sì, me lo ricordo, quello per Roberto Ferri, per Roberto. O il primo è in giro, in circolazione, stavo per debuttare con la locandiera, ero in prova generale ed ero vestito, devo dire, all'epoca andavano le giacche un po' grandi, le cravatte con i nodi piccoli e io avevo i capelli lunghi perché stavo per debuttare come il cavaliere di Ripa Fratta nella locandiera di Carlo Goldoni e quindi andai lì tutto quanto perfettino, come si poteva essere perfettini nel 97, sì. Il provino era sulla parte di Franco Boschi, che tutto è meno che incravattato.
0: Ah sì, ti avevano pensato per Franco?
1: No, era un provino di quelli che si facevano appunto prendendo delle scene che erano già state
0: scritte.
1: Credo che Peppe Zabbo già fosse in azione. Invece il provino di Roberto Ferri fu importante perché avevo detto di no a molte cose, perché avevo sempre il teatro di mezzo, il debutto alla prova generale, avevo fatto un provino, Marita D'Elia all'epoca, la casting di Un posto al sole, mi chiamava, io andavo bene ai provini, poi però le date di girato non corrispondevano con il teatro e quindi mi chiamò una volta e mi disse: guarda, ho il personaggio per te, se non vieni non ti chiamo più.
0: Allora a quel punto non potesti declinare l'invito.
1: Non solo, però c'erano molti attori importanti, molto più importanti di me, che hanno fatto questo provino. Io sono stato veramente fortunato perché, devo essere sincero, ho fatto tante esperienze, soprattutto teatrali, ma avevo anche delle esperienze televisive, avevo fatto In nome della famiglia, dove avevo conosciuto anche Nina Soldano, quasi aveva un taglio e doveva prendere lo spazio di Rai 3, che venne poi occupato da un posto al sole.
0: E quindi eri destinato.
1: Avevo fatto delle esperienze, ma con Un posto al sole io ho avuto una sorta di passepartout anche per fare delle belle caratterizzazioni come special guest in altre fiction, come Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, A un passo dal cielo.
0: Ma tanti, In nome della famiglia,
1: Puccini, Enrico Mattei, l'uomo,
0: esatto. Una grande famiglia,
1: una grande
0: Le
1: famiglia.
0: Rose di Eva, lui e lei, giornalisti, insomma veramente tantissimi.
1: Ho fatto tante cose, ma devo dire grazie anche a Un posto al sole e grazie anche alle persone che lavorano per Un posto al sole, che mi hanno dato la possibilità, programmandomi e pianificandomi in maniera razionale per farmi fare tutte
0: queste
1: cose.
0: Quindi non ti ha limitato in qualche modo, cioè il dover fare da tanti anni il ruolo di Roberto Ferri, non è che ti ha tarpato le ali per altri personaggi o è stato un volano per farti conoscere anche, perché poi sappiamo che tu non fai soltanto televisione ma fai teatro, fai cinema, fai tante cose, quindi secondo te in qualche modo ti ha aiutato, perché certamente entrare in una soap opera così longeva è una fortuna, diciamo è un'assicurazione, quasi un posto fisso come diceva Zalone, no? Però nello stesso tempo semmai il fatto che tu fossi troppo caratterizzato come Roberto Ferri e conosciuto in quel ruolo ti ha creato problemi per interpretarne altri.
1: Ma forse diciamo la penalizzazione più forte l'hanno subita i primi 5 anni tutti gli attori protagonisti che hanno varato Un posto al sole e hanno dovuto trascorrere questi primi anni dovendo sfondare dei pregiudizi, cioè il fatto che praticamente la soap opera corre e quindi gli attori che corrono non sono dei bravi attori, invece noi abbiamo dei signori attori straordinari, non li posso nominare tutti perché ci metterei tanto, però sono quelli della prima repubblica come li chiamo io e grazie ai quali noi stiamo qua, perché se loro non avessero resistito a tutte quelle intemperie, anche a momenti di crisi che minacciavano di chiudere, poi il grande Minoli che ha insistito e ha avuto questa grande intuizione, quindi io grazie a tutte queste persone ho avuto la possibilità di trovare il mio posto, non solo al sole, e non è tanto il posto fisso come continuità lavorativa, è una cosa un po' strana per un attore, perché l'attore solitamente ha dei cicli lavorativi, poi si interrompe. Questa è la prima esperienza che io faccio con un personaggio così lungo. E ho sempre pensato che lavorare con continuità significhi dover mantenere sempre uno standard molto alto. Quello che facciamo a teatro, cioè di essere sempre performanti, anche quando si è stanchi, anche quando possono capitare delle giornate in cui si ha meno voglia, eppure tu devi essere sempre...
0: Lo posso confermare, perché io ho lavorato anche come assistente alla regia Un posto al sole e devo dire che Riccardo è veramente impeccabile. Ogni scena la fa con una professionalità, con una serietà e anche con un'umiltà pazzesca. Cioè ogni volta veniva a chiedere se andava bene la scena, se era credibile nel personaggio, cosa che veramente è rarissimo.
1: Beh,
0: trovare
1: avere
0: una tale professionalità coniugata con una tale anche semplicità.
1: È una fortuna lavorare con la troupe vicino che ti dà subito il primo feedback su come sei andato. E l'esperienza anche conclamata nel tempo della troupe dà anche agio a noi di poterci affidare ai loro responsi. Ci sono degli operatori di cui io mi fido ciecamente, uno di questi è Carmine De Rosa, lo voglio citare perché è veramente un pilastro,
0: sì, assolutamente.
1: È un pilastro di Un
0: lo
1: posto
0: merita.
1: Al sole, e io spesso quando non sono convinto di una cosa vado da lui, secondo te, perché ormai tutti noi abbiamo un po' acquisito delle competenze anche sulla recitazione, sulla critica della recitazione. Poi tornando alla tua domanda principale, se mi ha frenato o meno, sicuramente se un regista giovane o esordiente o alla sua prima regia cinematografica non vuole connotare il prodotto, non mi chiamerà mai. Ma io questo lo so, ho tante altre opportunità fuori, quindi c'è il teatro, c'è il doppiaggio, una volta c'era anche la radio, che ho la fortuna di fare adesso con te, e prima...
0: Sta rinascendo la radio a Napoli, siamo
1: quando,
0: molto felici.
1: Quando debuttai veramente in Rai...
0: Se ricordo bene, tra l'altro, tu debuttasti proprio con la radio.
1: Sì, una delle prime cose che io feci, e anche la prima volta che venni qua alla Rai di Napoli, fu con Dario Piana, Il viaggio di Colombo, insomma...
0: Ricordiamo infatti che tu sei anche doppiatore, quindi la tua voce è importante non solo radiofonicamente, ma...
1: Quando è aumentato l'impegno con Un posto al sole ho dovuto diradare un pochino. Adesso ho ripreso e infatti il doppiaggio è diminuito.

0: Siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, il famigerato Roberto Ferri di Un Posto al Sole. Sappiamo che però Riccardo non è soltanto un attore, ma stavamo accennando anche alla sua carriera di doppiatore. Riccardo, c'è un attore a cui vorresti in qualche modo rubare l'anima attraverso il doppiaggio, dandogli la tua voce?
1: Quelli difficili.
0: Perché sono una sfida.
1: Quelli bravi e difficili, perché la cosa importante nel doppiaggio è incollarsi al personaggio e al lavoro che ha fatto l'attore. In questo i doppiatori italiani, gli attori italiani erano bravi, perché riuscivano a non invadere il lavoro dell'attore. Poi c'è stato il momento in cui le voci dovevano soverchiare il lavoro dell'attore che vai a doppiare, invece tu ti devi incollare a lui e seguire quello che lui ha fatto e basta. Poi quando c'è l'attore che non è eccelso, lo puoi migliorare. Questo è quello che succede anche col doppiaggio.
0: Sicuramente parte della bravura dell'interprete è data anche dal doppiatore, che gli regala la propria voce. La voce è importantissima, crea l'emozione.
1: Recentemente ho lavorato con due persone che hanno fatto anche due personaggi a Un Posto al Sole. Uno è Giorgio Locoratolo, l'altro è Giorgio Borghetti, che sono sia attori, doppiatori che direttori di doppiaggio. Ebbene, con loro, e così come tanti altri direttori di doppiaggio bravi, competenti, è bello perché tu hai la possibilità di avere già un adattamento ai dialoghi, che è importante, quindi se l'adattamento è fatto bene tu già sei agevolato. Poi loro ti scelgono sulla base del personaggio da doppiare, perché ti conoscono e sanno quello che puoi rendere. In più ti danno i consigli, sei proprio in una botte di ferro, e quindi si fanno delle esperienze molto belle. Recentemente ne ho fatta proprio una con Giorgio Locuratolo, ma vengo anche da dei bei lavori fatti con Giorgio Borghetti, con Fabrizio Pucci, Riccardo Rossi anche, Marco Mete, insomma, tutti doppiatori straordinari. Cioè...
0: E comunque un'altra esperienza che ti coinvolge, ti diverte. Che emozioni provi? Com'è diverso essere appunto attore di fiction, attore di teatro, doppiatore? Diciamo che sono tanti aspetti della stessa professione, però cosa ti dà ognuno di questi?
1: Allora, la radio è forse l'ambito più difficile e più misterioso e più bello, perché la radio a cui mi riferisco io è la radio che non si vede, che si ascolta. Infatti. Oggi ci sono le web radio e quindi... è tutto a vista. Prima invece era tutto onirico, evocativo, e questa era la cosa bella della radio, che tu non avevi il corpo, la fisicità, ma eri solo voce. Voce che doveva evocare nell'ascoltatore quello che stava raccontando il romanzo, lo sceneggiato radiofonico, e quindi dovevi suggestionare. Il doppiaggio è più un tecnicismo dell'attore, ma non meno importante o non meno facile. Il teatro è come il trapezista che fa le evoluzioni senza rete. Hai sbagliato e non c'è replica, nel senso c'è la replica successiva, ma l'errore rimane. L'hai fatto, rimane. Quindi magari puoi dire, porca miseria, vabbè, starò più attento domani.
0: Però a volte l'errore può dare anche quel brio di naturalezza che non è sempre sbagliato.
1: Beh, dipende dall'errore.
0: Ti ricordi un errore proprio che ti ha fatto andare in crisi?
1: Sono entrato all'ultimo momento, ero al Teatro Ridotto di Venezia. Praticamente c'erano delle scale per entrare, io arrivo di corsa, però c'era una sorta di architrave sopra e io nell'entrare in scena ho dato una capocciata.
0: Aia!
1: E devo dire è stata tosta, perché ancora oggi io a volte nel sonno rivivo
0: quella botta
1: che è stata, no, veramente.
0: E sei riuscito a andare avanti senza
1: sì
0: fermarti.
1: Sono riuscito ad andare avanti senza fermarmi. Un'altra volta c'era un duello nel Romeo e Giulietta tra Tebaldo e Mercuzio, io facevo Tebaldo e parte una lama della daga che avevamo, perché l'avevamo ambientato nel Medioevo, quindi avevamo le spade,
0: sì.
1: Così parte una lama e va a finire in mezzo al pubblico, e allora dopo che ci siamo sincerati che nessuno
0: si fosse fatto male,
1: ferito, io ho strappato la spada ad un mio amico che stava in scena, un collega, l'ho strappata per continuare il duello, quindi Allora c'era il regista che diceva: ah, sai, potremmo
0: essere utilizzare... proprio della scena, carina, quelle cose. Secondo me il pubblico non si è neanche accorto che fosse voluta.
1: Io tutto sudato per lo spavento, perché vedi una lama che, anche se sono lame leggere, noi facevamo finta di caricare i colpi, ovviamente,
0: infatti,
1: no? Facevamo la scherma, però una scherma recitata, come se queste spade fossero più pesanti. Però una lama che parte e vola...
0: Ti è andata bene, diciamo che sei stato fortunato.
1: Il teatro, appunto, comunque ti dà l'immediatezza del responso del pubblico, se si addormenta, se si distrae. Riesci subito a capire quello che stai facendo e come lo devi dirigere e orientare. Soprattutto se sei il protagonista, allora se qualcuno va lento tu devi ritirare le fila e accelerare, magari senza diventare, come dire, incomprensibile, cioè ti devi far capire sempre, devi essere sempre articolato e tutto.
0: Ti è capito che, non so se il pubblico non rispondeva subito, era un po' freddo di avvertire che questa cosa ti bloccasse un po'?
1: Beh, mi è capitato proprio nell'ultimo spettacolo, quando ho debuttato nel novembre scorso. Eravamo in un teatro un po' troppo moderno per il tipo di commedia che facevamo noi. Dico noi intendendo me e mia moglie Marina Lorenzi. Facevamo questa commedia...
0: È un letto per due.
1: Con la regia di Livio Galassi, un testo di Tato Russo, prodotto da Tato Russo. Ed è una commedia molto elegante, sofisticata. Così. Ed eravamo comunque in un teatro che ha un repertorio più moderno, più mirato anche per il tipo di pubblico. E quindi abbiamo faticato molto.
0: Però alla fine c'è ancora più soddisfazione quando vedi che il pubblico piano piano si scioglie e ti accompagna.
1: Conquistarlo è stato durissimo e io ero anche un po' avvilito all'inizio. Però poi, insomma, ce l'abbiamo fatta. E tra l'altro erano le due settimane in cui io facevo pure avanti e indietro, perché c'era Whoopi Goldberg qui a girare.
0: Che emozione è stata confrontarsi con un'attrice di quel calibro?
1: Beh, la guardi, non ti confronti con lei. Stai lì come un ebete, dici delle cose e intanto stai lì in adorazione.
0: Però io so che lei si è trovata talmente bene che vuole tornare quanto prima.
1: Ma magari. Devo dire, poi tra l'altro, tutte le persone che si sono comportate senza invadere il suo campo, rispettando, poi sono state abbracciate, baciate da lei in una maniera incredibile. Io ero sempre un continuo posso, potrei, poi mai direttamente a lei, sempre al suo rappresentante, agente, manager, perché non volevo ovviamente infierire o creare nessun tipo di disagio, perché poi, voglio dire, lei era agitata perché entrava in una nuova
0: dimensione,
1: dimensione così. Noi eravamo emozionatissimi, c'è stata una standing ovation di mezz'ora, lei si è commossa, le sono usciti i lacrimoni, è stato bellissimo, e praticamente anche quel momento lì è stato un momento di scioglimento. E da lì in poi...
0: Perché un Postalzone è una grande famiglia. Infatti, a volte io mi chiedo, non so, Eraclito diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume. Tu in realtà in un Postalzone ti bagni nello stesso fiume da 25 anni, come hai detto. Come convivono in un attore alla dimensione anche un po' statica della routine quotidiana di una soap che appunto va avanti da tanti anni, con invece l'evoluzione anche di un'anima e artistica di un attore? In questi anni, secondo te, chi è cambiato di più? Riccardo... Roberto?
1: Ma a tutte e due, nel senso che Roberto ha la sua evoluzione anche da un punto di vista di sceneggiatura, e gli sceneggiatori sono, devo dire, molto bravi e straordinari nell'inventare sempre e continuamente storie per un personaggio come il mio. E anche Riccardo è cambiato perché è diventato molto più veloce, molto più rapido, ci metto meno tempo a preparare le valigie. Diciamo che la cosa che pesa di più non è tanto il fare il personaggio, ma il raggiungere il luogo di lavoro, perché io vengo da Roma e diciamo l'organizzazione,
0: diciamo quella inizia a pesare, andare sempre avanti e indietro, fare sì. Sempre le valigie,
1: anche perché io sono molto legato a mia moglie, anche perché ci lavoro e sono abituato a lavorare insieme a lei spesso, e mi pesa lasciarla.
0: Le chiedi come sei andato, ti dà consigli anche sul tuo personaggio?
1: Sì, mi dà molti consigli, ci confrontiamo. L'unica cosa che mi manca di mia moglie è che viene meno spesso a Napoli, perché dice che venga a fare a Napoli, a parte che ci sono stata, lei ha lavorato molti anni con Tato Russo, quindi modo di vedere Napoli, musei, le straordinarie chiese, cioè le bellezze di Napoli le ha avute, però dice: tu lavori, io che faccio quando sto da sola? E quindi diciamo sono io che faccio più avanti e indietro, e questo un po' mi pesa, la lontananza da lei mi pesa, cioè se fosse qua
0: appena poi ritorni,
1: beh sì.

0: Che ormai diciamo che Napoli è la tua seconda casa, sì, perché appunto ci stai da tanti anni, vieni tutte le settimane per girare. E che rapporto hai? Cos'è che ti affascina o cos'è che non ti piace?
1: Ma allora, devi sapere che una delle prime cose che ho potuto rilevare facendo questo lavoro, soprattutto in teatro, è l'evoluzione di Napoli. Ho fatto la mia prima tournée importante nell'86 e poi nell'87, 88, 88, 89 ho fatto molta Napoli, molto Politeama, a Monte di Dio, allestimento di 2 settimane, poi debutto con Gino Bramieri. E io ho visto proprio l'evoluzione in positivo di una città che incanta, una città che seduce, perché come dico sempre, Napoli è femmina. È femmina. E quindi come tale...
0: Con tutti i pro e contro.
1: Anche oggi, no? Mi sono affacciato da un balcone, c'era il cielo plumbeo, un timido raggio di sole, eppure era bella, seducente, era ammaliante. Vieni, è come se ti chiamasse.
0: E poi una sirena. Napoli è nato dal mito della sirena Partenope e non è un caso. Allora, ti sei formato con la Scuola della Scaletta, storica scuola romana di teatro, e da allora appunto ne è passato di acqua sotto i ponti. Ma cosa conservi degli insegnamenti che ti diedero proprio in quel momento?
1: Credo tutto. Consigli sulla anche concentrazione, sul non ridere troppo, perché sennò non ti prendono sul serio. In effetti io ho potuto notare che, essendo io una persona molto giocherellona, così, fino a che ero troppo giocherellone, non mi affidavano ruoli di responsabilità. Quando ho cominciato a diventare più responsabile sono arrivati i primi protagonisti. Devo dire, io ho avuto non solo dei compagni di scuola importanti come Simona Patitucci, Maria Laura Baccarini, Kim Rossi Stewart, Marco Giallini, cioè tutte persone che hanno fatto un grande percorso artistico e continuano a farlo. Qualcuno meno conosciuto perché fa più teatro e gira molto l'Europa. Altri come Kim Rossi Stewart e Marco Giallini. Poi Kim aveva 15 anni e mezzo quando faceva la scaletta con noi. Bellissimo, angelico, sembrava veramente un Adone per quanto era bello e giovane. Stava aspettando di entrare a fare l'Accademia. Poi invece ebbe il grande successo con Ragazzo dal Kimono d'Oro e fece 3 film, per cui paradossalmente si ritrovò poi a fare una sorta di accademia lavorando insieme al grande Turiferro, e poi si è ritrovata a lavorare con Ronconi, con Massimo Popolizio, al Teatro Argentina, insomma, in tutta Italia, insomma, e poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto e fa. Marco Giallini, che ne parliamo a fare?
0: Sì.
1: È stato pure qua, ha fatto la squadra pure. Devo dire, è la scuola proprio del teatro che ti forgia ad essere sempre sul pezzo, come si dice, e quindi a non mollare mai, a non darla mai vinta, a complicarti il compito, mai agevolartelo. Così mi hanno sempre insegnato, di non prendere mai scorciatoie, ma affrontare sempre la strada più in salita, perché ti dà più soddisfazione. Infatti io quando non riesco a dire una cosa, no, io la devo dire così come è scritta, perché non la voglio cambiare.
0: Che direbbe? Direbbe Roberto Ferri: non basta il talento, ci vuole l'ambizione. È una frase che potresti condividere e suggerire ai giovani d'oggi?
1: Non basta il talento, serve l'ambizione, ma anche la capacità di ascoltare, l'umiltà di ascoltare, perché l'arroganza ti chiude le orecchie, quindi non ti fa imparare. E poi anche la capacità di incassare, perché questo è un lavoro che non sempre ti dà delle gioie. Io ho avuto questa gioia di un posto al sole dopo tanti provini che non sono andati sempre bene. Parlo in generale, sia
0: quindi
1: di teatro, di cinema.
0: Bisogna
1: mai
0: perseverare.
1: Perseverare ed essere consapevoli che un insuccesso non significa che tu non sei bravo. Significa che non sei adatto secondo quel regista o per quel ruolo o per quel personaggio che devi doppiare. Ma l'insuccesso è non credere in se stessi. Io invece posso avere successo senza avere successo, ma credere sempre in me stesso, cioè andare avanti così, aspettando di potermi rimettere in gioco al massimo delle mie possibilità e poi continuare a studiare. Questa è la cosa fondamentale.
0: Ma perché hai voluto fare l'attore?
1: Ma io vengo da una famiglia
0: di artisti, tuo zio?
1: No. Sì, mio zio
0: era musicista, era Romance, che è uno dei coautori della canzone famosissima Tornerò.
1: Tornerò, e l'ha scritta lui, sia parole che musica. Era l'unico artista e quindi anche la preoccupazione dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quindi quando io ho iniziato a pensare a questa carriera, non ho avuto la famiglia all'inizio
0: dalla tua parte,
1: dalla mia parte.
0: L'ho dicevano dovuta... fai un lavoro serio, che cos'è questa cosa?
1: No, più che lavoro serio, erano preoccupati perché non volevano che magari cadessi e non riuscissi a rialzarmi, perché anche la carriera di mio zio non è stata sempre di grande successo, ma insomma, i successi sono altalenanti, ma anche nelle vite dei grandi cantanti c'è sempre un momento in cui c'è un ristagno, un momento in cui è come se andassi nel dimenticatoio e poi come l'araba fenice risorgi dalle tue ceneri. Bell'esempio che ho preso.
0: Bellissima.
1: Però la mia famiglia mi ha abituato fin da piccolo a vedere il cinema, ad amarlo, ad andare a teatro, il balletto, l'opera lirica, e quindi in un certo senso eravamo un po' dei cultori. E a me piaceva molto il discorso della notorietà. Io avevo i miei idoli, Cary Grant, Gary Cooper, Danny Kaye, che mi faceva tanto ridere.
0: E infatti tu sei una persona che comunque ha un grande senso dell'umorismo.
1: Sono stato fortunato.
0: Penso che sia una grande dote.
1: Guai non essere ironici o autoironici, perché sennò senza ironia non si va avanti. Anche perché la vita è molto buffa e motivi per farti ridere di te stesso te ne dà in continuazione. Anche così, che visto da fuori, io sono abituato a volte a vedermi fare, ma nonna mia, cioè proprio sei disarmante.
0: Ma quanto mai?
1: E quindi quando ho pensato che forse potevo fare questa cosa qui, era perché giocavo con dei compagni del liceo a fare i cortometraggi che all'epoca si facevano in Super 8 con la pellicola, giravamo delle mini comiche così e facevamo queste cose. Poi abbiamo fatto dei programmi radiofonici nelle radio libere così e ci atteggiavamo un po' a fare Arbore Buon Compagni dei Poveri, però in radio condominiali più che di quartiere, e ci divertivamo tanto. E poi un giorno io insomma mi dissi: non voglio crearmi dei falsi alibi, dire non ci ho mai provato, che ne so, sai quelle cose lì che uno dice tanto non ce la farò mai, tanto sono tutti raccomandati, tanto non
0: diciamo
1: ti fanno entrare.
0: Molto,
1: io ho detto voglio provarci, male che vada smetto e faccio un'altra cosa. E sapevo fare tante cose.
0: Qual era il tuo piano B?
1: Il mio piano B...
0: Ce l'avevi?
1: Ma io ho fatto un sacco di mestieri per pagarmi gli studi, per essere
0: tipo?
1: Autonomo, ma ho trasportato pasta all'uovo, ho fatto il babysitter, ho fatto il bagnino, ho fatto, che ne so, il commesso in un negozio di uomo-donna pellicceria centro estetica, ho fatto anche il manovale, il muratore, mettevo i controsoffitti, le pareti in cartongesso, insomma... Ho una discreta manualità che mi viene in aiuto anche.
0: Non l'avrei detto, cioè vedendoti sempre impeccabile nel ruolo di Ferri, che insomma che alla fine non tocca niente se non sfide finanziarie.
1: Ci fu una pubblicità di una caffettiera automatica dove dovevo spingere un pulsante per fare il caffè. Mi protestarono la mano, il dito in particolare, perché ma che è sto dito? Fa schifo, è un dito, infatti io, cioè ho delle mani grandi, delle dita però un po' deformate, perché le uso come cacciaviti, come arnesi, come cose. Allora io, indignato da questa cosa, ho detto sì, voi mettete il dito vostro, ma io con queste mani risparmio un sacco di soldi perché i lavori me li faccio da me a casa.
0: Grandioso. Beh, non l'avrei mai detto, devo dire, ci stai svelando degli aspetti di te sconosciuti.
1: Quindi
0: casa tua ci ha messo mano, quindi quando avete fatto casa tu e Marina?
1: Sì, ho messo mano e adesso insomma c'è un po' di... dovrei metterci mano di nuovo, non solo per stuccare, rasare, ridipingere alcune parti, ma proprio dovrei prendere di sana pianta molte cose e buttare buttarle. Invece io conservo tutto, mi affeziono alle cose, sono un disastro. Poi ho una videoteca di videocassette, poi ho una DVD-teca, poi tra un po' c'ho una pendrive-teca, non so. Mi piace raccogliere tutto il teatro che è stato editato in televisione, quindi ho delle cose sugli hard disk, ce le ho in DVD. Insomma.
0: Per poi... te qual è stato l'attore di teatro più grande a cui avresti voluto assomigliare? La tua fonte proprio di ispirazione?
1: Beh, diciamo...
0: Ce ne sono tanti.
1: Troppi. Però, come essere mattatore, sicuramente Vittorio Gassman, Gigi Proietti, ecco, sono stati dei grandi. Parliamo del teatro di prosa, eh?
0: Sì. No, sono d'accordo con
1: te. Un altro grande con cui ho lavorato, appunto, era Gino Bramieri, che era una persona straordinaria, non solo un grande artista dalla comicità irrefrenabile, così, ma era anche un essere umano tenero, delizioso, affettuoso, una persona che mi ha dato veramente tanto, così come io ho avuto tanto dalle donne, da Ileana Ghione, che mi ha affidato i primi protagonisti, prima ancora di lei Anna Mazzamauro ha creduto in me, io ho fatto 4 anni insieme ad Anna Mazzamauro in 3 spettacoli. Devo dire che ho avuto un bellissimo rapporto con tante donne e tante persone in generale che hanno creduto in me e alle quali io devo dire solo grazie, perché se io non avessi avuto qualcuno che avesse creduto in me non sarei qui adesso a parlare con te.
0: Certo.
1: Comunque, insomma, ho avuto anche la felicità di lavorare con Alberto Leonello, un altro grande, però c'era anche Enrico Maria Salerno. Come si fa a dire questo sì, l'altro no? Ma poi anche le donne che abbiamo avuto, Lina Volonghi, Lia Zoppelli.

0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, che molti voi conosceranno come Roberto Ferri, ma adesso non vogliamo parlare della televisione ma della tua carriera teatrale. Ci puoi raccontare qualche dettaglio divertente che ti è capitato?
1: Una volta stavo lavorando con l'Allegra Brigata, la premiata ditta già si era formata, quindi non c'era più nell'Allegra Brigata Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e noi facevamo una parodia di Via col Vento. E la facemmo pure qua al Cilea, e al Teatro Cilea siamo stati 2 settimane. Io facevo Ashley, quello di cui è innamorata Scarlett, ovvero Rossella O'Hara. Praticamente la particolarità di questo spettacolo era che noi stavamo in mutandoni, sai, mutandoni,
0: quelli lunghi, quelli
1: da Far West, no? E le donne stavano con le grinoline e gli sbuffi, i pantaloncini, le cose, no? I mutandoni, queste cose qui. Per poi arrivare al gran finale, dove c'era il ballo in cui ci vestivamo tutti quanti e facevamo. Io avevo addirittura una divisa da ufficiale che aveva indossato il grande Giuliano Gemma in un film importante. Quindi io ero felicissimo di essere stato qui. Beh, avevamo tutti questi costumi che mano a mano venivano usati. Il camion con i costumi ebbe un incidente e non arrivò su piazza. Arrivammo tutti noi, arrivarono i mezzi tecnici, ma eravamo senza costumi e quindi li abbiamo fatti.
0: E fu divertente lo stesso, va bene.
1: Sì, fu veramente, cioè lì eravamo situazione caos, abbiamo pure improvvisato, siamo divertiti.
0: Il teatro, così come il cinema piuttosto che la televisione, ti hanno permesso di essere qualcun altro e quindi di provare anche emozioni di cose che non faresti o non saresti mai nella vita? O in realtà tramite la maschera hai potuto tirar fuori qualcosa, diciamo il tuo lato oscuro?
1: Diciamo, lasciandosi andare nella tranquillità della creatività, può anche uscire un lato oscuro. Gli insegnanti sostengono sempre che la recitazione è controllo e abbandono. Controllo di quello che fai, ma anche abbandonarti a quello che fai, senza mai compiacerti, senza mai commuoverti per quanto sei bravo, per quanto stai facendo commuovere il pubblico, lacrimare. Oddio, come sono bravo, io ti faccio lacrimare. No, ecco, devi essere sempre sul pezzo, appunto, con il controllo e l'abbandono. Cade una cosa, chi la raccoglie? L'attore o il personaggio? Dipende. Se sei nevrotico, oddio, che succede? La raccogli velocemente, allora lì la raccolta Riccardo. Se invece tranquillamente, magari in quel momento io sto facendo Astrof, che è il medico nello Zio Vania di Anton Chekhov, e la raccolgo e tranquillamente, allora la raccoglie il personaggio.
0: E come si fa a esercitare la memoria? Voi attori avete una memoria pazzesca. Qual è il segreto?
1: Beh, io...
0: C'è una tecnica?
1: Ci sono delle tecniche. Io ho acquisito la mia, che innanzitutto ho un'ottima memoria fotografica. Riesco a collocare nella pagina, nel foglio, diciamo, la parola, e riesco a ricordarmi anche magari come inizia. E magari, se devo dire parallelo, non mi viene parallelo, dico parallasse, e poi ci arrivo piano piano, fino a che, infatti, se qualcuno mi suggerisce, visto che io non sono mai stato abituato ad andare a suggeritore, perché un tempo per sbrigarsi c'era la figura del suggeritore che ti imbeccava le battute, in modo che così si andava subito in piedi e si formavano i movimenti scenici che il regista aveva pensato per quella scena, in quello spettacolo. Io che ho visto la figura del suggeritore per gli attori anziani con cui ho lavorato, tipo Salvo Randone e
0: sacri.
1: Alberto Lionello utilizzava un suggeritore elettronico, per esempio, a monte, per imparare velocemente la parte, se doveva andare in scena velocemente. Poi ovviamente anche lui aveva una grande, straordinaria abilità, che poi se ne disfaceva di questo suggeritore. Però io, se qualcuno mi imbecca, dico sempre: la dici tu o la dico io? A me basta solo l'imbeccata, cioè se io non mi ricordo basta solo il primo input, te lo ricordi?
0: Sì, assolutamente, vabbè, anche se devo dire che sei sempre impeccabile.
1: No, impeccabile no, perché... E poi studiare, perché è importante lo studio della scena che vai a fare, devi trovare il fuoco della scena in modo tale che se non chiudono su di te, perché magari il centro della scena è per esempio Marina Giordano, interpretata dalla mia amica e collega Nina Soldano, bravissima, che saluto, devi fare in maniera tale che tutto quanto il tuo lavoro vada a suo favore, quindi la devi servire al meglio perché quella scena venga bene, cioè bisogna sempre lavorare bene e in più capire l'argomento qual è. Se io so l'argomento e lo so alla perfezione, posso dire magari anche un sinonimo della parola che non mi ricordo, però il senso lo so. Più studi e meno fai.
0: Allora Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi,
1: grazie
0: per,
1: a te,
0: per averci fatto passare quest'ora straordinaria, per averci raccontato tante cose con veramente aprendoti completamente a
1: e le prossime le racconteremo la
0: però
1: prossima
0: progetti
1: volta.
0: Futuri che bollono in pentola?
1: Allora, stiamo cercando di capire se continueremo a fare ancora un letto per due per qualche altra piazza. Ci piacerebbe molto riuscire a fare la campagna, che non siamo riusciti, soprattutto anche per

0: famiglia, veramente, anche umanamente.
1: Infatti, e poi insomma, voglio dire, è un esempio, capacità imprenditoriale un po' fuori dal comune. È stato il primo teatro che ha portato cose da fuori, originali, che non si vedevano facilmente nei teatri convenzionali di Napoli, quindi è stato un precursore. Quindi questo è il progetto, oppure iniziare un altro spettacolo, questo sicuramente. Insomma, non vogliamo fermarci con il teatro, e poi che ne so, mi piacerebbe fare qualche altra fiction. Adesso vediamo, ci rimettiamo un po' in cerca, come si dice.
0: Grazie a
1: tutti,
0: figli, Riccardo.
1: Un saluto a tutti e soprattutto a te, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi, e stasera ti vedremo ad Un posto al sole. A che ora? Di solito verso le 21, no?
1: 20:55
0: su Rai 3, Un posto al sole con Riccardo Polizzi Carbonelli. A presto.
1: Ciao a tutti, un bacio.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: voice again.
1: K.
0: Check.
1: Check.
0: K. Okay.
1: Dall'overcraft, overinga bove, il messaggio comandano. Alla cava del matto, né al confiato non passano. Né soldato, né barabba, né chierico, né pargolo. Protetto, tengo i ragni, fanno tele in ogni angolo.
0: Check.
1: Tele non tesso le rantolo,
2: Wordsmith
1: erratico. Unito il consiglio davanti al tabernacolo, bisbiglio all'orecchio del credente, l'incombente miracolo. Mi guarda con gli occhi gonfi di chi lo vuole. Il suo desiderio è senza nome, un giorno su un tu come, il silenzio sarà in ogni dove.

0: Universale.
1: Universal.
0: L'intesa universale lo rende inefficace a dividere e comandare. A dividere e comandare. A dividere e comandare.
1: Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era, era oro.
2: Tell you how to sound. Tell you. Does that work? Can we work with that?
1: Viva Napoli. Viva Napoli. Nice, nice, nice.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

அப்புறம் ஒண்ணு வல்ல சும்மா சொல்லுங்க.

da gerência, posso fazer ao bebê um pai do meu. Tudo como no seu lado eu tava triste. Presenciei uma mensagem de passagem. Tem uma coisa da parecida. Mas tu toca, tu te esqueça. Cadê lá se me chamada? Tu o outro como un timbro de vegetale, dice come un daniele di patana, si mette una puttata, una puttata, una cazzata, si gioca a bebè, non mi devo per solo che, no, quando un giorno si frutte, sanno amore, le merisse, cazzaccia, cammoccia, e poscia, le russe, sì, che cosa hai capito? Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desilenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai che le cose si fanno scandelli, scandelli, ma come vuoi scandire? Arriva via per rimuovere la lingua. Pura a parlare, se vuole. Sei dentro, con disperito. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Tu sei un maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta. L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle non cotta fino al muserito la testa a sé. A 20 anni è un maccherone, stato saggio, appena appena, a 30 anni è un mulatto, a 40 è un certo, a 50 è un

0: insomma non ce l'ho da fare, se ci sei momentanei di passaggio, è una cosa d'apparenza, ma di poca consistenza, la della sinistra male solo un piccolo dolico. Tu si come risimbrato vegetale, tu si come se venire che fa danni, si faccia una puttata, una puttata, una cassata, si gioca a robe te, tu mi devi affezionare te, no, quando torno più triste, danno amore te venisse.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Facite piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
3: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve radunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
2: Dottor, dottor, aspettate, nato un momento ancora, io non vorrei vederle una cacciata fuori. Mettetevela dietro, ecco, così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
3: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermo, levate un po' sti mani, se no vi stiamo qua, signore, fidati mani.
2: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
3: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rete e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
2: Dottor, dottor.
3: Dici.
2: Il liquido c'entra?
3: Sicuramente, ormai è a destinazione.
2: Mi sono sentita fuori.
3: No, ma questa è un'impressione.
2: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
3: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
2: Dato.
3: Che è successo?
2: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No, non me la toccate, vi prego.
3: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
2: Allora mi c'è entrato.
3: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stimolare.
2: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
3: Signore, io ve l'avviso, ma se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
2: Però io già stringere quei mani qualche affare.
3: Ma perché?
2: Per il dolore.
3: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
2: Qualcosa l'ha già stringere.
3: E stringete, un accidente, la punta del bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste, sul tanino, a stoffro, col petro, per il tavolino, o marmoro, come.
2: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stimolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
3: Mannaggia, sangue sperso e chi va a sporto!
2: Dottor, mi verani!

Così di Giulietta e Romeo tutt'hanno l'idea che vuoi innamorare. Ma sta storia se capisce.

E io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Brunottona mia, stiva lilla, ngoppo musso, ngoppo musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Brunottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non si chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima.

0: assai, assai, assai, assai, e non la lascia mai, mai, mai, mai, mai. Brenottona mia, brenottona mia, stiva l'illancoppo musso su soffatto lungo e grosso tutta la vissa padaglia. Brenottona mia, brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, e ci avimma scusa. Brenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, un mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo. E non ci mai scusare.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

tutte tutte sé s'attardava a te cantare.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Non mi fare più niente.

buongiorno a tutti. Chi sono? Come chi sono? Fabiola Cimminella, ben ritrovati. Mi mancavate un po', ve lo dico, ve lo giuro, però vi ho sbirciato durante quest'estate, ho seguito tutti i vostri, tutte le vostre vacanze. In realtà io le ho fatte, ma poche, ma devo dire la verità che mi mancavate tantissimo. Mi mancava questo microfono, mi mancava essere qui con voi, portarvi degli ospiti, portarvi delle storie, perché Napoli senza confini, il mio programma radiofonico, sì, di Fabiola Cimminella, è ufficialmente tornato lunedì 21 settembre alle ore 7 del mattino, in replica alle 12 dal venerdì, non è vero, dal lunedì al venerdì, quindi tutti i giorni siete con noi a Napoli senza confini. Allora ragazzi, io ci sono, il microfono c'è, siamo qui, ho davanti degli ospiti spettacolari, meravigliosi, ho vissuto anche con loro quello che hanno costruito in questo tempo, un viaggio fantastico e soprattutto super originale, perché qui in Europa, sì, qui in Italia, non è mai stato visto in realtà, mi confermate? Loro fanno sì con la testa, tu fai... No, no, i microfoni li avete ancora spenti, perché qui... gestisco io come tipo una bacchetta magica, perché tra pochissimo vi faccio entrare e io direi, vi lascio prima con questo brano, capite di chi sto parlando, e poi torniamo qui, a tra poco.

0: E ce la fai live questa chiusura?
1: Tu vivrai e suonerai.
0: Ragazzi, è qui Paolo Meneguzzi. Che storia, che voce, ragazzi, che carriera e che percorso artistico straordinario. E sei arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Paolo Meneguzzi. Ciao,
1: che sorpresa, ragazzi, con la versione ufficiale di Sanremo 2007.
0: Dici la verità, ti ho fatto fare un tuffo nel passato.
1: Che tuffo,
0: dimmi un po', cosa ti è venuto? Raccontaci le tue immagini.
1: Vedevo proprio lì sul palco, proprio con Pippo Baudo che mi guardava da dietro le quinte.
0: Guarda, c'ho la pelle d'oca, ragazzi. Ma loro ci prendono in giro. Non diciamo ancora chi sono, non lo diciamo perché è una sorpresa.
1: No. Ma... non c'era l'autotune poi.
0: Ragazzi. No,
1: e quindi era tutta un'emozione dover cantare bene, il tutto era dover cantare bene. Poi Pippo mi aveva fatto cantare due volte per primo in quel festival, quindi aprivo il festival. Era una bella responsabilità, ma poi avevo questi abiti griffati.
0: Come eri vestito, ti ricordi?
1: Tutto bianco. Una volta tutto bianco elegantissimo, una volta tutto nero elegantissimo.
0: E qui ci sono qui... festeggiamenti per te, no? Che bello, che bello, che musica e che voce, ragazze. Confermano qui, perché comunque Paolo, è anche bello oggi che ti ritrovi qui ai microfoni a raccontare questo viaggio che ecco, fa sì che tutto il tuo bagaglio culturale, artistico, professionale viene tramandato, no? Alle nuove generazioni. Questa roba mi fa impazzire, sì. Mi piace tantissimo perché è importante tutto il tuo know-how darlo, no, agli altri, perché oggi sei qui anche in veste non solo del tuo nome, del tuo nome d'arte, che della tua carriera, ma sei in veste di direttore artistico di un progetto mega galattico. Però facciamo un attimo un tuffo indietro, perché ecco, ci sono artisti che hanno costruito la propria carriera davanti al pubblico, e poi ci sono artisti, come appunto dicevo prima, che a un certo punto del proprio percorso decidono di mettere quello che hanno imparato al servizio degli altri, di altri artisti e soprattutto delle nuove generazioni. Perché ripeto questa parola, perché abbiamo qui delle giovani, giovanissime, talentuose, arrivate poi da una selezione fatta in tutta Italia, Napoli,
1: bella
0: Roma,
1: tosta,
0: Milano, circa 5.000 talent, ballerini, cantanti, giusto, che avete visto, visionato, selezionato. Io sono anche passata in una tappa ovviamente nella nostra bella Napoli, Napoli senza confini, e devo dire che è stato bellissimo quel giorno. Immagino invece quello che avete provato voi, perché poi da quella tappa siete andati avanti, avete registrato, è uscito il primo brano. Allora le facciamo entrare, le presentiamo.
1: Sì, già,
0: adesso,
1: okay.
0: Subito sono qui le Fortine.
1: Ciao
0: a tutti. Eccole, abbiamo svelato chi erano le terze, che poi sono due delle
1: mancano
0: quattro.
1: La terza e la quarta, però abbiamo con noi qua, ci sono Sofì e DG.
0: E, che sono bellissime e bravissime.
1: Bravissime.
2: Grazie,
1: e
2: grazie
1: intanto
2: mille.
1: Salutiamo anche quelle che non ci sono, che sono Chaya, che è a Barcellona. E la quarta ditela voi, così
2: Viola.
1: La Violetta da Biella,
0: sì. Insomma, questo quartetto esplosivo e soprattutto per, ragazzi, il vostro viaggio, poi capiamo da come è partito, quali sono state le vostre emozioni, soprattutto arrivare alle selezioni e poi arrivare alla, tra virgolette, vittoria, no? Di poter fare e realizzare questo progetto bellissimo. Parto da te,
1: DG.
0: DG, che bello questo nome, DG.
1: Perché
0: finissimo.
1: DG? Spiegagli perché, sì. DG.
2: Il mio nome d'arte è nato davvero in un modo naturale.
0: Aspetta, diciamo un attimo l'età, direttore.
1: Certo, vai. DG ha appena compiuto.
2: Io il 31 agosto ho compiuto 14 anni.
0: Ok.
2: E io 15.
1: Lei
2: e
1: sono è la super. Più matura, lei è già, è cioè, già bella adulta, già grande.
0: Cioè, tu di un anno, sei la vecchietta del gruppo.
1: È la vecchia.
0: Vai, DG.
2: Questo nome lo ha creato Paolo.
0: Ah.
2: E ha preso spunto dal mio cognome, che è un cognome davvero molto particolare, di Gian Berardino. Però l'abbreviazione è DG. Però al posto di scrivere le due lettere D e G, abbiamo deciso di scriverlo in un modo più inglese. Quindi D, E, G, E, che in inglese appunto è DG.
0: Ed è bellissimo, ecco.
1: Anche perché avevamo due Sofia, se no.
0: Sì,
2: esatto.
0: Sì,
2: noi due
1: dovevamo distinguerle,
2: Sofia.
1: Sì.
2: Poi noi abbiamo molte cose in comune,
0: sì,
2: siamo
0: sì.
2: Entrambe romane, lo stesso nome e tante altre cose.
0: E quindi voi avete fatto la tappa, le selezioni a Roma.
2: Io sono dovuta andare a Napoli il 13 giugno per vari impegni che avevo il 25, il 26, il 20 e il 21, ovvero le altre date.
1: Infatti,
2: però poi sì, ci siamo rincontrate a Roma, al sì. Callback.
0: Al callback finale, il famoso callback finale.
1: Mamma
0: Paolo,
1: mia, quanta tensione.
0: Quanti ce ne sono stati, no, di questi callback?
1: Provini e suprovini, poi uno non pensa mai di arrivare fino alla fine.
0: Ecco,
1: no?
0: Per chi non sapesse poi cosa fosse il callback, perché magari ci ascoltano anche persone che non fanno parte del nostro mondo, è la tappa finale praticamente, da selezioni su selezioni, scremature, e si arriva a questa finale chiamata callback per poi scegliere chi sarà parte del cast, chi sarà parte di quel determinato progetto.
1: Sì, è tutto, è stato ripreso tutto, eh? E saranno poi le prime sei puntate della, che andranno in onda per presentare la serie TV, quindi vedremo il loro percorso su tutto quello che è successo nelle varie tappe.
0: Assolutamente sì, anche perché è un progetto che parte dall'Italia, guarda l'Europa, è un obiettivo dichiarato, From Italy to Europe to the world, no? Quindi
1: speriamo.
0: Questo è sì. Fondamentalmente, sì, diciamole, la prima band formata da quattro ragazze, stile K-pop, europea. Ecco che ha fondamentalmente in connessione la TV, i social, l'online, la piattaforma, una serie TV e soprattutto un complesso musicale e prodotto con delle loro canzoni. Infatti il vostro primo brano, che è esploso soprattutto di numeri, abbiamo dei numeri?
1: Beh,
0: sta andando benissimo,
1: sta andando benissimo, ha fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube il video, il loro social è in fermento continuo, pur avendo ancora pochi follower per quello che sono considerati content importanti, fa numeri incredibili, quindi c'è un grosso fermento sotto e la responsabilità adesso è loro dimostrare attraverso una forte formazione il loro talento. Sì,
0: ragazze, questa responsabilità com'è? Vi pesa o siete contente perché avete questa carica, no? Soprattutto essendo così giovani, però
1: certo.
0: Può essere sottile la differenza, avere una responsabilità o godersela completamente?
2: Allora, sicuramente abbiamo molta pressione perché comunque ci sentiamo
0: osservate, no?
2: Esatto. Facendo qualcosa di importante. Però sicuramente siamo molto emozionate, siamo contente, non vediamo l'ora di dimostrare il possibile, tutto.
0: E soprattutto di far vedere quello che avete girato durante le vostre registrazioni estive, ragazzi, perché chi fa il nostro lavoro ad agosto, a luglio, fatica.
1: Mamma mia.
0: Come
1: mamma.
0: A Napoli senza confini, come
1: che
0: Napoli,
1: caldo.
0: Con il caldo, con il sole, con 40 gradi, che quest'estate è stata bella tosta, ma abbiamo retto. Però ora ci tuffiamo di nuovo in un altro brano, ve lo regalo per voi, così passiamo dalla New Generation alla, qual è la tua, Paolo?
1: Ma non lo so, boomer o millennial, non lo so.
0: Non lo sappiamo, però intanto ascoltiamo Non capivo che l'amavo di Paolo Meneguzzi e noi torniamo qui tra pochissimo, restate con noi.

0: Tuzzi, che qui di fronte a me agli studi di Rai Radio Live Napoli con le 14. Sono qui contentissima e noi intanto balliamo, ragazzi, perché noi siamo artisti, ci dobbiamo muovere, dobbiamo sapere e fare
1: quando,
0: tutto.
1: Ti ricordi quando c'erano i lenti? Ballavamo quando c'erano i lenti alle feste. Non so se tu sei giovane, però noi ballavamo i lenti alle feste di compleanno.
0: Voi, e tu invitavi?
1: Voi ballate ancora i lenti alle feste di compleanno?
2: Non esiste. I balli di gruppo.
0: Fanno i balli di gruppo. Non ci sono più, sai, i party scolastici, quelli sono un po' college americani, no? Però non sono, magari New Generation ha riportato questa moda, no? Balli di
2: sono
0: fine anno.
2: Sono diventate un po' le discoteche di fine anno.
0: Sì. Cioè solo shakera.
1: È il momento lento,
0: romantico,
1: non c'è.
0: Niente.
1: Il momento in cui si sceglie un candidato per ballare, non ce l'avete, no?
0: Che vi invita, no. Che vi guarda negli occhi. No, vi manda un WhatsApp. Mannaggia, ma come dobbiamo fare con questi giovincelli? Dai, ritornate oppure riscoprite quella che è la vera essenza del, no, dell'essere umano, dell'anima e delle emozioni, quelle vere. Però oltre alle emozioni vere, visto che gli artisti, no Paolo, sei d'accordo, da direttore artistico, da cantante, da artista, di chi più ne ha e chi più ne mette, perché davvero hai esperienze di altissimo livello tra palcoscenici nazionali e internazionali, devono saper fare tutto o provare a fare delle cose. Visto che sentivo microfoni spenti, no, noi comunque abbiamo un cuore napoletano, io canto napoletano, conosco tutte le canzoni napoletane. Allora, voi avete
1: prova.
0: Una voce che dopo vi faccio ascoltare il loro brano, quindi restate con noi perché l'ho messo in chiusura, così ci scateniamo. Ma guarda, fa la vaga.
1: Cioè, la vaga.
0: Non mi sta guardando,
1: le conosce,
0: ragazzi.
1: Tutte, però in questo momento la stai mettendo in forte difficoltà.
2: Sto allora, girando dall'altro lato.
0: Raccontiamo come siamo messi, così i nostri ascoltatori si immaginano come siamo. Io di fronte a Paolo, ci guardiamo con queste cuffie, facciamo un po'.
1: E stiamo già ridendo tantissimo.
0: E qui sono sulla mia destra le due 14 e lei si è girata di spalle. Perché non vuole, tipo l'interrogazione in classe. Sei stata interrogata. Una piccola frase, piccola. Vediamo come va con il napoletano. A Napoli senza confini, ragazzi, dobbiamo saper parlare,
1: certo,
0: in napoletano, in dialetto napoletano.
2: Allora, visto che abbiamo avuto i nostri truccatori che hanno lavorato con noi tutti di Napoli, ci hanno insegnato la nostra parola preferita.
0: Vai.
2: Che è
0: Wanamai, che bellezza Wanamai oggi. Ragazzi, mi raccomando, segnate in agenda questi appuntamenti lunedì, venerdì dalle 7 alle 8 in replica Napoli senza confini ore 12. Ma adesso torno da te, Paolo. Allora, io nel mio format, ecco, Napoli senza confini, mi piace scoprire e chiacchierare un po' su quello che c'è dietro la persona, il talento e il nome, no, che poi col tempo sei riuscito ad avere. E quindi ti chiedo, così diretta, che bambino era Paolo?
1: Un bambino molto, molto sportivo, mi piaceva il calcio tantissimo, quindi ho iniziato da piccolissimo a giocare a calcio. Ero un bambino abbastanza timido, però vivace, non uno di quelli che si mette in disparte. Mi piaceva molto tutto quello che era il mondo DJ, sono cresciuto affezionandomi tantissimo alla console. Quindi compravo vinili su vinili, me li facevo regalare, passavo il tempo in cantina con gli MK2, ai tempi si chiamavano quelli che, i Technics con cui mixavo.
0: Le famose cantine che a me mi viene da ridere, sai che facevo nelle cantine con la nonna, i taralli e Pumarola,
1: ecco,
0: capito? Il tarallo, quello là, il biscottone rotondo col buco al centro, e io amavo pennellare questo tarallo con... Ora mi credo, non mi ricordo che era, però c'era sta roba, una cremina, che con questo pennello, quello che passi vicino al muro, il pennello da stucco, tipo mia nonna, tieni, passa sembra... questa cosa qua sopra. E sì, nelle cantine si faceva questo.
1: E nascevano
0: i
1: sogni.
0: Nasce di musica, invece era un po' la tua stanzetta.
1: Era il mio
0: covo,
1: sì, era il mio rifugio. Da lì ho scoperto di essere innamorato della musica attraverso un vinile che era giallo, non so se tu avevi a che fare con i vinili. C'era,
0: sì,
1: un vinile giallo che aveva un numero e il numero era 883. E da lì io mi innamorai tantissimo di cioè, perché rappresentava proprio la generazione dei teenager di quel periodo. E ancora oggi per me andare a un loro concerto o un concerto di Max è pazzesco, perché proprio ti porta indietro in quelle emozioni lì, no? Quindi quel vinile lì mi ha fatto scoprire che amavo la musica. Ho iniziato a cantare come minor, sud, ovest, est, tutto quello che c'era degli 883 a quel periodo, e da lì poi io non ho più smesso di cantare. Ho sempre sognato, sogno ancora oggi attraverso le fortine, perché io ho una formattazione teen idol.
0: Ok.
1: È come se io fossi nato per aver capito quali sono un po' le caratteristiche del teen idol, no? E ho sempre cercato quel tipo di successo lì. Difatti mi sono creato io una formazione da teen idol dal 96 al 2002-2003 in Sud America, e poi l'ho riportato in Italia, e anche se ero più grande sono riuscito comunque a diventare un teen idol per l'Europa. Quindi,
0: ragazzi, vedi che storia. Infatti a me piace trascorrere queste immagini, perché poi la cosa bella è che ci sono persone che te lo raccontano, tipo come stai facendo tu in questo momento, e a me mi arrivano queste immagini, e io so, visualizzo così quando una persona sì. mi dice delle cose, e questo per capire come una persona riesce ad arrivare a quello che poi, no, è oggi. Invece c'è stato qualcuno che ha creduto più di te in te stesso, proprio nella tua carriera, che forse tu ancora non avevi capito che fosse la tua strada quella?
1: Ma io credo che tutte le persone che hanno collaborato con me ci hanno creduto almeno quanto me. Non so percepire se di più o di meno. Però ogni persona è importante, non puoi fare niente da solo. Cioè, le persone che ti stanno vicino ti aiutano, ti sostengono, ti mostrano le difficoltà, ti mostrano il percorso, ti insegnano, cosa che oggi nei ragazzi troviamo un pochino meno, perché i ragazzi attraverso l'online, attraverso il digitale, pensano che sia già tutto molto più facile, vedono una cosa realizzata e non vivono esattamente un percorso. Quindi quello che insegno anch'io ai ragazzi, e quello che anche il percorso che stiamo facendo con le fortine, è far capire che esiste un percorso di formazione e che niente viene per caso. Cioè, se arriva qualcosa di grande è perché te lo sei meritato. Io credo tantissimo in questa filosofia.
0: E guarda, te lo confermo e ti do 10 a queste ragazze che sono un po' le tue alunne,
1: e
0: no?
1: Sono i nuovi teen idol,
0: sì. Prima di entrare in scena, sto dicendo, prima di parlare ai microfoni, hanno riscaldato la voce. Ormai sono entrate nel mood, ecco, quello della professionalità, che è diverso da quello del social, del fare il social, mettersi con un cellulare davanti, realizzare contenuti, per carità, sono anche carini, però possono nascere, così possono finire immediatamente, certo, no? Quindi perseverare e portare avanti con dedizione, pazienza, impegno, studio. Io penso che sia davvero la base di default. Poi dopo si può fare, si può riempire, si può togliere quello che vuoi, ma una base, come a me mi viene da dire da ballerina, no? Hai fatto il classico, quindi il classico è come se c'è lì e poi dopo ti puoi spaziare con i vari stili e
1: però
0: ti
1: una
0: puoi
1: disciplina.
0: Trasformare. Ed è disciplina.
1: Disciplina.
0: E quindi è importante, avete avuto una grande fortuna, ecco, oltre quello della visibilità, perché arriva, se il prodotto funzionate, avete portato uno stile nuovo qui in Europa, bello, moderno, mai visto.
1: Sì,
0: infatti
1: ma
0: andate a vedere il video ufficiale.
1: Credo tantissimo che la possibilità se la sono guadagnata, perché se sono qua è perché hanno dedicato i loro primi anni di vita, mi viene da dire che sono giovanissime, a formarsi.
0: Esatto, perché, sul campo poi.
1: Sul campo, sul talento, sulla danza, magari senza rendersene conto, ma semplicemente seguendo il loro istinto, la loro passione, no?
0: E i
1: Però
0: vostri
1: questo,
0: sogni, vero?
1: Questo sacrificio, che non è quello di andare magari in piazza con gli amici, ma di andare a ballare, le ha portate comunque ad essere state scelte.
0: E vi è mancato un po' questa, a proposito di amici, e questa spensieratezza giovanile in questo periodo?
2: Allora, sinceramente, tutto il tempo che abbiamo passato insieme, questo spirito giovanile l'ho ritrovato insieme a loro, per cui sono stata felicissima, ma abbiamo creato anche un gran legame che non è molto diffuso, ecco. Non è facile creare un legame con qualcuno così velocemente, per cui io sono davvero molto contenta di aver conosciuto loro.
0: Ecco, quindi questi vuoti un po' di amici, famiglia, posti, vacanze, mare sono stati colmati sicuramente. Ho fatto questa domanda perché, ripeto, il gruppo è stato realizzato in questi mesi, hanno lavorato tantissimo e soprattutto a breve, oltre il loro brano One More Kiss, che è stato il primo di questo meraviglioso viaggio, ci sarà una serie TV che poi spoilereremo, mi dirai tu Paolo se dopo lo possiamo dire, ma intanto vi lascio, basta parlare con Vero o no, non c'è lo, perché me lo sono inventato?
1: Fa niente, va bene.
0: Vero o falso, basta. Paolo Meneguzzi, arriviamo qui tra poco. Yeah.

0: Salutiamo Paolo. Lo dicevamo, cos'è questo? Il K-pop di,
1: Del 2004. K-pop del 2004.
0: Paolo Meneguzzi qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Fabiola Ciminella qui a Napoli Senza Confini. Le Fortin sono qui ai microfoni anche loro e continua la nostra chiacchierata, il nostro viaggio. E allora adesso, ragazzi, ci spostiamo in Napoli Express. Poche fermate, ma tutte alle radici. Vediamo questa napoletanità, ecco, che in un certo senso si porta appresso, no? Perché Napoli non è solo a Napoli, Napoli ovunque, è una storia, una canzone, una voce, una persona che parte e poi se la porta dietro. Infatti quando semplicemente mi chiedono ma Napoli ti manca? No, perché Napoli ce l'ho dentro, no? È così, te la porti dentro, appresso, poi è un luogo perché sta lì. Ma detto ciò, apro e chiudo parentesi, torniamo a noi Paolo e ti chiedo un piatto che per te sta di Napoli.
1: Vabbè, la pizza. infatti mi fa molto ridere dire pizza, perché tanti dicono no, non è K-pop, perché il K-pop può essere fatto solo in Corea, allora non è pizza se non è Napoli.
0: Esatto, cioè. è vero. Per voi ragazze?
2: Pizza.
0: Allora ce ne andiamo dopo tutti a pranzo a mangiare una pizza. L'avete fatto venire famissima. Certo. Invece una parola napoletana che usi sempre.
1: Beh, adesso ultimamente quella lì.
0: Lo diciamo tutti insieme, 1, 2, 3
1: Wanama.
0: Bello, questo è un bel titolo.
1: Potremmo fare una canzone,
0: una
1: con
2: prossima
1: titolo.
2: Canzone Wanama.
0: Che ci mette, che sembra una parola portiamo inglese, diceva una parola inglese, come
1: esatto.
0: Wanama.
1: Fa molto K-pop.
0: La mettete dentro. Invece un posto di Napoli dove torneresti, Paolo, immediatamente?
1: Tutti quei posti dove ho cantato, guarda, ho passato penso tutti, parlavo proprio l'altro giorno con il mio promoter Campano e dice non c'è un paese dove non hai cantato, cantato ovunque,
0: bello.
1: E ho trovato tantissima accoglienza ovunque, quindi non direi uno in particolare, ma direi tutti quei comuni meravigliosi che fanno le feste patronali, quei comitati, feste che dedicano il loro tempo, il loro anno magari intero per organizzare una festa su nel paesino più lontano nella campagna dove non ti aspetti magari una festa così bella con dei fuochi artificiali pazzeschi e tanto
0: super
1: calore.
0: È super sentito. Invece sì. Per voi ragazze avete un posto del cuore?
3: A Napoli?
0: Sì.
3: Beh sì, ma ha ragione Paolo, non c'è un posto preciso.
0: Poi ragazze,
3: vabbè,
0: tra poco parte il tour, insomma, sarà il giro.
3: Però no, sono le persone che rendono il posto speciale. A Napoli
0: persone.
3: Sì, poi ho delle amiche lì, quindi ogni volta che scendo sto bene, mi sento proprio bene.
0: Che bello.
3: Sì.
2: Quelle poche volte che sono andata a Napoli, un posto del tornerei dove ho fatto il casting, perché quel giorno
0: è vero, sì.
2: Io ci tornerò per un concerto.
0: Sì, perché è un posto bellissimo, sì, lì fanno tantissimi concerti, passano tanti artisti da tutta Italia praticamente. Sì. E invece, visto che adesso abbiamo elogiato, abbiamo parlato di Napoli, delle cose belle, della gente, del popolo, dei colori e dei sorrisi soprattutto, no? Che porta questa città meravigliosa. Ma a un certo punto però intanto negli studi arriva il nostro direttore, facciamo un applauso.
4: Direttore non c'è, c'è sempre solo l'intruso, sai che faccio l'intruso.
0: È l'intruso, non è vero. Ti hanno visto in giacca e cravate, quindi sai, giacca e cravate, ragazzi,
4: mica portano tutti giacca e cravatta. Anche se io devo dire che giacca e cravatta è una cosa bellissima.
0: Vi piace, ragazze, questo stile?
2: Molto elegante.
4: Grazie. Guarda, posso dire, queste ragazze sono eccezionali. Dopo questo me ne posso andare.
2: Grazie mille.
4: Il complimento più bello da due che pensa, noi ci abbiamo nei miei radio digitali ci sono tantissimi programmi e tantissime ragazze. C'è una ragazza sempre, si chiama Chiara Caccioli, che fa un programma che si chiama Generazione Z, poi fa anche Mattina in Famiglia.
0: Carinissima, ciao Chiara.
4: Però tutte le volte lei mi fa, io sono Generazione Z, ma io, se voi che Generazione Z?
2: Z.
4: Voi
2: no,
4: siete più piccoli.
2: No,
4: voi siete,
0: che state, ma perché Z? Ci sono altre oltre la Z?
4: Certo,
0: io mi sono persa.
4: Loro saranno alfa, saranno
2: la
4: qualcosa.
2: No, la generazione Z finisce nel 2012.
0: Voi siete Wanama, generazione Wanama.
4: Come?
0: Wanama. È una cosa nostra, poi te la spiego.
2: Assai.
4: Ok, perfetto. Quindi pensa che è bello, dalla direzione proprio loro mi faccio. No, guarda, dopo questa posso pure andare.
0: Qui dentro in questa stanza ci sono.
4: Avete già fatto, dopo andrete a visitare anche il nostro studio, così ci sentono gli ascoltatori. Abbiamo un bellissimo studio, il Meta Studio, con tutte quante le grafiche. Però questo è quello che serve per registrare e fare tutta una serie di cose. siete però bellissime. Grazie. Vi ho visto su alcuni pezzi, su alcuni reel che mi hanno girato. Conosco la vostra produzione ed è tutto veramente eccezionale.
0: E salutiamo anche la produzione. Sì, Daniele, sì. Petirro, che Daniele! È qui. Ciao. Bene. Facciamo anche un applauso a lui, che non ti avevamo ancora nominato, pensa, nei titoli di coda.
4: Vi lascio continuare, poi voi quando vi capita salutate, come si chiama la conduttrice, non mi ricordo, aspettate.
0: Ma non lo sanno, vedete che non lo sanno.
4: Come si chiama? Fabiola Ciminella.
0: Fabiola. Come no, non lo sanno. Allora, vi ho elogiato meno che studiate, avete riscaldato la voce, ma questa cosa non va bene. Però vi posso dire, anche io ero così da piccolissima. Arrivavo, non sapevo chi era il conduttore, ballavo e basta, ciao, arrivederci. Ero nel mio mondo, ci sta. È la nuova generazione.
4: Quanti fans ci avete già? Vabbè, diciamo i follower, dai.
2: Un pochetti. Allora, per aver appena debuttato, da mio punto di vista sono davvero tanti, per aver appena debuttato, cioè un mese fa.
4: Scusa, non mi ricordo quanti anni c'hai, 25, 30, quanti anni, come parli?
2: Assolutamente, ho 30 anni.
4: Cioè, per come parla?
2: Ho 14 anni.
4: Come approccio proprio. Complimenti.
0: Vedi, sono preparate già.
4: Bravissime. Vi aspettiamo pure nei prossimi programmi radiofonici.
0: Grazie. Okay.
2: Vediamo l'ora.
4: Buon proseguimento.
0: Grazie direttore, Gingini, lo salutiamo, ciao a tutti. Allora, noi siamo qui e continuiamo la nostra chiacchierata, perché ci hanno interrotto un po' sul più bello o sul più brutto, perché abbiamo elogiato Napoli, ma io, Paolo, voglio chiederti anche una cosa che invece di Napoli che non sopporti.
1: Chi se ne va da Napoli?
0: Cioè, mamma mia, sì. Bella sta risposta.
1: Sì, perché Napoli può crescere con i suoi talenti.
0: Anche
1: no?
0: Io me ne sono andata, quindi non mi sopporti. No, no, da ragazzina, no, sono venuta a Roma.
1: Però secondo me chi rappresenta quella città è bello. Cioè, a parte che ci tornate sempre e siete anzi i promotori numeri uno della vostra città, della vostra meraviglia. Quindi non so perché, ovviamente io da svizzero, perché sono svizzero italiano, ma sono nato in Svizzera, la vedo da fuori, no? E quindi dico, ma perché se ne vanno da quella città, no? Sono così, amano così tanto quel posto, poi ci ritornano magari per quando
0: vecchiaia.
1: Si va, se la vecchiaia, cioè, oppure si vanno un periodo in Svizzera da noi e poi ritornano giù.
0: Cioè, quindi proprio i due poli opposti totalmente, sì. Napoli sei un po', ecco, colorata, e la Svizzera che è l'emblema, no, di un certo rigore sul tempo, sulla precisione, che poi sono un po' dicerie, sono un po' cose così, perché non tutti poi...
1: Ecco, però uno torna dove si sente bene. Io credo alla fine quella lì, si cerca sempre qualcosa andando via, ma poi ti perdi anche qualcosa e ti perdi tanto andando via, perché non ti rendi conto che magari quello che fai fuori lo potresti fare anche lì.
0: Esatto, no? È
1: cioè,
0: vero.
1: Segui poi sempre un sogno, il sogno è sempre lontano, no? Non è mai vicino, invece bisogna sognare vicino.
0: Sì, perché te ne rendi conto quando vai via, dici, ma... Perché poi, ecco, ritornando al discorso che io sono andata via quando avevo 17 anni o liceo, volevo spostarmi perché sono sempre stata curiosa, quindi avendo Napoli che mi ha dato per quell'età quello che di cui avevo bisogno, volevo sperimentare, volevo guardare con curiosità un'altra città come Roma, che per il nostro mondo, dalla danza, che poi certo, mi sono iscritta lì all'Accademia, alla recitazione, al cinema, volevo affacciarmi, no, su una città capitale più grande, perché sicuramente a livello anche personale ti ha cresciuto e mi ha cresciuto. Allora chiudiamo, Paolo, questa piccola parentesi. Dico, ma chi se ne frega, fammi questa tua parentesi.
1: No, è importante. Allora quello che manca, no, sono le strutture da portare a Napoli per accogliere questi talenti
0: e
1: meravigliosi.
0: Ci sono,
1: che vengono
0: e ci sono, no, poi ve lo dirò. Aggiorniamo anche i nostri cari ascoltatori su questo new project, poi vi dirò di chi e perché. Ma chiudendo Napoli Express, Paolo, ti chiedo, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa ti porteresti? E anche a voi, pensateci.
2: Vai,
0: Sofì,
2: le canzoni d'amore.
0: Quelle napoletane neomelodiche.
2: Esatto.
0: Perché ama.
2: Ma perché ci sono solo a Napoli così belle?
1: Adesso la devi cantare.
2: Fatemi finire. Che le ascolti e senti proprio la situazione, la senti vera.
0: E piangi.
3: Piangi no, però
2: no,
3: non si piange per amore, assolutamente.
0: Nemmeno, quindi non ti emoziona. Oh ragazzi, qua ci danno una pista noi anzianetti. Un pezzettino piccolino e poi mandiamo un brano che si avvicina al vostro genere.
2: Wow.
0: Aspetta, allora. Ha ragione.
2: No.
5: Vai, vai.
2: Vabbè, allora.
1: Oh mamma.
0: Ecco cosa porta lei.
1: Ho paura, aspetta.
2: Perché hai paura?
0: Dege.
1: Digi.
0: Digi.
1: Ah, ti ha fatto lo spazzetto perché non sapevi il suo nome. Adesso te la re.
2: Abituata.
0: No, raga, davvero mi sono dimenticata. Dege. Vai.
2: Allora. Digi. La cucina. Poi, essendo amante del cibo, del mangiare, la cucina assolutamente.
0: Vai, ci abbiamo qualcosa di buono. Dopo tutti a mangiare una pizza. Ma vi lascio con Animal, che sì. Ma poi restate con noi perché vi lascio ascoltare il brano delle 14. A tra poco.

0: Io non canto, raga, è meglio. Sono qui le Fortin che hanno appena fatto una super esibizione ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché succede tutto. Se avessimo le camere, ragazzi miei, potete immaginare cosa stiamo combinando qui negli studi di Rai Radio Live Napoli, uno show a cielo aperto. Qui con Paolo Meneguzzi ai microfoni e le Fortin. Adesso tocca un po' a voi e mi voglio spostare su qualche domandina un po' piccante e chiedervi: quando avete capito di avercela fatta in questo progetto? Ovviamente so che stiamo parlando a giovanissime ragazze, 14-15 anni, quindi ecco, diamo un senso letterale, no?
1: Certo.
0: Di questa domanda e sul concetto legato un po' al successo, ai sogni, e perché mi fa piacere, soprattutto per chi ascolta, dare questo messaggio forte, cioè crederci, quello di cui parlavamo prima, formazione, perseveranza, e soprattutto come ve la vivete un po' voi in modo bellissimo e leggero.
2: Allora,
0: come avete percepito questa vittoria, no?
2: È esatto, una prima piccola vittoria.

0: le camere, operatori, coreografi.
1: Ore e ore di casting, di danza, coreografie.
0: Sfinite, quindi. Sfinite.
1: A fine giornata eravamo rimaste in otto. Sì. Siamo state messe tutte in fila. Mamma mia. Con l'ansia e il cuore a mille che tremavamo.
2: Squid Game.
1: Esatto.
0: A chi tocca? So cosa vuol
1: e
0: dire.
1: E poi hanno cominciato a chiamarci. Sofia un passo avanti, io subito per prima.
0: Ho detto vabbè, mi hanno eliminato.
1: Ho detto vabbè, sì. Ho capito, ciao, è stato bello. Poi DG un passo avanti, pure Sofia. Lei. Sofia DG un passo avanti. Poi Viola un passo avanti, poi Shai un passo avanti, mi sono guardata intorno.
0: Noi siamo quattro però.
1: Siamo quattro. E poi eravamo quattro.
0: Ah, è perché le altre quattro.
2: Sì, e poi anche le altre erano molto brave.
1: Erano tutti molto brave, non lo sapevi, sì. Se andavi davanti eri eliminato, quelli dietro erano eliminati, non lo sapevi.
3: Perché ogni volta cambiava, cioè ci stanno alcune eliminazioni in cui chi faceva il passo avanti veniva eliminato. Chi faceva il passo avanti passava.
0: Vedi. Quindi, che cattivelli dall'altra parte.
1: Ma ogni tanto ti facevano: mi dispiace ragazze, ma voi siete passati.
0: Così. Ma siete cattivi.
1: Ma dimmi tu.
0: Vabbè, ma giocavano.
1: Si divertivano.
2: Ma quello incredibile è che quando poi abbiamo detto l'esito. Non ha esultato nessuno.
3: No, ma
1: silenzio.
2: C'è stato un momento di gelo che noi ci aspettavamo urla, festa delle quattro.
1: No,
2: avevano talmente tanto rispetto delle altre quattro. Probabilmente gli è salita un'emozione anche inversa.
1: Sì, ma la prima cosa che ho fatto, mi sono girato e ho abbracciato la ragazza dietro di me.
0: Ma
1: sì,
0: la pelle d'oca, guarda.
3: Davvero, cioè, sei contenta di essere passata, però quella cosa che
1: c'era un legame.
3: Ci sono riuscite. Sì.
0: Cioè vedi che si era creato quello, comunque durante quella giornata, quelle selezioni, ed è bella questo fattore, non lo perdete mai, perché poi ci saranno altri casting, altre opportunità ed è bello, così è super rispettoso.
2: Quel lato umano è stato bellissimo, dobbiamo preservarlo, non perderlo mai.
0: E invece ragazze, quanto conta oggi, domandona del secolo, il giudizio degli altri per voi in questo momento, in questa vostra giovane età?
1: Allora, sicuramente stiamo facendo dizione
0: o facendo, come dice Pavlos.
2: Non ne ho idea io.
0: Quella corretta è facendo.
1: Stiamo facendo un percorso molto particolare che può piacere, che può non piacere, però l'importante è che piaccia a noi, che siamo contenti, che facciamo quello per cui siamo cresciute.
3: Esatto.
0: Quindi insomma un po'.
1: Sì,
0: fate scivolare addosso.
1: Le critiche
0: un po'.
1: Ci sono sempre, quello è un dato di fatto, però devi imparare a fartele passare, a non fartele pesare, perché le persone possono essere cattive, però che fai? Le elimini? No, ci stanno.
3: L'importante è che le critiche le fai rimbalzare sulla tua pelle, quindi dici bene.
2: Tra l'altro il prossimo singolo
1: le critiche sono ben accette.
3: Certo, assolutamente.
0: Sì, ma si può piacere o non si può piacere. Sì, se non si piace, ma chi se ne frega, no?
2: Però sì, però è una bella sensibilizzazione anche verso tanti giovani invece che le soffrono di più, perché non siamo tutti uguali, quindi ci sono anche persone molto più fragili, persone che poi se hai una fragilità vieni attaccato su quella fragilità, magari c'hai il 99% di forza e c'hai l'1% di una cosa che ti rende fragile, verrai attaccato lì.
0: Sì, vai lì assolutamente. Proprio sul punto è la cosa particolare, proprio il non cercare di far capire agli altri il tuo punto debole, ma
2: certo,
0: questo nelle relazioni, nelle amicizie, soprattutto se hai di fronte le persone un po' più insensibili o cattive, invidiose, che purtroppo ci sono. Però mi piace molto la vostra filosofia e vi renderà giustizia e vi fortificherà tantissimo, perché ecco, ora scherzavo, chi se ne frega, però fondamentalmente a chi devi piacere, io sono sempre del parere a me stessa.
2: Brava,
0: no?
2: Brava.
0: Devo stare bene con me stessa, poi si può piacere più, si può piacere meno, ma se stai bene con te, ti guardi, sei fiera, se lavori, tutto il resto è noia.
2: Esatto.
0: Golden Antrix per voi, torniamo tra pochissimo.

0: Eccoci ritornati sul primo binario, ma in realtà ragazzi stiamo per scendere da Napoli senza confini perché siamo arrivati alla fine, infatti vi dispiace, lo so. Oh, ma sono intonate però le ragazze, ragazze brave. Qua usciamo matti. Allora, limited edition per le 14, per tutti i vostri fan, per tutti quelli che vogliono conoscere meglio. Poi dopo ricordiamo tutti i vari appuntamenti, le novità, insomma, che girano e ruotano intorno a loro. E vi chiedo, limited edition 14, il vostro difetto peggiore. Qua rapidi, senza pensarci, abbiamo pochissimi minuti. Vai, Sofia.
1: Io sono disordinatissima.
2: Non lo so.
0: Allora ti chiedo il tuo pregio che gli altri invece sottovalutano.
2: Sei ordinatissima.
3: Sei ordinata. Sì,
0: sei ordinata. Va bene, andiamo avanti, Sofì.
3: No, io sono ordinata.
0: Allora abbiamo, bene, vi compensate. Sofia, la cosa che ti fa arrabbiare immediatamente.
1: Tutto. Passa la domanda.
3: Tutto.
1: Digi.
3: Rispondi per lei.
1: Io?
0: Sì, quella che ti fa arrabbiare.
1: Quando... quando le persone non rispettano le cioè,
0: gli altri.
1: Sì,
0: Sofì, la figuraccia che non dimenticherai mai.
1: La figuraccia che non dimenticherò mai. Sul set ho avuto un trucco orribile, spaventoso, che adesso non posso spoilerare.
0: Me l'ha fatto male o perché dovevi essere?
1: Dovevo essere bruttissima.
4: Ecco, okay. Il naso rosso, ve lo dico.
0: Ok. Naso, tipo raffreddata, influenzata, ecco.
1: Tutta la faccia rossa.
0: Tutto quanto. E quindi per te era una figuraccia apparire così.
3: E noi la prendevamo in giro.
0: Invece andiamo avanti. Una persona che vorresti ringraziare?
1: Sicuramente... mia madre, perché lei mi ha dato la spinta di fare l'audizione.
0: Qua la lacrima scende, che dobbiamo
1: sì,
0: fare?
1: Sì, perché scusa, allora mamma. Io all'inizio non ero convinta di fare l'audizione online per vari motivi, perché magari dicevo ma tanto non mi prendono, cioè che la faccio a fare. Invece lei mi ha detto fai questa audizione che non si sa mai. Allora ho fatto l'audizione e quindi grazie anche a mio padre ovviamente, anche lui, cioè loro mi hanno aiutato più di tutti. Ho detto fai questa audizione e se non passi non fa niente, ce ne saranno altre mille.
0: Grazie mamme, grazie a tutte le mamme, compresa me che sono anche mamme.
4: Tra l'altro è quella
0: cosa meravigliosa,
4: è quello che dicono agli Oscar, no? Chi vince l'Oscar ringrazia sempre la mamma e il papà.
0: Veramente,
4: alla fine si torna
0: grazie a tutte le mamme del mondo. Se domani no, invece voglio chiedere a te Sofì,
4: se domani...
0: una persona a cui ancora devi dire qualcosa.
1: Una persona a cui ancora devo dire qualcosa.
0: Tipo ti amo, Francesco. No,
1: Oddio. Beh, sembra molto banale, ma anch'io ho mia mamma, perché lei, tutte le mamme sono un po' la spinta, che credono sempre molto in te. Senza mamma è difficile, però la mamma è la base.
0: Che bello questo momento super romantico,
1: momento
0: ci voleva.
1: Mamma.
0: Invece cosa vi rende realmente felici, anche lontane da questa avventura, da questo, dal lavoro,
1: di poterla continuare insieme.
0: Vedi, ritornano lì nel
1: sì,
0: gruppo 14.
1: Ma perché sì?
0: Avete ragione ragazzi, è un viaggio bellissimo. E a proposito Paolo, diciamo qualcosa in più di questo progetto e spoileriamo, ecco, anche quel che riguarda la serie, e poi vi lascio ascoltare il loro pezzo One More Kiss.
4: Beh, è un percorso lungo, che siamo solo all'inizio, è un percorso che durerà mesi, anni, il pubblico poi deciderà quanto dovrà durare. Di formazione, dove loro si stanno impegnando tanto per diventare davvero dei talenti, perché si può sempre migliorare, e quello che devono pensare loro in questo momento è semplicemente a migliorare. Poi c'è ovviamente il percorso discografico con Warner, un percorso serio, importante, come artisti veri, stanno lavorando con i produttori king del K-pop a livello mondiale, quindi personaggi pazzeschi che fanno i brani e che porteranno poi anche all'interno di questa serie TV che andrà su Vibe, che è il nuovo canale Rai per i teenager, e quindi lì vedremo quanto il pubblico
0: le amerà e le supporterà,
4: riusciranno a entrare nei cuori delle persone, perché alla fine deve essere tutto spontaneo. Io non cercheremo di costruire niente, di lavorare semplicemente sul loro talento. Hanno già una base di talento pazzesca, alcune di loro suonano, cantano, poi ballano benissimo, hanno questa spiccata spontaneità anche nelle relazioni, nel fatto di raccontarsi. Quindi fanno rap in inglese senza accento.
0: Sì. L'avete messo qualcosina nel genere? È vero, sono due generi diversi.
4: No, c'è.
0: Cioè.
1: In One More Kiss.
4: Fategli un rap, sapete, no?
0: Allora, raga, io sto per lanciare il vostro pezzo. Per chi non le conoscesse, seguitele subito, immediatamente. Andate a vedere anche il loro videoclip ufficiale, One More Kiss 14. Vi lascio con una barra.
4: Una barra di rap.
0: E poi lasciamo ascoltare e salutiamo i nostri ascoltatori.
1: La passo a DG anche questa.
0: Come la siete passata? Vabbè, dai.
1: Quale rap faccio?
4: Fai quello che vuoi. Ok. Quello che ti senti.
0: Qua è tutto improvvisato, raga.
1: Tutto improvvisato. Yeah, cranky a lot of the speaker, there's no warning, no slow, talk too fast, keep following, click, click, boom, while we hit that line, let me speak the truth, your ear is mine.
0: Applausi. Ragazzi, sono contentissima che avete aperto Napoli Senza Confini, davvero grazie
1: anche
0: mille
1: noi.
0: E ricordatevi l'appuntamento da lunedì al venerdì alle 7 del mattino, così in macchina potete ascoltare la mia voce e le storie dei nostri ospiti, e in replica alle 12 sui nostri canali social Rai Radio Live Napoli. Seguiteci sempre, che troverete i volti e tutto quello che facciamo anche visivamente, oltre ad ascoltarci in auto dove vi pare. Voi tranquillamente cliccate sul link, potete ascoltarla sul telefono, in auto, nelle cuffie, in treno, ovunque, perché le puntate andranno anche nella sezione podcast, quindi se magari
4: bellissimo.
0: Una persona può perdersela può trovarla nella nostra sezione podcast di Rai Play Sound. Io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato, vi ringrazio voi meravigliose
4: Fabiola,
0: creature.
4: È la prima intervista che sia di buon auspicio per loro,
0: dai,
4: quindi
0: dai,
4: tu ci hai creduto, Fabiola, torneranno sempre qua, immagino.
0: Va bene, vi aspetto.
1: Siamo stati bene.
0: Ogni uscita, ogni brano, passate
1: torniamo
0: qui da me
1: sì.
0: la mandiamo e la facciamo ascoltare. Paolo Meneguzzi, grazie.
4: A te.
0: Sei fantastico, ti voglio bene.
4: Grazie.
0: Ragazze, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie
0: così, senza voltarvi mai, e vi lascio con questo regalo, One More Kiss.
1: Let's go!
0: Ciao!
4: Salutiamo Chaya e Viola. Ciao ragazze!
1: Ciao ragazze! Ci mancate!

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una guerra su partuto e già saccio non torna contro una maggia misa.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: A faccia nisciuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Oggi ciò, fine.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

Siamo pronti, siamo carichi per iniziare al meglio una nuova settimana di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Innanzitutto, come state? Serve sempre un po' di energia in più per iniziare al meglio la settimana. Ormai possiamo dire di essere entrati già nei ritmi, nella routine lavorativa o di studio che sia. Si avvicina infatti già l'autunno, l'estate ci sembra soltanto un lontano ricordo, cioè per quanto riguarda le vacanze, le ferie, non per quanto riguarda le temperature, perché comunque continua a fare caldo. Comunque, temperature e meteo a parte, parliamo in questo programma di musica da Napoli e dintorni e iniziamo al meglio questa settimana perché oggi scopriamo tante altre release da Napoli e dintorni, progetti che sono usciti soprattutto venerdì scorso e che andiamo a commentare e ad ascoltare per la prima volta insieme. Parliamo di altre release e poi parliamo anche di un po' di eventi dal vivo, in particolar modo degli October Days che vi stiamo raccontando sui nostri profili social perché siamo media partner di questo evento a Napoli. Prima di tutto ciò però serve una canzone per toglierci un po' di stress e questa canzone infatti con cui iniziamo il percorso musicale di oggi si chiama proprio Senza Stress, Dedè.

Ci voleva questa canzone per iniziare senza stress l'appuntamento di oggi di Round the Naples. Abbiamo ascoltato Dedè Cicciomerolla su Rai Radio Live Napoli. Tra l'altro Dedè è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di Round the Naples. Trovate anche un breve estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social. Parlammo con lui proprio di questo singolo, della collaborazione con Cicciomerolla, della realizzazione del videoclip e tanto altro. Non vi preoccupate, ma stanno per arrivare anche le tante interviste di questa nuova stagione, che è giunta già alla seconda settimana, perché abbiamo ufficialmente aperto le danze esattamente 7 giorni fa, lunedì scorso. Ecco, stiamo preparando il calendario delle interviste. Se volete magari ascoltare qualche voce particolare, inedita, potete scriverci ovviamente sui nostri profili social. Bene, partiamo con le news di oggi. Lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo parlando di un evento live di cui siamo media partner e che vi abbiamo già brevemente raccontato sui nostri profili social, e cioè gli October Days. Perché Rai Radio Live Napoli è media partner di questo evento in cui si mixa la cultura campana napoletana con la cultura bavarese, una festa in cui si uniscono musica, spettacolo, divertimento. Sabato sera si sono esibiti sul palco tanti ragazzi appartenenti al collettivo Narte e poi i Groove & Tom, mentre ieri sera è stata la volta di Walter Ricci, che ha illuminato il palco del Palapartenope a Napoli. Vi continueremo a raccontare insomma di questo grande evento sui nostri profili social, quindi mi raccomando, seguiteci. Ascoltiamo uno dei protagonisti della lineup, cioè Walter con Tarantella Jazz.

Una genialata di Walter Ricci che ha unito la tarantella napoletana e il jazz e ne ha fatto uscire una Tarantella Jazz, uno dei suoi singoli più apprezzati e più cantati anche live, un brano estratto da Naples Jazz, il suo penultimo disco ufficiale, in cui ha reinterpretato un po' di grandi classici del songbook americano, soprattutto in chiave sua, naturalmente, con la sua impronta e la sua fortissima identità musicale. Abbiamo tanto parlato di questo brano e di tanta altra musica che ha poi creato un'altra musica nel programma che abbiamo realizzato insieme a Walter l'anno scorso, o meglio durante la scorsa stagione radiofonica, un programma che si chiama proprio Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti inedite non solo di conduttore radiofonico, di speaker, ma soprattutto di eccezionale artista, musicista, cantante. Ci ha deliziati con tantissime interpretazioni piano e voce di molti brani che hanno accompagnato appunto la narrazione di ogni puntata. Trovate le puntate speciali di Un'altra Musica, 5 appuntamenti in formato podcast su RaiPlay Sound. Scusatemi, ogni volta che ascoltiamo Walter devo ricordare questa cosa, perché magari c'è qualcuno che si è perso questa notizia tra una cosa e un'altra. Bene, continuiamo con le news di oggi. Dopo aver parlato degli October Days, entriamo nel vivo dell'argomento del giorno, cioè le release musicali, e continuiamo un discorso che aveva iniziato venerdì riguardo questo dual single di Dario Sansone. Venerdì abbiamo ascoltato la prima parte, o meglio il primo dei due brani inediti pubblicati, cioè Con Maier. Il secondo si chiama Con Chiova. Abbiamo già parlato del legame e della connessione che c'è tra queste due canzoni e del fatto che siano collegate appunto da questa parola comune che è com, che può assumere significati diversi a seconda del modo in cui viene pronunciato, del contesto e del modo in cui appunto viene utilizzato grammaticalmente. Ascoltiamo l'accezione di questo secondo dei due brani, Com Chiova, Dario Sansone.

Il secondo singolo dei due rilasciati da Dario Sansone venerdì scorso 18 settembre, abbiamo ascoltato Com Chiov, che va a chiudere un po' il cerchio di cui abbiamo iniziato a parlare e che abbiamo iniziato a scoprire venerdì, appunto ascoltando e commentando con Maier, il primo dei due dual single rilasciati da Dario, che torna nella scena musicale dopo poco meno di un anno da Santo Sud, pubblicato ad aprile del 2025 il suo primo grande album solista. Complimenti ancora a Dario. Tra poco ci spostiamo, andiamo dal cantautorato all'urban napoletano, approfondendo un importante progetto rilasciato sempre venerdì scorso. Prima però, per entrare nel mood, ascoltiamo uno dei brani urban più chiacchierati e streamati degli ultimi giorni, Guè e Marra, Casini.

Un sample leggendario, per citare pure How I Met Your Mother, quello di Gangsta's Paradise di Coolio, contenuto all'interno dei Casini di Guè Marra che abbiamo appena ascoltato. Un brano che in realtà è stato un po' criticato sui social. In tanti considerano infatti questa un'occasione un po' sprecata. Diciamo che potevano forse omaggiare di più la cultura hip hop, potevano magari fare un beat boom bap e scrivere delle rime, delle barre un po' più taglienti rispetto a quelle che hanno scritto. Hanno deciso di fare un brano da club un po' più aperto melodicamente, con un ritornello leggermente più catchy, rispettando però sempre la linea melodica che ti offre e l'assist che ti dà questo campionamento, che rimane uno dei più ambiti sicuramente del rap a livello mondiale. Comunque complimenti a Guè Marra. Parleremo anche delle due grandi date evento che hanno fatto nella loro Milano in occasione dei 10 anni di Santeria, una cosa che abbiamo accennato la settimana scorsa. Allora continuiamo a scoprire un bel po' di release da Napoli e parliamo di Kepa, che venerdì scorso ha droppato il suo mixtape che si chiama Mixed by Harry. Il titolo è un gioco di parole, naturalmente richiama a Mixed by Harry, quindi alla storia delle cassette, insomma una storia che conosciamo tutti, ci hanno fatto anche un film sopra. In realtà Harry è anche il produttore di Kepa, Manuel Harry, che ha interamente prodotto tutto il progetto. In un paio di circostanze però c'è la co-prod con altri importanti producer della scena musicale napoletana, in particolar modo c'è Peppo Red, una leggenda dell'hip hop partenopeo, nell'ottavo brano che si chiama Guapparia. Commentiamo traccia per traccia, poi tiriamo un po' le somme su questo progetto e parliamo anche dello stato di salute della scena urban napoletana. Il disco si apre con La vita continua, un intro in cui c'è tanto rap, si sente la fame di Kepa e anche questo mood molto epico, soprattutto alla fine del brano. Il secondo brano si chiama 10 sulla maglia ed è in collaborazione con Camil Way ed Enzo Benz, un hittona da club, un link con la Calabria per quanto riguarda Camil Way e con la Sicilia per quanto riguarda Enzo Benz, diciamo una canzone per tutto il sud Italia. Bella idea dietro questo singolo. Il terzo brano si chiama Falom ed è in collaborazione con Aimivi, questa è una street hit. Il quarto brano, cover featuring MB Killa e Innobaba, che dà delle note reggae molto interessanti nel ritornello di questo brano. Kepa fortissimo nella strofa tecnicamente, ovviamente è fortissimo anche MB Killa, che fa uno strofone molto tecnico. Il quinto brano si chiama Ninfo ed è in collaborazione con Ayoalli, altro brano da club. Qui c'è qualcosa anche in italiano nella scrittura di Kepa, Ayoalli ha un sound molto internazionale in questo singolo. Il sesto brano è un featuring con Enzo 560, che sembra un po' rondo per quanto riguarda il sound, simile un po' ai tanti rapper che utilizzano l'autotune in quel modo. Tra poco parliamo delle altre tracce, ascoltiamo prima un brano estratto da questo progetto, L'ultima volta, Kepa.

0: Uno dei brani più interessanti di Mixtape by Harry, l'ultimo mixtape di Kepa, interamente prodotto da Manuel Harry, abbiamo ascoltato L'ultima volta, che va a chiudere questo progetto. Un bellissimo pezzo d'amore, un outro molto bello e che secondo me racchiude anche le skill liriche di Kepa. Eravamo arrivati al sesto brano, stavamo commentando un po' tutta la tracklist di questo progetto. Il settimo brano si chiama Oh Oh, un altro banger. L'ottavo, Guapparia, in collaborazione con Frezza e Peppo Red, l'unico singolo già edito di questo progetto. Il nono brano si chiama 2006 in collaborazione con Leslie, qui un sound molto americano, eccezionale. Leslie ci sta benissimo su questo tipo di traccia, mentre Kepa fa un interessante storytelling. Il decimo brano si chiama Brignac, altra canzone molto tecnica. L'undicesimo Norent in collaborazione con Lele Blade, qui una canzone dal tipico sound alla Lele Blade, e appunto il disco si chiude con L'ultima volta che abbiamo ascoltato prima. Complimenti a Kepa per questo progetto, mi sembra che sia un mixtape molto a fuoco, compatto, con una direzione artistica molto lucida dall'inizio alla fine. Al centro di tutto ciò c'è il rap, con una scrittura cruda, viscerale, senza tante sovrastrutture, ma sostenuta comunque da produzioni molto importanti che accompagnano perfettamente le barre di Kepa. Quindi complimenti a Kepa, a Manuel Harry e ovviamente a tutti i feat che hanno arricchito ancora di più queste tracce.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto un mini gialer, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, lindo ti imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, c'è l'erra, mi chiama. Perché se lo ha.

0: Sapete che cos'è over secondo me in questo momento a tal proposito? Il fatto che il sound e l'urban napoletano, il rap napoletano stia crescendo sempre di più mese dopo mese, anno dopo anno. E partirei proprio da 081 di Julier, una canzone che ha il sapore di appartenenza, ha il sapore di rap, di barre, per parlare proprio di questo, per fare una piccola riflessione sull'urban napoletano. Perché se c'è un dato di fatto incontrovertibile in questo momento, guardando le classifiche, ma soprattutto ascoltando quello che suona per strada, è che Napoli è diventata un po' il centro di gravità dell'urban e del rap. Non stiamo parlando solo di una scena locale che prova a farsi spazio, no, nel mercato campano italiano, ma di un movimento che pian piano sta conquistando un po' la musica italiana. E basta guardare le classifiche, basta vedere i tanti grandi risultati raggiunti non solo da Emanuele ma da tantissimi artisti della scena urban napoletana. Emanuele è reduce dalla vittoria di 6 premi in una sola sera, insomma, ma lui è la punta di diamante di una scena che appunto è in continua crescita ed è in continua evoluzione. Ce ne siamo accorti anche da Kepa prima e ce ne accorgiamo praticamente ogni settimana in questo programma. Speriamo di poter ascoltare e commentare insieme tanti altri progetti dall'urban italiano nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Stiamo vivendo un vero e proprio rinascimento, secondo me, dal punto di vista del rap. Tra poco parliamo di un altro artista che forse rappresenta uno dei più interessanti della nuova scena di rapper italiani, quindi ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli. Prima ascoltiamo una nuova generazione di rapper cantautori, Saif e Bresh, Parlare d'amore.
1: Che bello!

0: con l'ultimo singolo di Napoleone, Cucù Marie, continua l'ora di oggi, lunedì 21 settembre di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti. Staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa, più o meno, fino alle 16. Napoleone, tra l'altro, sarà uno dei protagonisti del prossimo weekend degli October Days, dal 24 al 27 settembre, un weekend che vi racconteremo attraverso i nostri profili social, perché siamo media partner appunto di questo evento che si tiene all'interno del complesso Palapartenope a Napoli. Bene, allora, parlavamo delle tante uscite musicali di venerdì scorso, abbiamo ascoltato e commentato l'ultimo singolo di Dario Sansone, l'album di Kepa, o meglio il mixtape di Kepa, del rapper napoletano. Ci spostiamo ora nei dintorni di Napoli e parliamo ancora di 22 Simba, perché venerdì scorso abbiamo approfondito questo progetto, lo abbiamo commentato, ma a distanza di un po' di giorni possiamo confrontare quello che abbiamo detto con quello che il pubblico e che i fan pensano riguardo questo disco Miria. Innanzitutto bisogna dire che ha debuttato numericamente molto bene nelle charts di streaming, in particolar modo i brani più apprezzati sono stati al debutto Sipario, in collaborazione con Promessa, Miria, la title track, è andata molto bene, anche Ne vale la pena Fit Saif ha debuttato molto bene con oltre 200.000 streaming, e anche Pass per il Paradiso in collaborazione con Punky. Quello che i fan pensano di questo album è più o meno quello che abbiamo detto noi, cioè un disco che sta di conferma per 22 Simba, ed è un album, ho letto molto spesso questa cosa, in cui Simba si è completamente messo a nudo, è un po' il disco della sua vita, sotto tutti i punti di vista, racconta un po' tutto quello che è stata la sua adolescenza, la sua crescita, il suo periodo di maturazione, racconta il suo rapporto con la famiglia, il suo rapporto con la nonna, appunto Miria, a cui ha dedicato l'intero progetto, ma è anche un po' il disco forse più importante della sua vita, un po' come se fosse una grande finale, una grande partita, e per ora, a giudicare un po' da quello che si legge sui social, sembra assolutamente averla vinta. Ne ascoltiamo un estratto, 22 Simba e Guè, Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selin, mi vita

0: Attraverso la nostra autostrada musicale continuiamo a girare l'Italia e questa volta facciamo tappa in Puglia, dove Young Gash ha droppato finalmente il suo primo grande album ufficiale in studio, che si chiama Ad Aver, un album anticipato a diversi singoli: Scama, Shamanin, Angioletto Ivan in collaborazione con Ivan B, Stam Kin in collaborazione con Young Snap, e un progetto che si portava dietro insomma tanto hype, tante aspettative, perché Young Gash ha rappresentato e rappresenta un artista che va molto virale sui social, che riesce a trovare sempre la chiave giusta di viralità per quanto riguarda le sue canzoni. È un disco composto da 14 brani, contando sia quelli editi che quelli inediti, e si apre con San Nicola, un brano molto personale, continua con una collaborazione con Kid Yugi, prima volta tra l'altro che collaborano Yugi e Young Gash. Il terzo brano si chiama Forfettario, poi c'è un fitto con Rari dal Tacco, un featuring immancabile con Gue, che come abbiamo detto anche venerdì è molto presente nella scena urbana italiana, soprattutto per quanto riguarda gli artisti emergenti o poco affermati alla scena. Il sesto brano si chiama Pioggia, il settimo A Che Serve, l'ottavo è una collaborazione con Scaccio e si chiama Giù al Paese, il nono brano si chiama El Can, il decimo Scama, l'undicesimo Oro e Avorio, il dodicesimo Shamanin appunto, il tredicesimo è il featuring con Ivan B, e il disco si chiude con Stam Kin in collaborazione con Young Snap. In questo disco, anche attraverso altre collaborazioni con rapper del Sud Italia e napoletani come appunto Snap, c'è un'altra spinta del Sud Italia all'urban italiano. Young Gash ha portato in questo album tutta la sua bari, ha preso la sua città, i suoi codici e li ha piazzati sulla mappa nazionale del rap senza alcun compromesso. Infatti è un album molto crudo, fatto di storytelling personali e senza filtri. Sicuramente un disco che segue perfettamente l'impronta che aveva dato alla sua musica Young Gash. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo Vesuviano con Leggenda Benasir.
1: C'è un coppa una città che si fa fredda per se perdona. C'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io sto fermo qua. Voglio fuori a chi è stato padrone, finché su ciuccia diventa lione, ma spero.

0: stasera.
1: Oltre ai tanti album di cui abbiamo parlato tra venerdì scorso e oggi, sono usciti tanti nuovi singoli che probabilmente conquisteranno le classifiche radiofoniche e di streaming nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sono usciti nuovi brani dall'urban, dal pop. Ci do ad esempio una collaborazione molto interessante dal pop tra Annalisa e Madame in questo singolo che si chiama Amica, che tra l'altro hanno presentato anche ai BYD Awards. È uscito un nuovo singolo e un nuovo album di Benji e Fede, un nuovo singolo delle Bambole di Pezza. È uscito un nuovo brano di Dito nella Piaga che si chiama Miss Italia, un nuovo singolo degli Eugenio Via di Gioia in collaborazione con il Piccolo Coro dell'Antoniano che si chiama Ciao Bella Italia, un nuovo brano di Giorgio Poi, un nuovo singolo di Selsam che si chiama Scandalo al Sole, è uscito un nuovo brano di Ultimo che si chiama Tutto e poi è uscita anche una canzone molto interessante che è una cover di Mina, di Vento di Passione, un brano bellissimo di Pino Daniele che Pino ha cantato nel 2007 insieme a Giorgia. Questo singolo lo approfondiremo nella puntata di domani, dedichiamo un po' di spazio e tempo a questo bellissimo omaggio che ha fatto Mina, che è un singolo che poi anticipa il suo prossimo album di cover. Proseguiamo con la musica, poi diamo un velocissimo sguardo alle classifiche, perché aiuta, tutte queste canzoni che escono abbiamo un attimo perso di vista le classifiche, vediamo un po' cosa sta accadendo a Napoli e in Italia.
2: Che nome dai ad un

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo ascoltato Dedica di Ernia. Innanzitutto faccio gli auguri ad Ernia e a Valentina che si sono sposati. Ernia si è sposato insieme a Valentina e a celebrare il matrimonio è stato niente proprio di meno che Jake La Furia, cioè una delle cose più inaspettate del mondo. È successa questa cosa, ho visto diverse clip sui social del discorso che ha preparato Jake La Furia, cioè voglio dire, farsi sposare Jake La Furia è una cosa che dà un certo carattere proprio al momento del matrimonio. Parleremo magari anche di questa nota di colore e del matrimonio di Ernia. Bene, diamo un velocissimo sguardo alle classifiche italiane perché ci sono diverse novità, diverse sorprese. Innanzitutto debuttato, come abbiamo detto anche prima, molto bene Miri al nuovo album di 22 Simba. I singoli che stanno andando meglio sono Provinciali, Ne vale la pena con Saif, la title track Miria, e poi c'è Sipario, Compromessa al 12° posto in Italia. Continuano a macinare dei numeri molto alti le hit estive come Dale al 14° posto, come Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Dixit all'11°, Bosti dipinto al 10°, Bad Bad Bad di Shiva Gilera al 9°, c'è Ossessione da Io, Due Giorni di Fila, La Testa Gira, Swag Music. Al terzo posto c'è Canzone d'Amore, al secondo per noi di Joelier e Achille Lauro, che viene spodestato dall'ultimo singolo di Blanco, Sottogonna, una canzone che in realtà Blanco aveva conservato da un bel po' di tempo nelle sue chiavette USB, nei suoi hard disk, e ha finalmente deciso di rilasciare e regalare al suo pubblico che chiedeva questa canzone da un bel po' di tempo a questa parte. Poi giovedì approfondiremo di nuovo l'argomento delle classifiche, vedremo anche cosa sta accadendo a Napoli.

sarei partito prima di tornare qui. Dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Tra una canzone, un'altra, una release musicale, un'altra, le classifiche, le uscite, siamo giunti già quasi alla fine dell'appuntamento di oggi, lunedì 21 settembre di Round Naples insieme a me Silvio Martino. Vi ricordo infatti che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi abbiamo ascoltato e commentato tante nuove release, Dario Sansone con Com Kyov, il disco di Kepa, abbiamo parlato del debutto di 22 Simba, dell'album di Young Gash e di tante altre release. Concluderemo il discorso nella puntata di domani. Vi ricordo che domani c'è anche la rubrica Next Naples, in cui approfondiamo una voce della nuova scena musicale napoletana che può rappresentare il futuro della musica napoletana. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere tutti i contenuti che postiamo, e ci vediamo dal 24 al 27 settembre con il secondo weekend di October Days, un evento di cui Rai Radio Rev Napoli è media partner. Round Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

pa e shkuala, pa bagnje, e pulida e fa il bagno, lo fa nello stagno e si bagni i calcagni. Pasquale, papagne, saccate e castagne, orice, somagne e ghetta castagne.

capanz slagne, ma aveva o champagne e sa boffe lasagne. Pasquale papagne teneva una cagna, ma a caccia in montagna a cerette piscagne.

0: Pai Scuola, papagna, fa mille magagne. La gente se lagna, ma isse non gagna. Pai Scuola, papagna, non tene compagna. E per strada, su lagna, overite, overite cagagna.
1: Pasqua.
0: Che?
1: Sei stanca?
0: Assai.
1: Tieni fame?
0: Sì.
1: E vieni con me, amuci in casa.
0: Non correre.
1: Non signora, appoggiati.
0: Chiano già.
1: E amuci in, Pasqua.

0: Iodio D, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.
1: Pensa a quanto tempo è passato, Francesco. La prima volta che abbiamo fatto

tanto poi ci avrebbero da dire francese, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere tra l'altro non

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

vorrei che tu mi trasformassi in uomo, perché mi son stancato d'essere come me e che l'inverno ti portasse in dono.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti a Diretta Live. Ci sono personaggi televisivi che accompagnano intere generazioni e diventando quasi persone di famiglia, che ritroviamo sera dopo sera e che finiscono piano piano per intrecciarsi con i ricordi proprio della nostra vita. Da 30 anni Un Posto al Sole racconta emozioni, amori, conflitti, speranze, entrando proprio in punta dei piedi con discrezione nelle case di milioni di italiani. E tra i volti che più hanno segnato questa straordinaria avventura c'è lui, Roberto Ferri, un uomo capace di farsi amare e odiare, forte e fragile, spietato ma anche profondamente umano. Un personaggio diventato iconico grazie al talento di un attore che gli ha donato anima, sfumature e verità. Infatti, dietro a Roberto Ferri c'è molto di più. C'è Riccardo Polizzi Carbonelli, attore di grande sensibilità, uomo elegante nei modi e nel pensiero, artista che vive il teatro come luogo privilegiato dell'incontro e dell'emozione. Un professionista che ha attraversato il tempo senza perdere la curiosità, la passione, l'autenticità. E oggi avremo il piacere di ascoltare i suoi ricordi, di ripercorrere questi 30 anni di una storia che appartiene in qualche modo a tutti noi e di conoscere più da vicino l'uomo che si cela dietro uno dei personaggi più amati e controversi della televisione italiana. Restate qui a Diretta Live perché tra poco con noi ci sarà Riccardo Polizzi Carbonelli.

0: Oggi abbiamo nei nostri studi la fortuna di avere un ospite davvero speciale. C'è chi lo conosce come l'imprenditore più cinico, più affascinante, più amato della televisione italiana. Un volto che entra ogni sera nelle case dei telespettatori, nei panni di Roberto Ferri, in Un posto al sole, la soap più longeva d'Italia che sta per compiere ben 30 anni. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi Riccardo Polizzi Carbonelli. Benvenuto.
1: Salve, grazie, ben trovati, grazie, e soprattutto la fortuna, ribadisco, è la mia di essere qui in questo programma così importante, che è un fiore all'occhiello per la radiofonia della RAI, e mi fa molto piacere essere qui con te, perché non è la prima volta né sarà l'ultima.
0: Assolutamente no, noi ti vediamo anche perché, diciamo la verità, tu sei un attore straordinario, perché interpreti un ruolo di un personaggio, appunto, di, come dicevamo prima, cinico, severo, ambizioso. Tu in realtà sei esattamente l'opposto, la persona più simpatica, più gioviale, più sensibile che io abbia mai conosciuto. Quindi sei veramente un grande attore a interpretare ogni giorno un ruolo diametralmente opposto a quello che sei tu nella vita.
1: Ma grande no, diciamo che ho conosciuto grandi attori e sono tutt'altro. Io ce la metto tutta, diciamo, mi impegno, sono appassionato per questo lavoro e ho la fortuna, appunto, di interpretare un personaggio che è distante da me, quindi posso immaginare, metterci qualcosa anche di Riccardo, e qualcosa è avvenuta per esempio nel corso degli anni, che certe caratterizzazioni che ho inserito io, che fanno più parte di Riccardo che di Roberto Ferri, sono diventate le mie didascalie come personaggio, e questo mi ha fatto piacere. Tra l'altro stiamo parlando di una soap opera che festeggia 30 anni e io ho festeggiato le nozze d'argento, perché ho iniziato il 9 maggio del 2001 e quindi quest'anno ho fatto 25 anni di Un posto al sole.
0: Ti ricordi il tuo provino?
1: Sì, me lo ricordo, quello per Roberto Ferri, per Roberto. O il primo è in giro, in circolazione, stavo per debuttare con la locandiera, ero in prova generale ed ero vestito, devo dire, all'epoca andavano le giacche un po' grandi, le cravatte con i nodi piccoli, e io avevo i capelli lunghi perché stavo per debuttare come il cavaliere di Ripa Fratta nella locandiera di Carlo Goldoni, e quindi andai lì tutto quanto perfettino, come si poteva essere perfettini nel 97, sì. Il provino era sulla parte di Franco Boschi, che tutto è meno che incravattato.
0: Ah sì, ti avevano pensato per Franco?
1: No, era un provino di quelli che si facevano, appunto, prendendo delle scene che erano già state
0: scritte.
1: Credo che Peppe Zabbo già fosse in azione. Invece il provino di Roberto Ferri fu importante, perché avevo detto di no a molte cose, perché avevo sempre il teatro di mezzo, il debutto alla prova generale, avevo fatto un provino. Marita Delia, all'epoca la casting di Un posto al sole, mi chiamava, io andavo bene ai provini, poi però le date di girato non corrispondevano con il teatro, e quindi mi chiamò una volta e mi disse: guarda, ho il personaggio per te, se non vieni non ti chiamo più.
0: Allora a quel punto non potesti declinare l'invito.
1: Non solo, però c'erano molti attori importanti, molto più importanti di me, che hanno fatto questo provino. Io sono stato veramente fortunato, perché devo essere sincero, ho fatto tante esperienze, soprattutto teatrali, ma avevo anche delle esperienze televisive, avevo fatto In nome della famiglia, dove avevo conosciuto anche Nina Soldano, quasi aveva un taglio e doveva prendere lo spazio di Rai 3 che venne poi occupato da Un posto al sole.
0: E quindi eri destinato.
1: Avevo fatto delle esperienze, ma con Un posto al sole io ho avuto una sorta di passepartout anche per fare delle belle caratterizzazioni come special guest in altre fiction, come Che Dio ci aiuti, Ho sposato uno sbirro, A un passo dal cielo.
0: Ma tanti, In nome della famiglia,
1: Puccini,
0: Enrico Mattei,
1: l'uomo,
0: esatto. Una grande famiglia,
1: Le tre famiglie.
0: Rose di Eva, lui e lei, giornalisti, insomma veramente tantissimi.
1: Ho fatto tante cose, ma devo dire grazie anche a Un posto al sole e grazie anche alle persone che lavorano per Un posto al sole, che mi hanno dato la possibilità, programmandomi e pianificandomi in maniera razionale per farmi fare tutte
0: quindi
1: queste cose.
0: Quindi non ti ha limitato in qualche modo, cioè il dover fare da tanti anni il ruolo di Roberto Ferri, non è che ti ha tarpato le ali per altri personaggi o è stato un volano per farti conoscere anche, perché poi sappiamo che tu non fai soltanto televisione ma fai teatro, fai cinema, fai tante cose, quindi secondo te in qualche modo ti ha aiutato, perché certamente entrare in una soap opera così longeva è una fortuna, diciamo è un'assicurazione, quasi un posto fisso come diceva Azzalone, no? Però nello stesso tempo semmai il fatto che tu fossi troppo caratterizzato come Roberto Ferri e conosciuto in quel ruolo ti ha creato problemi per interpretarne altri.
1: Ma forse diciamo la penalizzazione più forte l'hanno subita i primi 5 anni tutti gli attori protagonisti che hanno varato Un posto al sole e hanno dovuto trascorrere questi primi anni dovendo sfondare dei pregiudizi, cioè il fatto che praticamente la soap opera corre e quindi gli attori che corrono non sono dei bravi attori, invece noi abbiamo dei signori attori straordinari, non li posso nominare tutti perché ci metterei tanto, però sono quelli della prima repubblica come li chiamo io e grazie ai quali noi stiamo qua. Perché se loro non avessero resistito a tutte quelle intemperie, anche a momenti di crisi che minacciavano di chiudere, poi il grande Minoli che ha insistito e ha avuto questa grande intuizione, quindi io grazie a tutte queste persone ho avuto la possibilità di trovare il mio posto, non solo al sole, e non è tanto il posto fisso come continuità lavorativa, è una cosa un po' strana per un attore, perché l'attore solitamente ha dei cicli lavorativi, poi si interrompe. Questa è la prima esperienza che io faccio con un personaggio così lungo. E ho sempre pensato che lavorare con continuità significhi dover mantenere sempre uno standard molto alto, quello che facciamo a teatro, cioè di essere sempre performanti anche quando si è stanchi, anche quando possono capitare delle giornate in cui si ha meno voglia, eppure tu devi essere sempre...
0: Lo posso confermare
1: sopra.
0: Perché io ho lavorato anche come assistente alla regia Un posto al sole e devo dire che Riccardo è veramente impeccabile, ogni scena la fa con una professionalità, con una serietà e anche con un'umiltà pazzesca, cioè ogni volta veniva a chiedere se andava bene la scena, se era credibile nel personaggio, cosa che veramente è rarissimo.
1: Beh, avere
0: una tale professionalità coniugata con una tale anche semplicità.
1: È una fortuna lavorare con la troupe vicino che ti dà subito il primo feedback su come sei andato. E l'esperienza anche conclamata nel tempo della troupe dà anche agio a noi di poterci affidare ai loro responsi. Ci sono degli operatori di cui io mi fido ciecamente, uno di questi è Carmine De Rosa, lo voglio citare perché è veramente un pilastro,
0: sì, assolutamente.
1: È un pilastro di Un
0: lo
1: posto
0: merita.
1: Al sole, e io spesso quando non sono convinto di una cosa vado da lui, secondo te, perché ormai tutti noi abbiamo un po' acquisito delle competenze anche sulla recitazione, sulla critica della recitazione. Poi tornando alla tua domanda principale, se mi ha frenato o meno, sicuramente se un regista giovane o esordiente o alla sua prima regia cinematografica non vuole connotare il prodotto, non mi chiamerà mai, ma io questo lo so, ho tante altre opportunità fuori, quindi c'è il teatro, c'è il doppiaggio, una volta c'era anche la radio che ho la fortuna di fare adesso con te, e prima
0: sta rinascendo la radio a Napoli, siamo molto felici.
1: Quando debuttai veramente in Rai,
0: se ricordo bene, tra l'altro tu debuttasti proprio con la radio.
1: Sì, una delle prime cose che io feci e anche la prima volta che venni qua alla Rai di Napoli fu con Dario Piana, Il viaggio di Colombo, insomma
0: ricordiamo infatti che tu sei anche doppiatore, quindi la tua voce
1: sì,
0: è importante non solo radiofonicamente, ma
1: quando è aumentato l'impegno con Un posto al sole ho dovuto diradare un pochino, adesso ho ripreso e infatti il doppiaggio è diminuito.

0: Siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, il famigerato Roberto Ferri di Un Posto al Sole. Sappiamo che però Riccardo non è soltanto un attore, ma stavamo accennando anche alla sua carriera di doppiatore. Riccardo, c'è un attore a cui vorresti in qualche modo rubare l'anima attraverso il doppiaggio, dandogli la tua voce?
1: Quelli difficili.
0: Perché sono una sfida.
1: Quelli bravi e difficili, perché la cosa importante nel doppiaggio è incollarsi al personaggio e al lavoro che ha fatto l'attore. In questo i doppiatori italiani, gli attori italiani erano bravi, perché riuscivano a non invadere il lavoro dell'attore. Poi c'è stato il momento in cui le voci dovevano soverchiare il lavoro dell'attore che vai a doppiare. Invece tu ti devi incollare a lui e seguire quello che lui ha fatto e basta. Poi quando c'è l'attore che non è eccelso, lo puoi migliorare. Questo è quello che succede anche col doppiaggio.
0: Sicuramente parte della bravura dell'interprete è data anche dal doppiatore, che gli regala la propria voce. La voce è importantissima, crea l'emozione.
1: Recentemente ho lavorato con due persone che hanno fatto anche due personaggi a Un Posto al Sole. Uno è Giorgio Locoratolo, l'altro è Giorgio Borghetti, che sono sia attori, doppiatori che direttori di doppiaggio. Ebbene, con loro, e così come tanti altri direttori di doppiaggio bravi, competenti, è bello perché tu hai la possibilità di avere già un adattamento ai dialoghi, che è importante. Quindi se l'adattamento è fatto bene, tu già sei agevolato. Poi loro ti scelgono sulla base del personale da doppiare, perché ti conoscono e sanno quello che puoi rendere. In più ti danno i consigli, sei proprio in una botte di ferro, e quindi si fanno delle esperienze molto belle. Recentemente ne ho fatta proprio una con Giorgio Locuratolo, ma vengo anche da dei bei lavori fatti con Giorgio Borghetti, con Fabrizio Pucci, Riccardo Rossi anche, Marco Mete, insomma, tutti doppiatori straordinari. Cioè.
0: E comunque un'altra esperienza che ti coinvolge, ti diverte. Che emozioni provi? Com'è diverso essere appunto attore di fiction, attore di teatro, doppiatore? Diciamo che sono tanti aspetti della stessa professione, però cosa ti dà ognuno di questi?
1: Allora, la radio è forse l'ambito più difficile e più misterioso e più bello, perché la radio a cui mi riferisco io è la radio che non si vede, che si ascolta.
0: Infatti.
1: Oggi ci sono le web radio e quindi è tutto a vista. Prima invece era tutto onirico, evocativo, e questa era la cosa bella della radio, che tu non avevi il corpo, la fisicità, ma eri solo voce che doveva evocare nell'ascoltatore quello che stava raccontando il romanzo, lo sceneggiato radiofonico, e quindi dovevi suggestionare. Il doppiaggio è più un tecnicismo dell'attore, ma non meno importante o non meno facile. Il teatro è come il trapezista che fa le evoluzioni senza rete. Hai sbagliato e non c'è replica, nel senso c'è la replica successiva, ma l'errore
0: rimane.
1: L'hai fatto, rimane. Quindi magari puoi dire, porca miseria, vabbè, starò più attento domani.
0: Però a volte l'errore può dare anche quel brio di naturalezza, che non è sempre sbagliato.
1: Beh, dipende dall'errore.
0: Ti ricordi un errore proprio che ti ha fatto andare in crisi?
1: Sono entrato all'ultimo momento, ero al Teatro Ridotto di Venezia. Praticamente c'erano delle scale per entrare, io arrivo di corsa, però c'era una sorta di architrave sopra e io nell'entrare in scena ho dato una capocciata.
0: Aia!
1: E devo dire è stata tosta, perché ancora oggi io a volte nel sonno rivivo
0: quella botta
1: che è stata, no, veramente.
0: E sei riuscito ad andare comunque avanti?
1: Sì, sì, sono riuscito ad andare avanti senza fermarmi. Un'altra volta c'era un duello nel Romeo e Giulietta tra Tebaldo e Mercuzio, io facevo Tebaldo e parte una lama della daga che avevamo, perché l'avevamo ambientato nel Medioevo, quindi avevamo le spade,
0: sì, sì.
1: Così parte una lama e va a finire in mezzo al pubblico. E allora, dopo che ci siamo sincerati che nessuno
0: si fosse fatto male,
1: ferito, io ho strappato la spada ad un mio amico che stava in scena, un collega, l'ho strappata per continuare il duello. Quindi Allora c'era il regista che diceva: potremmo
0: essere utilizzare... proprio della scena. Carina, cose... Secondo me il pubblico non se ne è neanche accorto che fosse voluta.
1: Io tutto sudato per lo spavento, perché vedi una lama che, anche se sono lame leggere, noi facevamo finta di caricare i colpi, ovviamente. Infatti. No? Facevamo la scherma, però una scherma recitata, come se queste spade fossero più pesanti. Però una lama che parte e vola.
0: Ti è andata bene, diciamo che sei stato fortunato.
1: Il teatro, appunto, comunque ti dà l'immediatezza del responso del pubblico, se si addormenta, se si distrae. Riesci subito a capire quello che stai facendo e come lo devi dirigere e orientare, soprattutto se sei il protagonista. Allora, se qualcuno va lento, tu devi ritirare le fila e accelerare, magari, senza diventare, come dire, incomprensibile. Cioè, ti devi far capire sempre, devi essere sempre articolato. E
0: ti è capitato che, non so, se il pubblico non rispondeva subito, era un po' freddo, di avvertire che questa cosa ti bloccasse un po'?
1: Beh, mi è capitato proprio nell'ultimo spettacolo, quando ho debuttato nel novembre scorso. Eravamo in un teatro un po' troppo moderno per il tipo di commedia che facevamo noi. Dico noi intendendo me e mia moglie Marina Lorenzi. Facevamo questa commedia,
0: è Un letto per due,
1: con la regia di Livio Galassi, un testo di Tato Russo, prodotto da Tato Russo, ed è una commedia molto elegante, sofisticata, così. Ed eravamo comunque in un teatro che ha un repertorio più moderno, più mirato anche per il tipo di pubblico, e quindi abbiamo faticato molto.
0: Però alla fine c'è ancora più soddisfazione quando vedi che il pubblico piano piano si scioglie e ti accompagna.
1: Conquistarlo è stato durissimo, e io ero anche un po' avvilito all'inizio, però poi, insomma, ce l'abbiamo fatta. E tra l'altro erano le due settimane in cui io facevo pure avanti e indietro, perché c'era Whoopi Goldberg qui a girare.
0: Che emozione è stata confrontarsi con un'attrice di quel calibro?
1: Beh, la guardi, non ti confronti con lei. Stai lì come un ebete, dici delle cose e intanto stai lì in adorazione.
0: Però io so che lei si è trovata talmente bene che vuole tornare quanto prima.
1: Ma magari. Devo dire, poi tra l'altro, tutte le persone che si sono comportate senza invadere il suo campo, rispettando, poi sono state abbracciate, baciate da lei in una maniera incredibile. Io ero sempre un continuo posso, potrei, poi mai direttamente a lei, sempre al suo rappresentante, sì, agente, sì. Manager, perché non volevo ovviamente infierire o creare nessun tipo di disagio, perché poi, voglio dire, lei era agitata perché entrava in una nuova dimensione così. Noi eravamo emozionatissimi, c'è stata una standing ovation di mezz'ora, lei si è commossa, le sono usciti i lacrimoni, è stato bellissimo, e praticamente anche quel momento lì è stato un momento di scioglimento, e da lì in poi...
0: Perché un Postalzone è una grande famiglia, infatti a volte io mi chiedo, non so, Eraclito diceva che non ci si bagna mai nello stesso fiume, tu in realtà in un Postalzone ti bagni nello stesso fiume da 25 anni, come hai detto. Come convivono in un attore alla dimensione anche un po' statica della routine quotidiana di una soap che appunto va avanti da tanti anni, con invece l'evoluzione anche di un'anima e artistica di un attore? In questi anni, secondo te, chi è cambiato di più, o Riccardo o Roberto?
1: Ma a tutte e due, nel senso che Roberto ha la sua evoluzione anche da un punto di vista di sceneggiatura, e gli sceneggiatori sono, devo dire, molto bravi e straordinari nell'inventare sempre e continuamente storie per un personaggio come il mio. E anche Riccardo è cambiato, perché è diventato molto più veloce, molto più rapido, ci metto meno tempo a preparare le valigie. Diciamo che la cosa che pesa di più non è tanto il fare il personaggio, ma il raggiungere il luogo di lavoro, perché io vengo da Roma, e diciamo l'organizzazione,
0: diciamo quella inizia a pesare, andare sempre avanti e indietro, fare sempre le valigie.
1: Anche perché io sono molto legato a mia moglie, anche perché ci lavoro e sono abituato a lavorare insieme a lei spesso, e mi pesa lasciarla.
0: Le chiedi come sei andato, ti dà consigli anche sul tuo personaggio?
1: Sì, mi dà molti consigli, ci confrontiamo. L'unica cosa che mi manca di mia moglie è che viene meno spesso a Napoli, perché dice che venga a fare a Napoli, a parte che ci sono stata, lei ha lavorato molti anni con Tato Russo, quindi modo di vedere Napoli, musei, le straordinarie chiese, cioè le bellezze di Napoli le ha avute, però dice: tu lavori, io che faccio quando sto da sola? E quindi diciamo sono io che faccio più avanti e indietro, e questo un po' mi pesa, la lontananza da lei mi pesa, cioè se fosse qua
0: appena poi ritorni,
1: beh sì.

0: E ormai diciamo che Napoli è la tua seconda casa, sì, perché appunto ci stai da tanti anni, vieni tutte le settimane per girare. E che rapporto hai? Cos'è che ti affascina o cos'è che non ti piace?
1: Ma allora, devi sapere che una delle prime cose che ho potuto rilevare facendo questo lavoro, soprattutto in teatro, è l'evoluzione di Napoli. Ho fatto la mia prima tournée importante nell'86 e poi nell'87, 88, 88, 89 ho fatto molta Napoli, molto Politeama, a Monte di Dio, allestimento di 2 settimane, poi debutto con Gino Bramieri. E io ho visto proprio l'evoluzione in positivo di una città che incanta, una città che seduce, perché come dico sempre, Napoli è femmina. È femmina. E quindi come tale...
0: Con tutti i pro e contro.
1: Anche oggi, no? Mi sono affacciato da un balcone, c'era il cielo plumbeo, un timido raggio di sole, eppure era bella. Seducente, era ammaliante. Vieni, come se ti chiamasse.
0: È proprio una sirena. Napoli è nato dal mito della sirena Partenope e non è un caso. Allora, ti sei formato con la Scuola della Scaletta, storica scuola romana di teatro, e da allora appunto nel passato di Acqua sotto i ponti. Ma cosa conservi degli insegnamenti che ti diedero proprio in quel momento?
1: Credo tutto. Consigli sulla anche concentrazione, sul non ridere troppo, perché sennò non ti prendono sul serio. In effetti io ho potuto notare che, essendo io una persona molto giocherellona, così, fino a che ero troppo giocherellone non mi affidavano ruoli di responsabilità. Quando ho cominciato a diventare più responsabile sono arrivati i primi protagonisti. Devo dire, io ho avuto non solo dei compagni di scuola importanti come Simona Paditucci, Maria Laura Baccarini, Kim Rossi Stewart, Marco Giallini, cioè tutte persone che hanno fatto un grande percorso artistico e continuano a farlo. Qualcuno meno conosciuto perché fa più teatro e gira molto l'Europa. Altri come Kim Rossi Stewart e Marco Giallini. Poi Kim aveva 15 anni e mezzo quando faceva la scaletta con noi. Bellissimo, angelico, sembrava veramente un Adone per quanto era bello e giovane. Stava aspettando di entrare a fare l'Accademia. Poi invece ebbe il grande successo con Ragazzo dal Kimono d'Oro e fece 3 film, per cui paradossalmente si ritrovò poi a fare una sorta di accademia lavorando insieme al grande Turiferro, e poi si è ritrovata a lavorare con Ronconi, con Massimo Popolizio, al Teatro Argentina, insomma, in tutta Italia, insomma, e poi sappiamo che tipo di carriera ha fatto e fa. Marco Giallini, che ne parliamo a fare?
0: Sì.
1: È stato pure qua, ha fatto la squadra pure. Devo dire, è la scuola proprio del teatro che ti forgia ad essere sempre sul pezzo, come si dice, e quindi a non mollare mai, a non darla mai vinta, a complicarti il compito, mai agevolartelo. Così mi hanno sempre insegnato, di non prendere mai scorciatoie, ma affrontare sempre la strada più in salita, perché ti dà più soddisfazione. Infatti io quando non riesco a dire una cosa, no, io la devo dire così come è scritta, perché non la voglio cambiare.
0: Che direbbe? Direbbe Roberto Ferri: non basta il talento, ci vuole l'ambizione. È una frase che potresti condividere e suggerire ai giovani d'oggi?
1: Non basta il talento, serve l'ambizione, ma anche la capacità di ascoltare, l'umiltà di ascoltare, perché l'arroganza ti chiude le orecchie, quindi non ti fa imparare. E poi anche la capacità di incassare, perché questo è un lavoro che non sempre ti dà delle gioie. Io ho avuto questa gioia di Un posto al sole dopo tanti provini che non sono andati sempre bene. Parlo in generale, sia
0: quindi
1: di teatro, di cinema.
0: Bisogna
1: mai
0: perseverare.
1: Perseverare ed essere consapevoli che un insuccesso non significa che tu non sei bravo, significa che non sei adatto secondo quel regista o per quel ruolo o per quel personaggio che devi doppiare. Ma l'insuccesso è non credere in se stessi. Io invece posso avere successo senza avere successo, ma credere sempre in me stesso, cioè andare avanti così, aspettando di potermi rimettere in gioco al massimo delle mie possibilità e poi continuare a studiare. Questa è la cosa fondamentale.
0: Ma perché hai voluto fare l'attore?
1: Ma io vengo da una famiglia
0: di artisti, tuo zio?
1: No. Sì, mio zio
0: era musicista, era romance, che era uno dei coautori della canzone famosissima Tornerò.
1: Tornerò, e l'ha scritta lui, sia parole che musica. Era l'unico artista, e quindi anche la preoccupazione dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Quindi quando io ho iniziato a pensare a questa carriera, non ho avuto la famiglia all'inizio
0: dalla tua parte,
1: dalla mia parte. L'ho
0: dicevano
1: dovuta...
0: fai un lavoro serio, che cos'è questa cosa?
1: No, più che lavoro serio, erano preoccupati perché non volevano che magari cadessi e non riuscissi a rialzarmi, perché anche la carriera di mio zio non è stata sempre di grande successo, ma insomma, i successi sono altalenanti, ma anche nelle vite dei grandi cantanti c'è sempre un momento in cui c'è un ristagno, un momento in cui è come se andassi nel dimenticatoio e poi, come l'araba fenice, risorgi dalle tue ceneri. Bell'esempio che ho preso.
0: Bellissima.
1: Però la mia famiglia mi ha abituato fin da piccolo a vedere il cinema, ad amarlo, ad andare a teatro, il balletto, l'opera lirica, e quindi in un certo senso eravamo un po' dei cultori. E a me piaceva molto il discorso della notorietà. Io avevo i miei idoli, Cary Grant, Gary Cooper, Danny Kaye, che mi faceva tanto ridere.
0: E infatti tu sei una persona che comunque ha un grande senso dell'umorismo.
1: Sono stato fortunato.
0: Penso che sia una grande dote.
1: Guai non essere ironici o autoironici, perché sennò senza ironia non si va avanti. Anche perché la vita è molto buffa e motivi per farti ridere di te stesso te ne dà in continuazione. Anche così, che visto da fuori, io sono abituato a volte a vedermi fare, ma nonna mia, cioè proprio sei disarmante.
0: Ma quanto mai?
1: E quindi quando ho pensato che forse potevo fare questa cosa qui, era perché giocavo con dei compagni del liceo a fare i cortometraggi, che all'epoca si facevano in Super 8 con la pellicola, giravamo delle mini comiche così, e facevamo queste cose. Poi abbiamo fatto dei programmi radiofonici nelle radio libere, così, e ci atteggiavamo un po' a fare Arbore e Buon Compagni dei Poveri, però in radio condominiali più che di quartiere, e ci divertivamo tanto. E poi un giorno io, insomma, mi dissi: non voglio crearmi dei falsi alibi, dire non ci ho mai provato, che ne so, sai quelle cose lì che uno dice, tanto non ce la farò mai, tanto sono tutti raccomandati, tanto non
0: diciamo
1: ti fanno entrare.
0: Molto,
1: io ho detto: voglio provarci, male che vada smetto e faccio un'altra cosa. E sapevo fare tante cose.
0: Qual era il tuo piano B?
1: Il mio piano B...
0: Ce l'avevi?
1: Ma io ho fatto un sacco di mestieri per pagarmi gli studi, per essere
0: tipo?
1: Autonomo, ma ho trasportato pasta all'uovo, ho fatto il babysitter, ho fatto il bagnino, ho fatto, che ne so, il commesso in un negozio di uomo-donna pellicceria centro estetica, ho fatto anche il manovale, il muratore, mettevo i controsoffitti, le pareti in cartongesso, insomma... Ho una discreta manualità che mi viene in aiuto anche.
0: Non l'avrei detto, cioè vedendoti sempre impeccabile nel ruolo di Ferri, che insomma, che alla fine non tocca niente se non sfide finanziarie.
1: Ci fu una pubblicità di una caffettiera automatica dove dovevo spingere un pulsante per fare il caffè. Mi protestarono la mano, il dito in particolare, perché ma che è sto dito? Fa schifo, è un dito, infatti io, cioè, ho delle mani grandi, delle dita però un po' deformate, perché le uso come cacciaviti, come arnesi, come cose. Allora io, indignato da questa cosa, ho detto sì, voi mettete il dito vostro, ma io con queste mani risparmio un sacco di soldi, perché i lavori me li faccio da me a casa.
0: Grandioso. Beh, non l'avrei mai detto, devo dire, ci stai svelando degli aspetti di te sconosciuti.
1: Quindi
0: casa tua ci ha messo mano, quindi, quando avete fatto casa tu e Maria?
1: Sì, ho messo mano, e adesso insomma c'è un po' di, dovrei metterci mano di nuovo, non solo per stuccare, rasare, ridipingere alcune parti, ma proprio dovrei prendere di sana pianta molte cose e buttarle. Invece io conservo tutto, mi affeziono alle cose, sono un disastro. Poi ho una videoteca di videocassette, poi ho una DVD-teca poi tra un po' c'è una pendraiteca, non so, oh, mi piace raccogliere tutto il teatro che è stato editato in televisione, quindi ho delle cose sugli hard disk, ce le ho in DVD, insomma.
0: E per poi... te qual è stato l'attore di teatro più grande a cui avresti voluto assomigliare? La tua fonte proprio di ispirazione?
1: Beh, diciamo...
0: ce ne sono tanti.
1: Troppi, troppi. Però come essere mattatore sicuramente Vittorio Gassman, Gigi Proietti, ecco, sono stati dei grandi. Parliamo del teatro di prosa, eh?
0: Sì, sì, sì, sì, sì. No, sono d'accordo con
1: te. Un altro grande con cui ho lavorato appunto era Gino Bramieri, che era una persona straordinaria, non solo un grande artista dalla comicità irrefrenabile, così, ma era anche un essere umano tenero, delizioso, affettuoso, una persona che mi ha dato veramente tanto, così come io ho avuto tanto dalle donne, da Ileana Ghione, che mi ha affidato i primi protagonisti, prima ancora di lei Anna Mazzamauro ha creduto in me, io ho fatto 4 anni insieme ad Anna Mazzamauro in 3 spettacoli. Devo dire che ho avuto un bellissimo rapporto con tante donne e tante persone in generale che hanno creduto in me e alle quali io devo dire solo grazie, perché se io non avessi avuto qualcuno che avesse creduto in me non sarei qui adesso a parlare con te.
0: Certo.
1: Comunque, insomma, ho avuto anche la felicità di lavorare con Alberto Leonello, un altro grande, però c'era anche Enrico Maria Salerno. Come si fa a dire questo sì, l'altro no? Ma poi anche le donne che abbiamo avuto, Lina Volonghi, Lia Zoppelli.

0: Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che siamo con Riccardo Polizzi Carbonelli, che molti voi conosceranno come Roberto Ferri, ma adesso non vogliamo parlare della televisione ma della tua carriera teatrale. Ci puoi raccontare qualche dettaglio divertente che ti è capitato?
1: Una volta stavo lavorando con l'Allegra Brigata, la premiata ditta già si era formata, quindi non c'era più nell'Allegra Brigata Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, e noi facevamo una parodia di Via col Vento e la facemmo pure qua al Cilea, e al Teatro Cilea siamo stati 2 settimane. Io facevo Ashley, quello di cui è innamorata Scarlett, ovvero
0: sì,
1: Rossella
0: O'Hara.
1: Praticamente la particolarità di questo spettacolo era che noi stavamo in mutandoni, sai, mutandoni,
0: quelli
1: da Far West,
0: sì.
1: No? E le donne stavano con le grinoline e gli sbuffi, i pantaloncini, le cose, no? I mutandoni, queste cose qui. Per poi arrivare al gran finale dove c'era il ballo in cui ci vestivamo tutti quanti e facevamo... Io avevo addirittura una divisa da ufficiale che aveva indossato il grande Giuliano Gemma in un film importante. Quindi io ero felicissimo di questa cosa qui. Beh, avevamo tutti questi costumi che mano a mano venivano usati. Il camion con i costumi ebbe un incidente e non arrivò su piazza. Arrivammo tutti noi, arrivarono i mezzi tecnici, ma eravamo senza costumi e quindi li abbiamo fatti.
0: E fu divertente lo stesso, va bene.
1: Sì, fu veramente, cioè lì eravamo situazione caos, abbiamo pure improvvisato.
0: Bisogna sapere improvvisare. Cioè.
1: Abbiamo anche improvvisato, ci siamo divertiti.
0: Il teatro, così come il cinema, piuttosto che la televisione, ti hanno permesso di essere qualcun altro e quindi di provare anche emozioni di cose che non faresti o non saresti mai nella vita? O in realtà tramite la maschera hai potuto tirar fuori qualcosa, diciamo il tuo lato oscuro?
1: Diciamo, lasciandosi andare nella tranquillità della creatività, può anche uscire un lato oscuro. Gli insegnanti sostengono sempre che la recitazione è controllo e abbandono. Controllo di quello che fai, ma anche abbandonarti a quello che fai, senza mai compiacerti, senza mai commuoverti per quanto sei bravo, per quanto stai facendo commuovere il pubblico, lacrimare. Oddio, come sono bravo, io ti faccio lacrimare. No, ecco, devi essere sempre sul pezzo, appunto, con il controllo e l'abbandono. Cade una cosa, chi la raccoglie? L'attore o il personaggio? Dipende. Se sei nevrotico, oddio, che succede? La raccogli velocemente, allora lì la raccolta Riccardo. Se invece tranquillamente, magari in quel momento io sto facendo Astrov, che è il medico nello Ziovania di Anton Chekhov, e la raccolgo e tranquillamente, allora la raccoglie il personaggio.
0: E come si fa a esercitare la memoria? Voi attori avete una memoria pazzesca. Qual è il segreto?
1: Beh, io...
0: C'è una tecnica?
1: Ci sono delle tecniche. Io ho acquisito la mia, che innanzitutto ho un'ottima memoria fotografica. Riesco a collocare nella pagina, nel foglio, diciamo la parola, e riesco a ricordarmi anche magari come inizia. Magari, se devo dire parallelo, non mi viene parallelo, dico parallasse, e poi ci arrivo piano piano, fino a che, infatti, se qualcuno mi suggerisce, visto che io non sono mai stato abituato ad andare a suggeritore, perché un tempo per sbrigarsi c'era la figura del suggeritore che ti imbeccava le battute, in modo che così si andava subito in piedi e si formavano i movimenti scenici che il regista aveva pensato per quella scena, in quello spettacolo. Io che ho visto la figura del suggeritore per gli attori anziani con cui ho lavorato, tipo Salvo Randone e...
0: sacri.
1: Alberto Lionello utilizzava un suggeritore elettronico, per esempio, a monte, per imparare velocemente la parte, se doveva andare in scena velocemente. Poi, ovviamente, anche lui aveva una grande, straordinaria abilità, che poi se ne disfaceva di questo suggeritore. Però io, se qualcuno mi imbecca, dico sempre: la dici tu o la dico io? A me basta solo l'imbeccata, cioè se io non mi ricordo basta solo il primo input, te lo ricordi?
0: Sì, assolutamente, vabbè, anche se devo dire che sei sempre impeccabile.
1: No, impeccabile no, perché... E poi studiare, perché è importante lo studio della scena che vai a fare, devi trovare il fuoco della scena in modo tale che se non chiudono su di te, perché magari il centro della scena è per esempio Marina Giordano, interpretata dalla mia amica e collega Nina Soldano, bravissima, che saluto, devi fare in maniera tale che tutto quanto il tuo lavoro vada a suo favore, quindi la devi servire al meglio perché quella scena venga bene, cioè bisogna sempre lavorare bene e in più capire l'argomento qual è. Se io so l'argomento e lo so alla perfezione, posso dire magari anche un sinonimo della parola che non mi ricordo, però il senso lo so. Più studi e meno fai.
0: Allora Riccardo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi.
1: Grazie a te,
0: per averci fatto passare quest'ora straordinaria, per averci raccontato tante cose con veramente aprendoti completamente a
1: questo. E le prossime le racconteremo la
0: prossima.
1: Però
0: progetti
1: volta.
0: Futuri che bollono in pentola?
1: Allora, stiamo cercando di capire se continueremo a fare ancora un letto per due per qualche altra piazza. Ci piacerebbe molto riuscire a fare la campagna, che non siamo riusciti, soprattutto anche per la notorietà non tanto mia quanto quella di Tato Russo, che,
0: certo.
1: E che ha restituito alla città di Napoli un teatro straordinario.
0: Che straordinario, secondo me fa una delle stagioni più belle che ci siano a Napoli, e poi sono una grande famiglia veramente, anche umanamente.
1: Infatti, e poi insomma, voglio dire, è un esempio, capacità imprenditoriale un po' fuori dal comune, è stato il primo teatro che ha portato cose da fuori originali che non si vedevano facilmente nei teatri convenzionali di Napoli, quindi è stato un precursore, quindi questo è il progetto, oppure iniziare un altro spettacolo, questo sicuramente, insomma non vogliamo fermarci con il teatro. E poi che ne so, mi piacerebbe fare qualche altra fiction, adesso vediamo, ci rimettiamo un po' in cerca, come si dice.
0: Grazie a tutti. Infinite, Riccardo.
1: Un saluto a tutti e soprattutto a te, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie a te di essere stato qui con noi, e stasera ti vedremo ad Un posto al sole. A che ora? Di solito verso le 21, no?
1: 20:55
0: su Rai 3, Un posto al sole con Riccardo Polizzi Carbonelli. A presto.
1: Ciao a tutti, un bacio.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Guarda sta figliola che bellezza, catene catene, ma non dice quanta volta un pensiero te viene, poi si a te te manca voce, che la come da fa per capire, dimmi che te può dar, che te può dire, se non ti senti parlare, amma bella volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta d'un'ora, due ore a vassà.

Pacienții de-a sfertă nu mai să mă arăt pe uimii și să vom arăta. Malata, sta figliola, non si sa pa gattene gattene, vo dottore che è un'amica, sta venendo, mo venendo, mo venendo, chi la trasse, tocca, tasta, vo tu dice capisce, mo inì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, votte in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, vasala, vasala, vasala, vasala, resta da un'ora, due ore,

siede da aspetta di un mese, ma roba lui mi si sono marata. Vassala, vassala, vassala, vassala, resto d'un'ora, poi ora passa.

0: Io mi chiamo Scamozzo Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio il gioco di prestigio, don Mangiato. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, che spariscono e accomparescono. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena ama da sombroglio. La mia sposa si arrobba un coniglio, con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Dico di questi giochi di prestigio, Scamozzo Loriggio, come li fa? Ma. E perciò ce l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma la fila, ma la squaglia, sparisce Scamozzo e fordisce Magnò. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di uscire che sparesce e accomparesce, o che anch'io lo salo mio, non so vuole mi trovare, ma c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo piglio tutto cosa, sta roba non vendo perché mi ha pavato. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamozzo Loriggio, come li fa? Ma. Se volessero poche fortuna, a mia nonna mi avesse sonnato, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non vede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccio vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì, pirolò, pirolò, pirolì.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
1: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
0: E tutte quelle persone nella foto?
1: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
0: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

tanti giorni in da settimana e tu proprio a domenica di chi ma viene a dire che non mi vuoi più bene, che mi ha lasciato non mi vuoi più sentire. Ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere

fa vedere con sto occhio in buce, chi sto occhio bello non sa nasciupare, facimmo pace me da manuvase, e a picce cade non potimmo star. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringiamo, voglio

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: campagna pregiata.
1: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Buonasera, bentrovati, benvenuti. Seconda puntata della terza stagione di Napoli Underground, questa trasmissione che analizza e fa ascoltare l'underground musicale napoletano, campano, nazionale, internazionale. Io sono Gianluca Polverari, in questa ora con voi, in diretta il lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su Rai Play Sound, ovviamente il sito di Rai Radio Live Napoli. Oggi bella scaletta, un po' di viaggi immaginari e poi anche segnalazioni di concerti di artisti sia campani che nazionali, internazionali, insomma anche svariati generi all'interno di questa proposta, e quindi mi auguro che il tutto vi possa piacere e intrattenere al meglio. Vi ricordo i contatti anche per magari scrivermi sui social.

social mi trovate sia su Instagram e Facebook come Gianluca Polverari, e poi anche ovviamente ricordi social di Rai Radio Live Napoli sempre su Instagram e Facebook, quindi IG e FB. Allora iniziamo con una band che viene da Salerno. Loro una volta si facevano chiamare Settembre, il mese che stiamo vivendo tra l'altro, ma non si chiamano più così, ora si chiamano Luna Tropica. Vengono da Salerno, sono stati anche ospiti qualche tempo fa nella trasmissione di Fabiola Ciminella che è Napoli Senza Confini, hanno presentato il loro disco che si chiama Mare Amaro, che è veramente delizioso. Diciamo, di base ci sono dei richiami alla musica pop anni 60 italiana, però anche con delle sonorità moderne che in alcuni casi, come il brano che andremo ad ascoltare, hanno un qualcosa sulle chitarre di effettato che rimanda un po' a quel genere quasi dream pop, quello più sognante. Dicevo di viaggi virtuali o immaginari, e sì, perché intanto in Luna Tropica ci portano a Bahia.

E siamo andati a Bahia partendo da Salerno, e sì, perché Luna Tropica vengono da lì, delizioso brano di un album altrettanto delizioso che vi consiglio di ascoltare, un album che prende il titolo di Mare Amaro. Angela Cicchetti e Ivan Imperiali sono il duo che compone appunto i Luna Tropica. Quindi siamo andati a Bahia e adesso via Napoli ce ne andiamo a Parigi. E sì, perché parliamo di questo progetto che vede protagonista Marco Gesualdi insieme alla MJ, che parlo, forse intuisco male, mi veniva da dire musica jazz young, ma in effetti è una G e non la J, quindi chissà cosa si cela dietro la sigla MG Young Quintet. Sì, perché questi MG Young Quintet poi alla fine sono dei giovani ragazzi che si sono diplomati al Conservatorio di San Pietro a Maiella, Napoli. Marco Gesualdi insomma, ha suonato nei 666, quindi in una formazione della Veso Wave dei primi anni 80 italiani, erano molto gradevoli, li abbiamo anche ascoltati, poi ha proseguito con una sua carriera solista. E arriva anche questa collaborazione con gli MG Young Quintet, quindi si va verso territori un po' più di jazz contemporaneo. È uscito per ora un disco intitolato Lato A, è un EP, il lato B uscirà a settembre. E allora andiamoceli ad ascoltare questi Marco Gesualdi e MG Young Quintet con la traccia Paris, dove alla voce troviamo Valeria Di Stefano.

delicato e così notturno e piacevole brano di Marco Gesualdi e MG Young Quintet con la voce di Valeria Di Stefano. Paris è un po' i personaggi che l'hanno resa celebre, o anche dei cibi o dei luoghi, e insomma una canzone che accarezza e quindi un po' di suoni un dolci all'interno di Napoli Underground in questo viaggio virtuale iniziale, partito a Bahia tramite Salerno, poi siamo andati a Parigi tramite Napoli e sempre da Napoli ce ne andiamo in America, che in verità poi il brano si chiama America e a cantarla è Stessi, anche Stessi, ossia Anastasia Celio. Ha studiato al conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli, conservatorio da cui provengono gli MG Young Quintet. Lei però si muove in ambito di soul, funk, pop in una maniera veramente egregia. Progetto, quello di Stessi, che ascoltiamo molto spesso qui su Rai Radio Live Napoli, non solo nelle mie trasmissioni, mi viene da pensare anche in quelle di Silvio Martino di Around Naples. A proposito, ricordo che Around Naples verrà subito dopo di me dalle 22 in replica, la diretta va in onda alle ore 15 e la sera di nuovo in replica alle ore 22. Detto ciò, quindi vediamo un po' come ci racconta l'America Stessi, ossia Anastasia Celio, bravissima artista che ora ci andiamo a gustare.

È un brano che rende l'idea delle capacità musicali proprio di Stessi, anche insomma tutta la parte strumentale assolutamente convincente, questo funk soul qui dove poi lei dice "This is not America", questa non è l'America, ma vi dico che invece questa è Napoli Underground con voi Gianluca Polverari. Quindi a questo punto in America in qualche modo ci andiamo, perché rimaniamo in ambito di suoni funk, un crossover sarebbe meglio dire, un mix di funk, jazz, musica elettronica, psichedelia. Perché America? Perché in questo brano di una band, e quindi torniamo a Salerno, chiamata FAT, P-H-A-T, quindi FAT, c'è ospite questo artista che viene da Richmond, Virginia, che si chiama Tenny Shu e che mette il suo vocione all'interno di questa canzone. I Fat Funk vengono anche chiamati, però il loro nome è Fat, un gruppo veramente molto valido che ha capacità musicali di scrittura e di esecuzione. Qui con ospite quindi l'americano, lo statunitense Tenny Shu da Richmond, Virginia. La traccia è We Are Alive. La band comunque è di Salerno.

Sembrava finire così ed è finita proprio così all'improvviso, anche se mancano alcuni secondi al termine della canzone, della traccia, ci ha così fregato, come si dice a Roma, e quindi in una maniera molto comunque dinamica nella versione musicale, i Fat da Salerno insieme a questo artista che viene da Richmond e che si chiama Fatty Shoe. Veramente un gran bel brano per la formazione di Salerno, e Salerno ha un qualcosa veramente, soprattutto in questi ultimi anni, di importante a livello musicale. Abbiamo ascoltato prima i Luna Tropica, adesso i Fat, ora diamo spazio ai Banda Maie, che sono stati i nostri ospiti. Sì, perché Napoli Underground nel corso del tempo, nel corso delle due precedenti stagioni, ha avuto anche degli ospiti o telefonici o qui in studio, e tra questi ci sono stati i Banda Maie, che mi vennero proprio a trovare negli studi di Via Asiago. In realtà venne il leader del gruppo, ossia Peppe Maiellano. Abbiamo parlato dell'ottimo, devo dire ottimo, album chiamato Costa Sud, che infatti trasmetto molto spesso. Tra l'altro trovate il podcast di quell'intervista sul sito di Rai Radio Live Napoli, nella sezione podcast. Ovviamente poi trovate le varie trasmissioni, voi andate in quella di Napoli Underground e troverete quindi il tutto. Poi ricordo tra l'altro che nei prossimi giorni condividerò il link di questa puntata per riascoltare il podcast, e chiaramente anche la scaletta, così da essere ben informati su chi sono i protagonisti che sto suonando, e il tutto lo pubblicherò sui miei profili social. Bene, quindi andiamo ad ascoltare i Banda Maie di Costa Sud, il secondo album uscito in questo 2026, la title track. Eccoli qui, Banda Maie.

Disco edito dalla Four Flies Records, Costa Sud dei Salernitani, Banda Maie, e quindi abbiamo avuto ospite Pepe Maiellano un po' di mesi fa e ci è venuto a raccontare di questo bel disco che vi suggerisco assolutamente, Costa Sud. E adesso ancora mezz'ora di Napoli Underground e vado a introdurre un po' di appuntamenti che ci saranno in area campana. Ad esempio, dal 24 al 26 settembre ci sarà una tre giorni chiamata Ieso Pazzo Festival all'ex OPG occupato, e quindi tra i protagonisti ci saranno questi bravissimi napoletani Parbleu, che mi piacciono assai. Loro incidono per un'ottima etichetta chiamata Periodica Records, sono Andres Balbusea e Andrea De Fazio, quindi tra funk, afrobeat, latin, psichedelia. E quindi tra i vari lavori che hanno inciso c'è anche questo Dance e Chet Zik del 2020, un lavoro che magari è uscito sotto pandemia, ma ora invece ci si può incontrare e si può andare a vedere assolutamente i live insieme a tante altre persone. Quindi è da non perdere questo concerto all'ex OPG occupato di Napoli, allo Ieso Pazzo Festival, dove tra i vari protagonisti ci saranno anche i Parbleu.

0: Beh, io li trovo irresistibili, mi piacciono assai e faranno un gran concerto, ne sono sicuro, che farà ballare tutti i presenti al Jesu Fazzo Festival, l'ex OPG occupato, l'OPG, l'ex OPG Jesu Pazzo, Casa del Popolo, si trova in via Matteo Renato Imbriani 218 nel quartiere Mater Dei di Napoli. E dunque c'è questo Jesu Pazzo Festival il 25 settembre con protagonisti i Parblé. Il 26 ci sarà questo producer, beatmaker, nonché già in passato un musicista nei Babylon Circus, ossia Manu Digital, artista transalpino che ha un passato anche nell'ambito della jungle, della drum and bass, ed è considerato uno dei produttori reggae più influenti. E quindi Manu Digital sarà dal vivo in quel dell'ex OPG occupato al Jesu Pazzo Festival il 26 di settembre. Ce l'ascoltiamo con questa traccia dal titolo Only Just Begun, dove c'è anche il featuring di Joseph Cotton.
1: I will say hopla, nice thing again. You can tell it to your enemy and tell it to your friend. Them style I could never end, and that to recommend, watch out.

Manu Digital insieme in questo brano a Joseph Cotton. Beh, il protagonista però sarà Manu Digital, questo producer tra i più influenti in ambito reggae, dub e insomma in passato anche attivo negli ambiti della jungle e della drum and bass, e sarà questo artista transalpino il 26 di settembre allo Jeso Pazzo Festival all'Exo PG Occupato. E vi avevo detto che la Scaletta avrebbe proposto artisti non solo campani ma anche di altri luoghi, quindi un francese ora, è vero che prima abbiamo già ascoltato anche uno statunitense come ospite nei Salernitani Fat, ora appunto il francese Manu Digital, ora arriva questa band composta da artisti di varia estrazione italiana, perché parlo dei Si Boom Voilà, che saranno dal vivo al Lizard Club il 24 di settembre. Beh, i Si Boom Voilà sono un supergruppo composto da Roberta Samarelli dei Bergamaschi Verdena, Giulio Favero che è veneto già nel Teatro degli Orrori, poi c'è Naip che ricordiamo come insomma protagonista X Factor qualche anno fa, con una formula sicuramente desueta per quel che riguarda, e insolita per quel che riguarda X Factor. Poi c'è anche Davide Lasala e Giulia Formica. Questo quintetto ha inciso un album chiamato come loro, Si Boom Voilà, uscito a gennaio, quindi suoni che vanno adesso un po' più sul rock, e ripeto, saranno dal vivo il 24 di settembre al Lizard Club. Si Boom Voilà, questa è Vivere Così Così Non Si Può Più.

E in effetti non è che si può proprio continuare a vivere così. Do ragione ai Si Boom Voilà, che saranno dal vivo quindi all'Isar Club il 24 di settembre a Caserta, questo gruppo nuovo ma di musicisti esperti, tra cui spiccano i nomi di Roberta Samarelli, De Verdena, ex Verdena ormai, Giulio Favero, numerose esperienze, One Dimensional Man, Teatro degli Orrori, producer e molto altro ancora, e poi Naipe, X Factor e via dicendo. Quindi il 24 di settembre l'Isar Club Caserta. Ad aprire ci saranno i Beneventani, 23 and Beyond the Infinite. Allora, in questa band vi suona Alessio Del Donno, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana con il suo progetto solista Masnadero, e ho citato poi il fatto che lui è comunque attivo anche in quest'altra band, i 23 and Beyond the Infinite, e saranno proprio in apertura ai Si Boom Voilà il 24 di settembre, sempre lì all'Isar Club di Caserta. Eccoli qui, 23 and Beyond the Infinite, questo è Knives.

molto bravi, brano assolutamente riuscito questo Knives per 23 and Beyond the Infinite, da Benevento di scena il 24 di settembre all'Izar Club di Caserta insieme si bungala, e quindi una serata assolutamente da consigliare. E deve essere assolutamente gradevole anche questo appuntamento che vi vado ad annunciare, che andrà in scena al Reset di Benevento in via Giuseppe Manciotti 11, perché saranno di scena questi Two Penny Bunters. È un duo che viene dall'Inghilterra, David Dulake e Fiona Dulake. Loro avevano un locale che gestivano a Southend-on-Sea, loro sono inglesi, e proprio negli scantinati di questo locale hanno realizzato il loro primo album. Poi il locale lo hanno chiuso, ma hanno continuato a fare musica e sono in giro adesso live, e saranno di scena anche il 26 di settembre al Reset di Benevento, proprio la stessa città dei 23 and Infinite and Beyond the Infinite che abbiamo ascoltato in precedenza. Però loro invece si chiamano Two Penny Bunters e la traccia è We All Know How It Ends. Tutti sappiamo come va a finire. In realtà no, perché Napoli Underground vi deve proporre ancora una canzone.

Si chiamano Tupani Bunters, dal vivo il 26 di settembre al Reset di Benevento, duo britannico tra umori anni 60, garage pop, e come ultimo brano rimaniamo in ambiti di garage pop ma molto più marcio, anzi potremmo dire quasi garage punk, perché concludiamo la trasmissione con una band che è di base a Bologna ma originaria di Salerno, i Jackson Pollock, dall'album Today Forever del 2025 con Emily e Davide che pestano duro. Emily bravissima a suonare sia la batteria che a cantare anche in una forma melodica ma su basi molto rumorose, e Jackson Pollock con Someday Somewhere vanno a chiudere la scaletta odierna di Napoli Underground. Beh, abbiamo ricordato alcuni appuntamenti, abbiamo un po' ballato con del groove giusto, abbiamo fatto dei viaggi così virtuali attraverso Bahia, Parigi, l'America grazie alle canzoni dei Luna Tropica, di Marco Gesualdi, MG, Young Quintet, di Stessi. Comunque poi quando uscirà il podcast

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Siamo pronti, siamo carichi per iniziare al meglio una nuova settimana di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Innanzitutto, come state? Serve sempre un po' di energia in più per iniziare al meglio la settimana. Ormai possiamo dire di essere entrati già nei ritmi, nella routine lavorativa o di studio che sia. Si avvicina infatti già l'autunno, l'estate ci sembra soltanto un lontano ricordo, cioè per quanto riguarda le vacanze, le ferie, non per quanto riguarda le temperature, perché comunque continua a fare caldo. Comunque, temperature e meteo a parte, parliamo in questo programma di musica da Napoli e dintorni e iniziamo al meglio questa settimana perché oggi scopriamo tante altre release da Napoli e dintorni, progetti che sono usciti soprattutto venerdì scorso e che andiamo a commentare e ad ascoltare per la prima volta insieme. Parliamo di altre release e poi parliamo anche di un po' di eventi dal vivo, in particolar modo degli October Days che vi stiamo raccontando sui nostri profili social perché siamo media partner di questo evento a Napoli. Prima di tutto ciò però serve una canzone per toglierci un po' di stress e questa canzone infatti con cui iniziamo il percorso musicale di oggi si chiama proprio Senza Stress.

Ci voleva questa canzone per iniziare senza stress l'appuntamento di oggi di Round Naples. Abbiamo ascoltato Dedè Cicciomerola su Rai Radio Live Napoli. Tra l'altro Dedè è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di Round Naples. Trovate anche un breve estratto dell'intervista che gli abbiamo fatto sui nostri profili social. Parlammo con lui proprio di questo singolo, della collaborazione con Cicciomerola, della realizzazione del videoclip e tanto altro. Non vi preoccupate, ma giusto, stanno per arrivare anche le tante interviste di questa nuova stagione, che è giunta già alla seconda settimana, perché abbiamo ufficialmente aperto le danze esattamente 7 giorni fa, lunedì scorso. Ecco, stiamo preparando il calendario delle interviste. Se volete magari ascoltare qualche voce particolare, inedita, potete scriverci ovviamente sui nostri profili social. Bene, partiamo con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli e lo facciamo parlando di un evento live di cui siamo media partner e che vi abbiamo già brevemente raccontato sui nostri profili social, e cioè gli October Days. Perché Rai Radio Live Napoli è media partner di questo evento in cui si mixa la cultura campana napoletana con la cultura bavarese, una festa in cui si uniscono musica, spettacolo, divertimento. Sabato sera si sono esibiti sul palco tanti ragazzi appartenenti al collettivo Narte e poi i Groove & Tom, mentre ieri sera è stata la volta di Walter Ricci, che ha illuminato il palco del Palapartenope a Napoli. Vi continueremo a raccontare, insomma, di questo grande evento sui nostri profili social, quindi mi raccomando, seguiteci. Ascoltiamo uno dei protagonisti della lineup, cioè Walter con Tarantella Jazz.

Una genialata di Walter Ricci che ha unito la tarantella napoletana e il jazz e ne ha fatto uscire una Tarantella Jazz, uno dei suoi singoli più apprezzati e più cantati anche live, un brano estratto da Naples Jazz, il suo penultimo disco ufficiale, in cui ha reinterpretato un po' di grandi classici del songbook americano, soprattutto in chiave sua, naturalmente, con la sua impronta e la sua fortissima identità musicale. Abbiamo tanto parlato di questo brano e di tanta altra musica che ha poi creato un'altra musica nel programma che abbiamo realizzato insieme a Walter l'anno scorso, o meglio durante la scorsa stagione radiofonica, un programma che si chiama proprio Un'altra Musica, condotto da me, Silvio Martino, e dal grande Walter Ricci, che è nelle vesti inedite non solo di conduttore radiofonico, di speaker, ma soprattutto di eccezionale artista, musicista, cantante. Ci ha deliziati con tantissime interpretazioni piano e voce di molti brani che hanno accompagnato appunto la narrazione di ogni puntata. Trovate le puntate speciali di Un'altra Musica, 5 appuntamenti in formato podcast su RaiPlay Sound. Scusatemi, ogni volta che ascoltiamo Walter devo ricordare questa cosa, perché magari c'è qualcuno che si è perso questa notizia tra una cosa e un'altra. Bene, continuiamo con le news di oggi. Dopo aver parlato degli October Days, entriamo nel vivo dell'argomento del giorno, cioè le release musicali, e continuiamo un discorso che aveva iniziato venerdì riguardo questo dual single di Dario Sansone. Venerdì abbiamo ascoltato la prima parte, o meglio il primo dei due brani inediti pubblicati, cioè Con Maier. Il secondo si chiama Con Chiov. Abbiamo già parlato del legame e della connessione che c'è tra queste due canzoni e del fatto che siano collegate appunto da questa parola comune che è com, che può assumere significati diversi a seconda del modo in cui viene pronunciato, del contesto e del modo in cui appunto viene utilizzato grammaticalmente. Ascoltiamo l'accezione di questo secondo dei due brani, Com Chiova, Dario Sansone.

Mavash Buddha, Mavash Buddha. Il secondo singolo dei due rilasciati da Dario Sansone venerdì scorso 18 settembre, abbiamo ascoltato Kum Kyov, che va a chiudere un po' il cerchio di cui abbiamo iniziato a parlare e che abbiamo iniziato a scoprire venerdì, appunto ascoltando e commentando con Maier, il primo dei due dual single rilasciati da Dario, che torna nella scena musicale dopo poco meno di un anno da Santo Sud, pubblicato ad aprile del 2025 il suo primo grande album solista. Complimenti ancora a Dario. Tra poco ci spostiamo, andiamo dal cantautorato all'urban napoletano, approfondendo un importante progetto rilasciato sempre venerdì scorso. Prima però, per entrare nel mood, ascoltiamo uno dei brani urban più chiacchierati e streamati degli ultimi giorni, Guè e Marra, Casini.

Un sample leggendario, per citare pure How I Met Your Mother, quello di Gangsta's Paradise di Coolio, contenuto all'interno dei Casini di Guè e Marra che abbiamo appena ascoltato. Un brano che in realtà è stato un po' criticato sui social, in tanti considerano infatti questa un'occasione un po' sprecata. Diciamo che potevano forse omaggiare di più la cultura hip hop, potevano magari fare un beat boom bap e scrivere delle rime, delle barre un po' più taglienti rispetto a quelle che hanno scritto. Hanno deciso di fare un brano da club un po' più aperto melodicamente, con un ritornello leggermente più catchy, rispettando però sempre la linea melodica che ti offre e l'assist che ti dà questo campionamento, che rimane uno dei più ambiti sicuramente del rap a livello mondiale. Comunque complimenti a Guè e Marra, parleremo anche delle due grandi date evento che hanno fatto nella loro Milano in occasione dei 10 anni di Santeria, una cosa che abbiamo accennato la settimana scorsa. Allora continuiamo a scoprire un bel po' di release da Napoli e parliamo di Kepa, che venerdì scorso ha droppato il suo mixtape che si chiama Mixed by Harry. Il titolo è un gioco di parole, naturalmente richiama a Mixed by Harry, quindi alla storia delle cassette, insomma una storia che conosciamo tutti, ci hanno fatto anche un film sopra. In realtà Harry è anche il produttore di Kepa, Manuel Harry, che ha interamente prodotto tutto il progetto. In un paio di circostanze però c'è la co-prod con altri importanti producer della scena musicale napoletana, in particolar modo c'è Peppo Red, una leggenda dell'hip hop partenopeo, nell'ottavo brano che si chiama Guapparia. Commentiamo traccia per traccia, poi tiriamo un po' le somme su questo progetto e parliamo anche dello stato di salute della scena urban napoletana. Il disco si apre con La vita continua, un intro in cui c'è tanto rap, si sente la fame di Kepa e anche questo mood molto epico soprattutto alla fine del brano. Il secondo brano si chiama 10 sulla maglia ed è in collaborazione con Camille Way ed Enzo Benz, un hittona da club, un link con la Calabria per quanto riguarda Camille Way e con la Sicilia per quanto riguarda Enzo Benz, diciamo una canzone per tutto il sud Italia. Bella idea dietro questo singolo. Il terzo brano si chiama Falom ed è in collaborazione con Aimivi, questo è una street hit. Il quarto brano cover featuring MB Killa e Inno Baba, che dà delle note reggae molto interessanti nel ritornello di questo brano. Kepa fortissimo nella strofa tecnicamente, ovviamente è fortissimo anche MB Killa, che fa uno strofone molto tecnico. Il quinto brano si chiama Ninfo ed è in collaborazione con Ayo Alli, altro brano da club. Qui c'è qualcosa anche in italiano nella scrittura di Kepa. Ayo Alli ha un sound molto internazionale in questo singolo. Il sesto brano è un featuring con Enzo 560, che sembra un po' rondo per quanto riguarda il sound, simile un po' ai tanti rapper che utilizzano l'autotune in quel modo. Tra poco parliamo delle altre tracce, ascoltiamo prima un brano estratto da questo progetto, L'ultima volta, Kepa.

0: Uno dei brani più interessanti di Mixtape by Harry, l'ultimo mixtape di Kepa interamente prodotto da Manuel Harry, abbiamo ascoltato l'ultima volta che va a chiudere questo progetto, un bellissimo pezzo d'amore, un outro molto bello e che secondo me racchiude anche le skill liriche di Kepa. Eravamo arrivati al sesto brano, stavamo commentando un po' tutta la tracklist di questo progetto, il settimo brano si chiama Oh Oh, un altro banger, l'ottavo Guapparia in collaborazione con Frezza e Peppo Red, l'unico singolo già edito di questo progetto, il nono brano si chiama 2007 in collaborazione con Leslie, qui un sound molto americano, eccezionale. Leslie ci sta benissimo su questo tipo di traccia, mentre Kepa fa un interessante storytelling. Il decimo brano si chiama Brignac, altra canzone molto tecnica. L'undicesimo Norent in collaborazione con Lele Blade, qui una canzone dal tipico sound alla Lele Blade, e appunto il disco si chiude con l'ultima volta che abbiamo ascoltato prima. Complimenti a Kepa per questo progetto, mi sembra che sia un mixtape molto a fuoco, compatto, con una direzione artistica molto lucida dall'inizio alla fine. Al centro di tutto ciò c'è il rap, con una scrittura cruda, viscerale, senza tante sovrastrutture, ma sostenuta comunque da produzioni molto importanti che accompagnano perfettamente le barre di Kepa. Quindi complimenti a Kepa, a Manuel Harry e ovviamente a tutti i feat che hanno arricchito ancora di più queste tracce.
1: Mi cut, poi metto un doppio spalto a piglia acqua e vindo come ha fatto Presidente con Victor Osimhen sotto mini chaler, perché sto fa silenzio. A giri nudo tra stadio, lindo tempo che ha dormito in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama, c'è l'erra, mi chiama. Perché se lo...

0: Sapete che cos'è over, secondo me, in questo momento, a tal proposito? Il fatto che il sound e l'urban napoletano, il rap napoletano, stia crescendo sempre di più, mese dopo mese, anno dopo anno. E partirei proprio da 081 di Julier, una canzone che ha il sapore di appartenenza, ha il sapore di rap, di barre, per parlare proprio di questo, per fare una piccola riflessione sull'urban napoletano. Perché se c'è un dato di fatto incontrovertibile in questo momento, guardando le classifiche, ma soprattutto ascoltando quello che suona per strada, è che Napoli è diventata un po' il centro di gravità dell'urban e del rap. Non stiamo parlando solo di una scena locale che prova a farsi spazio, no, nel mercato campano italiano, ma di un movimento che pian piano sta conquistando un po' la musica italiana. E basta guardare le classifiche, basta vedere i tanti grandi risultati raggiunti non solo da Emanuele, ma da tantissimi artisti della scena urban napoletana. Emanuele è reduce dalla vittoria di 6 premi in una sola sera, insomma, ma lui è la punta di diamante di una scena che appunto è in continua crescita ed è in continua evoluzione. Ce ne siamo accorti anche da Kepa prima e ce ne accorgiamo praticamente ogni settimana in questo programma. Speriamo di poter ascoltare e commentare insieme tanti altri progetti dall'urban italiano nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Stiamo vivendo un vero e proprio rinascimento, secondo me, dal punto di vista del rap. Tra poco parliamo di un altro artista che forse rappresenta uno dei più interessanti della nuova scena di rapper italiani, quindi ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli. Prima ascoltiamo una nuova generazione di rapper cantautori, Saif e Bresh, Parlare d'amore.
1: Che bello!

0: E con l'ultimo singolo di Napoleone, Cucù Marie, continua l'ora di oggi, lunedì 21 settembre di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti. Staremo insieme per un'altra mezz'oretta scarsa, più o meno fino alle 16. Napoleone, tra l'altro, sarà uno dei protagonisti del prossimo weekend degli October Days, dal 24 al 27 settembre, un weekend che vi racconteremo attraverso i nostri profili social, perché siamo media partner appunto di questo evento che si tiene all'interno del complesso Palapartenope a Napoli. Bene, allora, parlavamo delle tante uscite musicali di venerdì scorso, abbiamo ascoltato e commentato l'ultimo singolo di Dario Sansone, l'album di Kepa, o meglio il mixtape di Kepa, del rapper napoletano. Ci spostiamo ora nei dintorni di Napoli e parliamo ancora di 22 Simba, perché venerdì scorso abbiamo approfondito questo progetto, lo abbiamo commentato, ma a distanza di un po' di giorni possiamo confrontare quello che abbiamo detto con quello che il pubblico e che i fan pensano riguardo questo disco Miria. Innanzitutto bisogna dire che ha debuttato numericamente molto bene nelle charts di streaming, in particolar modo i brani più apprezzati sono stati al debutto Sipario, in collaborazione con Promessa, Miria, la title track è andata molto bene, anche Ne vale la pena Fit Saif ha debuttato molto bene con oltre 200.000 streaming, e anche Pass per il Paradiso in collaborazione con Punky. Quello che i fan pensano di questo album è più o meno quello che abbiamo detto noi, cioè un disco che sta di conferma per 22 Simba, ed è un album, ho letto molto spesso questa cosa, in cui Simba si è completamente messo a nudo, è un po' il disco della sua vita, sotto tutti i punti di vista, racconta un po' tutto quello che è stata la sua adolescenza, la sua crescita, il suo periodo di maturazione, racconta il suo rapporto con la famiglia, il suo rapporto con la nonna, appunto Miria, a cui ha dedicato l'intero progetto, ma è anche un po' il disco forse più importante della sua vita, un po' come se fosse una grande finale, una grande partita, e per ora, a giudicare un po' da quello che si legge sui social, sembra assolutamente averla vinta. Ne ascoltiamo un estratto, 22 Simba e Gue, Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici, non ci vado mai più da Selin, mi vizio

0: Attraverso la nostra autostrada musicale continuiamo a girare l'Italia e questa volta facciamo tappa in Puglia, dove Young Ash ha droppato finalmente il suo primo grande album ufficiale in studio, che si chiama Ad Avere, un album anticipato da diversi singoli: Scama, Shamanin, Angioletto Ivan in collaborazione con Ivan B, Stam Kin in collaborazione con Young Snap, e un progetto che si portava dietro insomma tanto hype, tante aspettative, perché Young Ash ha rappresentato e rappresenta un artista che va molto virale sui social, che riesce a trovare sempre la chiave giusta di viralità per quanto riguarda le sue canzoni. È un disco composto da 14 brani, contando sia quelli editi che quelli inediti, e si apre con San Nicola, un brano molto personale, continua con una collaborazione con Kid Yugi, prima volta tra l'altro che collaborano Yugi e Young Ash. Il terzo brano si chiama Forfettario, poi c'è un fitto con Rari dal Tacco, un featuring immancabile con Gue, che come abbiamo detto anche venerdì è molto presente nella scena urbana italiana, soprattutto per quanto riguarda gli artisti emergenti o poco affermati alla scena. Il sesto brano si chiama Pioggia, il settimo A Che Serve, l'ottavo è una collaborazione con Scaccio e si chiama Giù al Paese, il nono brano si chiama Il Cane, il decimo Scama, l'undicesimo Oro e Avorio, il dodicesimo Shamanin appunto, il tredicesimo è il featuring con Ivan B, e il disco si chiude con Stam Kin in collaborazione con Young Snap. In questo disco, anche attraverso altre collaborazioni con rapper del Sud Italia e napoletani come appunto Snap, c'è un'altra spinta del Sud Italia all'urban italiano. Young Ash ha portato in questo album tutta la sua bari, ha preso la sua città, i suoi codici e li ha piazzati sulla mappa nazionale del rap senza alcun compromesso. Infatti è un album molto crudo, fatto di storytelling personali e senza filtri. Sicuramente un disco che segue perfettamente l'impronta che aveva dato alla sua musica Young Ash. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo Vesuviano con Leggenda Benasir.
1: C'è un coppa in città che si fa fredda per si perdona, c'è un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. C'è un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua, voglio fuire a chi è stato padrone, finché sto ciuccio addiventa lione, ma aspetta.

0: stasera.
1: Oltre ai tanti album di cui abbiamo parlato tra venerdì scorso e oggi, sono usciti tanti nuovi singoli che probabilmente conquisteranno le classifiche radiofoniche di streaming nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sono usciti nuovi brani dall'urban, dal pop. Ci do ad esempio una collaborazione molto interessante dal pop tra Annalisa e Madame in questo singolo che si chiama Amica, che tra l'altro hanno presentato anche ai BYD Awards. È uscito un nuovo singolo e un nuovo album di Ben Jeffede, un nuovo singolo delle Bambole di Pezza. È uscito un nuovo brano di Dito nella Piaga che si chiama Miss Italia, un nuovo singolo degli Eugenio Via di Gioia in collaborazione con il Piccolo Coro dell'Antoniano che si chiama Ciao Bella Italia, un nuovo brano di Giorgio Poi, un nuovo singolo di Selsam che si chiama Scandalo al Sole, è uscito un nuovo brano di Ultimo che si chiama Tutto e poi è uscita anche una canzone molto interessante che è una cover di Mina, di Vento di Passione, un brano bellissimo di Pino Daniele che Pino ha cantato nel 2007 insieme a Giorgia. Questo singolo lo approfondiremo nella puntata di domani, dedichiamo un po' di spazio e tempo a questo bellissimo omaggio che ha fatto Mina, che è un singolo che poi anticipa il suo prossimo album di cover. Proseguiamo con la musica, poi diamo un velocissimo sguardo alle classifiche, perché aiuta, tutte queste canzoni che escono abbiamo un attimo perso di vista le classifiche, vediamo un po' cosa sta accadendo a Napoli e in Italia. Che nome

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Abbiamo ascoltato Dedica di Ernia. Innanzitutto faccio gli auguri ad Ernia e Valentina che si sono sposati. Ernia si è sposato insieme a Valentina e a celebrare il matrimonio è stato niente proprio di meno che Jake La Furia, cioè una delle cose più inaspettate del mondo. È successa questa cosa, ho visto diverse clip sui social del discorso che ha preparato Jake La Furia, cioè voglio dire, farsi sposare Jake La Furia è una cosa che dà un certo carattere proprio al momento del matrimonio. Parleremo magari anche di questa nota di colore e del matrimonio di Ernia. Bene, diamo un velocissimo sguardo alle classifiche italiane perché ci sono diverse novità, diverse sorprese. Innanzitutto debuttato, come abbiamo detto anche prima, molto bene Miri al nuovo album di 22 Simba. I singoli che stanno andando meglio sono Provinciali, Ne vale la pena con Saif, la title track Miria, e poi c'è Sipario con Promessa al 12° posto in Italia. Continuano a macinare dei numeri molto alti le hit estive come Dale al 14° posto, come Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Dixit all'11°, Boss di Dipinto al 10°, Bad Bad Bad di Scive Cilera al 9°, c'è Ossessione da Dio, Due giorni di fila, La testa gira, Swag Music. Al 3° posto c'è Canzone d'amore, al 2° Per noi di Joeler e Achille Lauro, che viene spodestato dall'ultimo singolo di Blanco, Sottogonna, una canzone che in realtà Blanco aveva conservato da un bel po' di tempo nelle sue chiavette USB, nei suoi hard disk, e ha finalmente deciso di rilasciare e regalare al suo pubblico che chiedeva questa canzone da un bel po' di tempo a questa parte. Poi giovedì approfondiremo di nuovo l'argomento delle classifiche, vedremo anche cosa sta accadendo a Napoli.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Tra una canzone e un'altra, una release musicale, un'altra, le classifiche, le uscite, siamo giunti già quasi alla fine dell'appuntamento di oggi, lunedì 21 settembre di Round Naples insieme a me, Silvio Martino. Vi ricordo infatti che ci sentiamo in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi abbiamo ascoltato e commentato tante nuove release, Dario Sansone con Com Chiov, il disco di Kepa, abbiamo parlato del debutto di 22 Simba, dell'album di Young Ash e di tante altre release. Concluderemo il discorso nella puntata di domani. Vi ricordo che domani c'è anche la rubrica Next Naples, in cui approfondiamo una voce della nuova scena musicale napoletana che può rappresentare il futuro della musica napoletana. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social per non perdere tutti i contenuti che postiamo, e ci vediamo dal 24 al 27 settembre con il secondo weekend di October Days, un evento di cui Rai Radio Napoli è media partner. Round Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
0: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
0: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Rai Radio Live Napoli.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
5: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, quinta puntata di E mo Pino, Rai Radio Live Napoli. Siamo nel 1987, oggi affronteremo, ascolteremo e racconteremo un album particolarissimo di Pino Daniele che è Bonsoiré, e poi arriveremo al 1988 con Schizzichea with Love. Parleremo delle nuove sonorità, della ricerca di Pino Daniele, ma anche della sua poesia. Tantissimi ospiti, avremo il musicista Dani Lorea, Bruno Illiano e anche l'attore Enzo De Caro, ma iniziamo ad inquadrare questo album Bonsoiré grazie al contributo di Paolo Romano, critico musicale del magazine Musica Jazz, che quasi in ogni puntata è qui con me. Buongiorno.
6: Valeria, ben trovata, sono davvero particolarmente contento di poter oggi parlare di Bonsoiré, che è un disco che ha avuto bisogno di molti anni per essere capito e apprezzato. Non fu subito accolto benissimo dalla critica, il che è anche un po' una lezione per noi del mestiere. Quando tranciamo giudizi e non diamo il tempo sufficiente a dei linguaggi innovativi di trovare la propria collocazione nella storia. È un disco importante per molti versi. Pino Daniele è diventato un artista internazionale, suona spesso con Steve Gadd, invitato nei suoi concerti, scrive per lui un brano molto bello che è Che ore so, che finisce in un album dell'88 con la Gadd Gang, e nello stesso tempo porta una nuova concezione del ritmo, secondo me, in questo disco. Quindi se prima aveva concentrato la propria attenzione musicale sulla melodia e sulle possibilità armoniche, anche molto legate al jazz, stavolta è il ritmo protagonista. Ci sono tanti esempi, da Baccalà, che è una canzone divertentissima, che parte con un ritmo, noi diciamo tecnicamente 4+2, insomma ternario, e poi diventa un 4/4 che ulteriormente dimezza. Ma i due brani che secondo me sono i più belli del disco, personalmente, che sono Aria e Occhi Grigi, che lo chiudono, presentano delle apertissime poliritmie, quindi mescola dei tempi ternari con dei tempi binari. Quindi questa secondo me è la grande novità del disco. In più, come suono, pur compresso un po' come Ferry Bot, ma era la moda del tempo, posso sbagliare, ma secondo me Pino Daniele ascoltava molto Miles Davis in quegli anni, in particolare l'ulteriore svolta elettrica con Di Coio Tutu, che era dell'86. Se tu senti l'attacco di Guardami in Face, che è il terzo brano, parte proprio con quei sintetizzatori molto potenti che utilizzava Davis. E infine il suono della chitarra, perché poi è un chitarrista. Credo che sia l'unico album che lui ha registrato con una Gibson Firebird 5 del 64, che era famosa perché aveva questa fenice che risorgeva dalle ceneri su una spalla della chitarra, ed era quella del blues di Gary Moore, di Johnny Winter, che usavano i Lynyrd Skynyrd. Insomma, quindi sempre una grande attenzione al suono blues, che per lui è, come dire, il marchio distintivo, ecco, per così dire. Insomma, ritmo, suoni e chitarra, secondo me, sono tre straordinari motivi per riscoprire questo disco.
5: E allora cominciamo ad ascoltare questo disco con un brano molto particolare, l'ha appena citato Paolo, è Baccalà su Rai Radio Live Napoli, è Moppino.

0: Baccalapino Daniele su Rai Radio Live Napoli, con me c'è il primo ospite di questa mattina. È tanto tempo che non lo ascoltiamo nelle interviste, finalmente io ce l'ho. È il pianista e tastierista di questo album e non soltanto. Con me c'è il maestro Bruno Elliano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, iniziamo da lontano. Eri un ragazzino, andavi al liceo e frequentavi via San Sebastiano, la famosa strada dei negozi di strumenti. Ovviamente all'epoca ce n'erano molti di più. Eri lì a provare le tastiere e in quel contesto conosci un giovanissimo Pino Daniele, che aveva da poco pubblicato Terra Mia, ma ancora non era conosciuto al grande pubblico.
1: Ci siamo conosciuti lì perché questo mio amico mi ha chiamato, perché quando suonavo in questi negozi si faceva un po' di folla, quindi si parlava un pochino di me. In effetti mi ha chiamato e ha detto: c'è un mio amico, si chiama Pino Daniele.
0: Siamo verso la fine degli anni 70 e diciamo che più che suonare giocavate proprio con gli strumenti, mi raccontavi fuori onda.
1: Era nata da poco Cristina, la figlia.
0: La prima figlia di Pino.
1: Sì, sì, sì. Quindi era proprio un momento gioioso pure di Pino, si stava proprio bene.
0: Ma che cosa succede? Passano un po' di anni, siamo nel 1987, questo disco. Io lo ricordo perché ero piccolina e mi ricordo che c'avevamo proprio il vinile a casa,
1: sì.
0: Ed era un disco di un taglio musicale particolare.
1: Pino si voleva sfogare.
0: Bon soirée.
1: Sì,
0: tu ci sei in quell'album, raccontacelo.
1: Pino voleva fare un disco, ripeto, più internazionale, più, lo so, sfogandosi, facendo quello che gli veniva da dentro, insomma, in quel periodo. All'improvviso mi arriva questa telefonata al mio studio, perché aprivo il studio di registrazione, a Monte di Procida. E arriva questa telefonata e questa voce, pronto? Ma io mi ricordo questa voce, dicevo, ma chi è? Bru, so Pino, senti, dovevo fare una musica per una sfilata di moda, perché non c'era di moda.
0: Ma veramente?
1: Sì, una sfilata di moda. Era un trucchetto.
0: Ah, mi sembrava strano.
1: Infatti, e andai a Formia per la prima volta.
0: Dove aveva gli studi Bagaria, famosi.
1: Bagaria Studio, dove viveva. Sì, il suo studio. Ci siamo incontrati lì, entrai un attimino, mi misi un attimo al pianoforte mentre lui parlava con una persona e mi ricordo questa cosa molto carina, che io, pianoforte bellissimo, studio registrazione, per me è proprio la manna dal cielo, no? E mentre suonavo, Pino si girava, ma che è sta cosa? Dice, no, niente, sto suonando. Ah vabbè, continuavo a parlare, un'altra volta, ma che è sta cosa? Beh, niente, sto suonando. Comunque alla fine, per queste piccole vicende, perché gli piaceva forse il mio modo, il mondo era quello, eravamo molto musicalmente molto vicini, io infatti ci adoravamo sotto questo punto di vista. E niente, mi ha chiamato dopo pochissimo tempo, però doveva essere un disco, perché non vieni, così si sono tutti musicisti internazionali, quei musicisti che avevo.
0: C'era Mel Collins al sax,
1: c'era Mel Collins, il primo che ha registrato era un italiano che purtroppo non c'è più, che io ho adorato, perché era una bella persona, Larry Nocella. L'ho conosciuto in quell'occasione, avevamo questo appartamento sopra lo studio e eravamo io e Larry che dormivamo lì. E per la prima volta, il primo disco, ho suonato praticamente con musicisti che avevo visto solo sugli album, perché album che ascoltavo da piccolo.
0: E allora continuiamo insieme ad ascoltare questo album Bon Soirée, con un brano melodico molto molto molto bello. Sto parlando di Vita Mia su Rai Radio Live Napoli, a Moppino. No.

0: Maestro Brunelliano, bellissimi i brani di questo album Da vita mia, che è quello un po', diciamo, la ballad più, diciamo, classica, sì, melodica. Poi c'è un altro brano che mi ha sempre incuriosita quando ero piccolina. Quando è uscito quest'album io avevo 8 anni, quindi già lo ascoltavo, e mi ricordo che c'era questo brano Baccalà che abbiamo ascoltato all'inizio della puntata, sì. Te lo ricordi?
1: Così tutto scema.
0: No, esatto.
2: E per me era una cosa meravigliosa il fatto di fare dei brani particolari, poi in un napoletano. Io non ascoltavo, a parte i classici napoletani, voglio dire, con mio padre, eccetera, non ascoltavo brani napoletani. Era un modo particolare, perché Pino, diciamo, ha fatto un mélange di generi.
0: Di generi, di lingue.
2: Sì, napoletano più, diciamo, alla Viviani, di Filippo, più una cosa più particolare.
0: Elitale.
2: Elegante.
0: Sì. Poi mi raccontavi prima, fuori onda, che ci mettevate molto tempo, no? Per cercare dei suoni,
2: per trovare dei suoni, che era un incrocio tra vari expanders, praticamente erano tastiere senza la tastiera, quindi tantissimi, cioè due rack pieni di questi, e metterli assieme, trovare un tipo di suono che fosse adatto. A volte per trovare un suono ci mettevamo tipo una mezza giornata.
0: Io ascolterei un po' tutto l'album, ovviamente, però per ragioni di tempo estrapoliamo da ogni LP alcune canzoni. Non può mancare sicuramente da Bon Soirée un brano davvero speciale, una poesia, non soltanto a livello testuale, è Occhi Grigi.
2: È molto bello questo qua, allora, tutti i brani sono belli.
0: Di solito gli occhi sono sempre verdi, neri, in questo caso sono grigi.
2: Poi chiarirlo.

0: la bellissima Occhi grigi, tratta da Bonne Soirée. E adesso entriamo nella poesia vera di Pino Daniele. Lo facciamo con un grande attore e molto di più. Lui proprio studia e porta in giro quella che è la poetica del mascalzone latino. Sto parlando di un amico carissimo, un grande artista che fa parte anche in qualche modo della storia di Pino Daniele, non soltanto, ovviamente lui faceva parte della Smorfia. Sto parlando di Enzo De Caro. Buongiorno. Allora Enzo, tu hai conosciuto Pino Daniele, si può dire, agli inizi, anzi prima che fosse Pino Daniele.
1: E dunque, io frequentavo ancora la scuola, il liceo, e ci siamo incrociati per roba di locali americani, che chi ha una certa età è di Napoli sa di cosa parlo, magari chi invece non ha una certa età e non è di Napoli, oggi sembra anche un po' quasi fantascientifico, un racconto dell'oltre, immaginare che a Napoli fino a tutto anni 80 c'era una parte proprio, c'era un pezzo di America a Napoli, la base americana della NATO, anche molto importante militarmente e non solo. Era proprio un luogo, un'isola degli USA a Napoli, e questo significava anche degli usi, costumi e musica. E quindi c'erano questi locali americani, cosiddetti locali americani della NATO, e dove io frequentavo musicalmente e anche Pino, e ci siamo conosciuti in quella sede per ritrovarci qualche anno dopo.
0: Nel 1979 la Smorfia era presente nel programma di Enzo Trapani No Stop alla Rai di Torino, e poi ci troviamo a un certo punto anche ospite Pino Daniele. Che era successo? Vi eravate persi fino a quel punto o continuavate a frequentarvi?
1: No, in realtà non ci siamo mai persi, perché prima io, poi noi, quando dico noi parlo con Massimo Lello, con la Smorfia, eravamo in contatto con Pino, sono rimasto in contatto con Pino. Non ci voleva molto a capire che Pino era un fuori categoria, era proprio un top player. Il problema è che per qualche anno non c'è stato alcun riconoscimento di questo suo valore, la quale cosa lo faceva leggermente incazzare, cioè lo faceva veramente arrabbiato verso questo mondo veloce e distratto, al quale era anche paradossalmente difficile far ascoltare e proporre le sue composizioni, perché poi chi le ascoltava e le conosceva si rendeva conto subito che parlavamo di un artista già da subito di un altro livello, di un'altra categoria. E poi capitò l'occasione che noi con la Smorfia eravamo a No Stop a Torino, e il regista Enzo Trapani ci chiese, dice: ma voi non conoscete qualcuno che musicalmente possa rappresentare quello che voi fate col teatro? E dice: sì, io ce l'ho uno. E uno che però venne in nove, perché siccome Non Stop la Rai pagava a persona, quindi Pino venne col suo gruppo di nove persone e fu il suo debutto televisivo a Non Stop, e cantarono una bellissima versione di Saglie Saglie.
0: Pino Daniele è musicista, Pino Daniele è chitarrista, Pino Daniele è compositore di colonne sonore, ovviamente Pino Daniele poeta. Nel 1987 esce il film di Massimo Troisi, Le vie del Signore sono finite, con le musiche di Pino Daniele. Qui troviamo una bellissima canzone, Qualcosa arriverà. Entriamo proprio insieme a te, Enzo, nella sua poesia.
1: Voglio dire, io sono impegnato anche in una piccola... sono impegnato in una missione personale di far conoscere, far ricordare il più possibile il socio di Pino, e cioè Pino Daniele musicista ha avuto il torto di quasi oscurare un pochino il Pino Daniele poeta, autore di testi poetici, per cui il suo genio musicale è ampiamente riconosciuto. Ma a volte quando noi cantiamo le sue canzoni, io invito a rallentare e a rileggere anche lontano dalla forma musicale le parole, i pensieri che il poeta Pino ha inventato, e che nessuno aveva mai. È una terra anche poetica, assolutamente vergine, nessuno aveva frequentato quelle lande, nessuno aveva immaginato di dire voglio mar e quatta notte miezzo pane. La pausa non è che si è interrotto il collegamento, è proprio per visualizzare la voglia di mare. Il mare, tra l'altro, è la seconda parola più usata nel vocabolario di Pino. La prima è il sole. Il mare, quel mare che sta sempre là, tutto sporco, chi ne munezza e nessuno può guardare. Però voglio mare e quatta notte miezza o pane. E questo è il testo di un grande poeta.

0: cosa arriverà a Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. A Moppino, la grande, grandissima poesia. Siamo passati da Bonsoiré del 1987 a questo brano che è nella colonna sonora del film Le vie del Signore sono finite, appunto di quell'anno, 87, di Massimo Troisi. Con me c'è sempre Enzo De Caro. Entriamo nell'altro album che vi anticipavo all'inizio, 1988, Schizzichea with Love, e qui ci sono davvero dei versi che, come diceva Enzo, fanno sì che Pino Daniele sia annoverato tra grandi poeti italiani. Io parlerei di Enzo, Canzone Nova.
1: Se fosse un disegno pittorico sarebbe una gouache, un acquarello con dentro tante tinte che poi anche musicalmente sono riprese, ma ha proprio anche una sua autonomia letteraria, perché come spesso succede nella poetica di Pino Daniele viene alternata un'immagine reale, concreta, che uno si può immaginare, in questo caso il primo verso della canzone Femmana che scennano a mare, e uno si può immaginare delle donne che vanno verso il mare. Un po' più difficile immaginare la correlazione di queste femmine che scendono a mare, ma ormai è domani, ormai è dimane, e potessimo cantare forse una canzone nuova, di nuovo un'immagine realistica. Due pomarole ghiesso solo, cioè questi due pomodori che hanno il potere proprio catartico, e come se fosse una pala eolica che riesce a far uscire il sole. E poi questi momenti bellissimi quando ritorna sempre, che non manca mai nemmeno nelle canzoni considerate minori, in alcuni album considerati minori, ma poi quando entra in campo il sentimento, e non solo il musicista ma il poeta Pino è un'enciclopedia, è una Treccani dei sentimenti, di tutti i sentimenti. Amore chi non perde tempo, amore chi non può aspettare, amore fatto sotto un muro, goppe e discesa e sotto la luna, ma è sempre amore.

canzone nuova Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli qui a Moppino. E non c'è tanto da dire dopo tutta questa poesia, questa musica. Abbiamo avuto la fortuna che Enzo De Caro ci leggesse qualcosa senza la musica, ecco, perché effettivamente anche i testi estrapolati da tutta la musica sono meravigliosi e di altissima intensità. Sono parole, insomma, che poi non hanno bisogno di commento. Sicuramente quello che posso dire è che qui entriamo già dopo Bonsoiree e dopo anche Ferry Botta, In Schizzica With The Love, in un album che ha delle sonorità anche molto latine. Io sono contenta che sia stato Enzo De Caro con noi, tornerà anche in altre puntate. E così invece abbiamo ancora in studio Brunigliano, fra poco ci raggiunge anche un altro grande musicista, come vi anticipavo, che è Danilo Rea. Intanto c'è una canzone che poi è omonima, in realtà l'album si chiama Schizzica With Love. Ricordate la bellissima fotografia del fotografo Guido Arari, Pino con l'ombrello? Ovviamente ogni album ha delle foto, delle immagini particolarissime. Poi magari nelle prossime puntate ascolteremo anche alcuni fotografi storici di Pino Daniele. Vi ricordo intanto che c'è una mostra bellissima, Spiritual, a Palazzo Reale fino al 16 luglio, quindi entrate nel mondo di Pino Daniele, anche quello delle immagini. Apriamo insieme l'ombrello con Pino Daniele, Schizzichea.

0: E torniamo al Pino Daniele musicista, soprattutto alla sua visione che ha della musica, e lo facciamo con un altro grande pianista. Soprattutto parliamo del jazz, Pino Daniele e il jazz. Ve lo preannunciavo prima, lui è presente in quest'album e anche in altri futuri. È Danilo Rea che è qui questa mattina con me. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Ma cosa vuol dire? Mi traduci Schizzichea with Love?
0: Io lo allora, so, Schizzichea significa praticamente quando piove, però sai, un po' piovigina, però in realtà è proprio un suono onomatico. Quindi schizzichea. Che poi lui addirittura a un certo punto arriva a dire schizzcazzchea, vedi quanto suona bene. E with love, con amore. Bellissimo.
1: Beh, quindi il suo rapporto con la pioggia, però, è presente nelle sue canzoni.
0: Parli, perché... ti riferisci a Quando piove, forse?
1: Insomma, voglio dire, anche quella è una canzone.
0: Vabbè, credo che ci sia un rapporto con tutto quello che avviene nella natura, no? Danilo, allora, questo album ennesimo capolavoro di Pino Daniele, in cui inizia un po' la tua collaborazione discografica con lui, perché poi ci sarà anche Un Uomo in Blues, ovviamente.
1: Sì.
0: Come dire, hai vissuto questo rapporto musicale, in particolar modo in questo album, visto che comunque avevate un certo senso il linguaggio tra musicisti, cioè parlavate tra jazzisti. Pino Daniele, tutti, voglio dire, un bluesman, un musicista tutto tondo.
1: È chiaro. E poi considera che in studio normalmente tu, per esempio, hai un arrangiatore o hai lo stesso arrangiatore o qualcuno che comunque ti dà una partitura, e tu praticamente ti limiti ad eseguire quello che c'è scritto sopra. Allora io normalmente confesso che dico: guardate, io da quando mi sono diplomato al conservatorio in pianoforte ho smesso di leggere e voglio improvvisare, quindi per scelta personale evito di leggere la musica, per quanto possa essere ovviamente scritta meravigliosamente. E nel caso di Pino non c'era nulla di scritto, quindi praticamente Pino costruiva insieme a te in studio quello che poi sarebbe diventato l'arrangiamento del brano. E quindi la bellezza di questa cosa è che lui prendeva spunto da te e al tempo stesso interagiva con te, quindi di colpo le cose prendevano una piega diversa, perché magari io proponevo un'idea, poi lui la gestiva in un altro modo, io di conseguenza cambiavo la mia e dicevo: sì, in effetti hai ragione, andiamo da quell'altra parte, insomma.
0: Mi viene chiaramente, rispetto a quello che stai dicendo, una domanda. Come dire, tu hai collaborato anche con altri, con cantautori, no?
1: Sì.
0: Con interpreti.
1: Sì.
0: La differenza c'è da questo punto di vista?
1: Con un musicista c'è, certo. Perché un rapporto con un musicista che scrive musica e anche testi, insomma, è questo, che spesso tu arrivi con una tua idea, però insomma... lui ti suggerisce un'alternativa e quell'alternativa ti arricchisce, nel senso che nel momento stesso in cui tu scopri che a quello che tu pensavi fosse l'idea giusta si può contrapporre l'idea di un'idea più interessante, tu hai tutto da imparare. Quindi spesso e volentieri io dall'incontro con questo tipo di persone, musicisti e soprattutto melodisti e anche melodisti, quindi con la capacità di fare delle melodie straordinarie, delle armonie importanti, io mi rendevo conto che imparavo tantissimo. Infatti quando mi dicono: ma perché tu suoni, perché tu sei un pianista che ama la melodia, eccetera, eccetera, ma tu che cosa hai imparato lavorando con i grandi, ovviamente, questi grandi di cui stiamo parlando? Io dico: ho imparato il rispetto per la melodia, perché spesso l'atteggiamento di musicista e soprattutto dei jazzisti è quello di sottovalutare la potenza espressiva ed emozionale della melodia, nel senso che arriva il jazzista e dice: sì, ma questa armonia per esempio è troppo semplice, no? Per dire, a parte che non c'è nulla di semplice in musica, no? C'è chi ha detto che Mozart è semplice, valla a suonare per Mozart, esatto. Quindi stiamo parlando di stupidaggini. Comunque, insomma, spesso arriva il jazzista e dice: vabbè, ma io qua metto un accordo diverso, eccetera, eccetera, e pensando di rendergli, cioè di abbellirlo, ma in realtà non è così.
0: Non è
1: quindi
0: così, sì.
1: Il rapporto con questi grandi personaggi sta nel fatto che loro ti suggeriscono alternative che tu magari tu non hai in mente, e che E questo è interessantissimo. Io per esempio guardavo un documentario in cui intervistavano i componenti dei Pink Floyd e praticamente loro dicevano, per esempio, questo accordo qua l'abbiamo preso dal jazz, sentite questa armonia. Quindi è nel momento stesso in cui tu hai rapporti con altre discipline, con altri mondi musicali, tu hai tutto da imparare. Quindi la mia musica, cioè quello che io riesco ad esprimere attraverso l'improvvisazione, ovviamente deriva anche da queste grandi esperienze che ho fatto con loro.
0: Mi hai fatto venire in mente un'altra canzone bellissima di questo album, riferendoci appunto alla melodia, a quello che è il gusto della tradizione melodica napoletana mai abbandonata da Pino Daniele, e il brano è Yes, You Are Not, su Rai Radio Live Napoli, I'm Up.

0: ci siamo completamente persi in questa canzone, Danilo.
1: E un po' adesso io sto guardando il golfo e quindi mi rendo conto, insomma, che tutto questo possa il golfo di Napoli, intendo dire.
0: Allora, lo possiamo dire però, perché chi ovviamente ci ascolta, sì, dice: ma dove stanno registrando? Dove stanno facendo radio? Al mare?
2: Si può pensare che siamo al mare.
0: È vero, no, in un certo senso siamo a Napoli, perché siamo in un bellissimo studio qui a Via Asiago con l'Ed Wall, in cui scorrono le immagini del Golfo di Napoli, del mare, di tante cose particolari. Poi no, non vi voglio spoilerare più niente.
1: Beh, non spoileriamo, però
0: vedi,
1: insomma...
0: Castel dell'Ovo. E poi immancabile Maradona.
1: Maradona, sì, ma io ti confesso che 2 anni fa sono andato a fare Capodanno a Napoli per la prima volta nella mia vita, perché dico, non è possibile che io non abbia mai visto un Capodanno a Napoli, e ho capito che il Capodanno è solo a Napoli si può fare. D'ora in poi o lo faccio a Napoli o non lo faccio a casa, perché ho visto cose che voi umani non... Bellissimo, dall'alto si vedeva tutta la costiera, tutta illuminata, sparavano dappertutto, una cosa meravigliosa, 50 minuti di meraviglia.
0: E a proposito di meraviglia, nessuno come Pino Daniele riesce a raccontare tutto quello che avviene a Napoli, e allora ascoltiamo un brano sempre tratto da Schizzichia With Love. Intanto saluto Danilo Rea, che torna ovviamente, perché Danilo ha suonato anche in tutto l'album Un Uomo in Blues, quindi lo troveremo. E intanto ascoltiamo Gesù Gesù, Pino Daniele, su Rai Radio Live Napoli, AM Bob Pino.

0: sono tanti musicisti in questo album Schizzichea with Love. Abbiamo ascoltato Dani Lorea che era alle tastiere, c'è sempre con me Bruno Illiano che appunto ha suonato pianoforte e tastiere, però Agostino Marangolo la batteria, Steve Gadd, addirittura Danny Cummings e tanti altri. Oltre a Buonsuore poi vedremo il maestro Brunelliano nell'album A Scalzone Latino, che si può dire che sarà un album realizzato veramente a quattro mani. Bruno, cosa ti ricordi di questo diciamo cambiamento di Pino? Perché Pino continua a trasformarsi da quell'album che abbiamo detto prima, che è internazionale, ha delle sonorità talmente avanti quasi di 30 anni che in alcuni casi non è stato compreso, e poi con Schizzichea with Love inizia quella matrice latina che poi diciamo trova la sua quadra in Mascalzone Latino. Cosa ti ricordi di quell'album? Siamo nel 1988.
1: Io in quel periodo stavo facendo un disco con Gianni Togni che si chiama Bersaglio Mobile, non so, lo posso dire?
0: Credo. Certo, ci mancherebbe.
1: E sempre quando c'erano musicisti li chiamammo Pino Palladino, Manucaccia eccetera, e mi chiamò Pino e mi chiese di partecipare a questo album. Presi un aereo e quindi già stavano registrando, arrivo lì, quello che mi è stato posto davanti ho fatto, cioè in effetti ho fatto pure dei bassi tipo in Tell Me Now, pianoforti acustici in Kumba, cioè ho suonato, ma in brevissimo tempo, tutta una serie di brani, credo tutti, ma è stata una bella esperienza, ma anche se veloce è una bella esperienza.
0: Hai citato un brano che mi piace tantissimo, mi ha sempre ispirato, ho sempre danzato su questo. E allora io chiuderei questa puntata proprio con Kumba. Io intanto ringrazio Bruno Illiano, Dani Lorea, Enzo De Caro, ovviamente Paolo Romano, che sono stati in questa puntata con me. Li ritroveremo nelle prossime. E allora

dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Figlio, coppa sta scambiandata. Quando vi chiamo, perché non va affacciata? State spannendo solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate. I can't.

mamma da cerco nuor buona fana sa, ma tu che pena che tu per fatto, e tu per un tuo passo salto di alta, e passato.

Ah, quanta volta mamma mia carna, ma si può non suonare, ma va. E per trovato l'intanusità, io t'ho visto a fianco a me di là. Sono stata tra strada, rintasta Maria, Maria, che

mamma stavolta sì, sto tutti in sera, Maria non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può fare vera, che te la grazia che voleva tu. A pizzare in cannera, tanta statuata, tanti e pavata alla fa.

Vamos ver. Não sei que fã. Pero, vai desbocar. Ogni giorno pago a chi vede le spese. E o stipendi rimane là, 20.000 al mese. Già, già, questa è la felicità. Lungo primo piano, una lanterna a mano, e tiro lì, e tiro là. Io sono sempre accanto, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me li può pensare, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per me, ci pensano i litiganti. E chi sa da pensare, io non c'è che tu a forza nemmeno per tanto. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là.

E piruli, pirulai. E sto rasendo campo, ognuno progredisce. Il retido, il retido. E piruli, e pirulà. Ma vedi, poppa in campo, ci pensi di smemorare?

Perlalla. Pirulì, pirulà, ti sto un gavendo a tra. E gli altri fanno i milioni, gavendo con il giornale. Ehi, che faccio di memoriale? E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, ma così non può durare. Pirulì.

ma che parla fa? Tanta taccia giaca tu stai a cussi, sembra pronta a contradì. Ma che parla fa? Ma che parla fa? Io non

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Canotta la femmina bella, gatti ande da randella, fallo mara balla. Ma si manda che sto a andare, non sa se chi mi pare, non sa se che può fare. Quello che è certo che mai sta solo.

schöner Boden, mein Vater von Sagisabakse, da wirst du das letzte Wort an der Panjuramneme. Sera, sera, cuzzino, pulenna, ma trova ballando con l'ada morì. Tale qua la palomba che gira, e che girano tira, quando ne va a tirare. Tante a bordo con uno zappanda, ma essa che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschera innamorata, chi va a scotta, chi va

Ma trova ballando con la da morire.

certo rivolvere pronto ci va, voglia chi già, a roba ed agna nessuno ci va, mai più a ballare. Che la sera così non volendo ma trova a ballare.

fai tu. Ma sai di

Pepe está pirapirapurí,

Né macchine, né carri,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

unicorn. And then...

0: paralisi de serra d'emblè, margarda, quasi vondu da tiena. E custas mani e bene com fai a digana, se per la cosa me, se per la cosa, non bagna fa l'amore insieme a te, margarda, non bagna insieme a te.
1: Rai Radio Live Napoli.